0: L'iSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:03.

0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo la nostra scoperta di invenzioni della Seconda Guerra Mondiale che ai giorni d'oggi ci aiutano nella vita di tutti i giorni o comunque sia fanno parte della nostra routine, dei nostri hobby. Oppure, come in questo caso, ci hanno salvato la vita, perché un'altra importante scoperta più che invenzione fu la penicillina. E infatti sulla scoperta della penicillina gli storici sono un po' in disaccordo, perché alcuni ne attribuiscono effettivamente il merito ad Alexander Fleming nel 1928, altri al ricercatore francese Ernest Duchenne, che ne avrebbe scoperto l'antagonismo tra muffe e microbi già nel 1869. E quel che è certo però è che fu la Seconda Guerra Mondiale a dare slancio a questo potente antibiotico e alla sua produzione industriale. La speranza infatti di riuscire a ridurre le perdite umane tra i soldati fece sì che venissero messe a disposizione degli scienziati i fondi necessari a dare impulso alle ricerche. Alla prima sperimentazione parteciparono quasi 150 soldati, a cui si riuscì a curare ferite multiple infette con batteri diversi, ma la penicillina salvò la vita anche per esempio all'attrice Marlene Dietrich, che si era ammalata di polmonite a Bari nel 43. Passiamo poi alla saccarina, un sostituto dello zucchero che fu scoperto nel 1879 da Constantin Fahlberg e Ira Remsen in un laboratorio della Johns Hopkins University. Ma a quel tempo i programmi di perdita di peso non erano certo in voga e così la saccarina è entrata in uso solo quando la prima guerra mondiale ha imposto razioni sui beni di prima necessità come lo zucchero, e la gente quindi si è trovata senza alternative. La stessa cosa poi accadde nella Seconda Guerra Mondiale, ma stavolta il prodotto era destinato a restare sugli scaffali. Nel 1950 l'imprenditore Ben Eisenstand e suo figlio Marvin, dopo aver inventato le bustine di zucchero, sperimentarono una combinazione di saccarina e destrosio in bustine da proporre come dolcificante a basso contenuto calorico, in alternativa quindi allo zucchero. Finiamo poi con il teflon. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli scienziati alleati sperimentavano armi innovative a getto continuo, e il teflon destò interesse degli scienziati bellici appena si scoprì che era l'unico rivestimento in grado di resistere alle sostanze volatili delle prime bombe atomiche che caddero su Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Scoperto per caso nel 1938 dal chimico 27enne Roy J. Plunkett, il teflon era uno dei nomi commerciali del PTFE polimero, cioè l'abbreviazione di politetrafluoretilene, che dopo la guerra sarebbe poi stato riproposto come rivestimento antiaderente di pentoli e tegami. E allora finiamo qua la nostra carrellata di curiosità e a voi una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 22 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.47 e tramonta alle 18.58, ora legale. La luna tramonta alle 1.58 e sorge alle 17.03, luna crescente. La chiesa ricorda San Fiorenzo e Sant'Ignazio da Santiago.
0: Accadde oggi.
1: Il 22 settembre del 1676 l'astronomo danese Ole Rømer eseguiva il primo calcolo scientifico della velocità della luce, stabilita in 227.000 km al secondo. Tale misura sarebbe stata perfezionata nel 1850 dal fisico francese Hippolyte Fizeau.
0: Benessere naturale.
1: Bagni rilassanti. Accogliamo l'autunno con un bagno gradevole e rilassante. Si riempie la vasca con acqua tiepida aggiungendo 5-10 gocce di olio essenziale. In genere lo si fa per distendersi, ma è utile anche per contrastare irritazioni cutanee e alleviare dolori muscolari. Camomilla e lavanda combattono stress, insonnia e ansia, mentre rosmarino e pino silvestre alleviano i dolori alle gambe alla fine di una lunga giornata.
0: Consigli pratici.
1: Alghe in cucina. In molti paesi le alghe sono considerate verdure esattamente come quelle di terra. Contengono clorofilla, sali minerali come iodio e sodio, vitamine, proteine, neutralizzano i metalli pesanti e gli elementi radioattivi. Si può iniziare con la kombu, un'alga bruna che si trova in strisce secche scure. Aggiungendone un pezzo di 3 cm quando si cuociono cereali e legumi, si contrasta la formazione di aria nell'intestino.
0: Hanno detto...
1: Se mantieni la calma quando intorno a te tutti stanno perdendo la testa, può anche darsi che tu non abbia afferrato la situazione. Junker. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio.

0: 出，哦，全家出，哦，全家出，哦，全家出，哦，全家出。
1: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 22 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Ignazio e i Maurizio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 22 settembre Ornella Vanoni, il ciclista Giuseppe Beppe Saronni, il cacciatore Ruggero Rizzitelli e Andrea Bocelli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 30° grado della Vergine, hai un forte senso della verità che dimostri in tutte le tue manifestazioni. Ti conviene però controllare questa tendenza, altrimenti potresti farne una malattia. Sei poco incline al matrimonio e se ci arrivi l'unione potrebbe determinare delle restrizioni al tuo grande desiderio di essere libero. Nel lavoro sei un po' incostante. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 22 settembre per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Non sentiamoci obbligati ad accettare una proposta, però valutiamone il contenuto perché nasconde spunti utili per ridefinire il nostro approccio. Firmiamo documenti importanti senza esitare, il momento è propizio per stringere patti davvero duraturi. Toro, aria nuova, la mente si apre a prospettive diverse e siamo più disponibili al cambiamento. Belle intuizioni sul fronte professionale. Qualche tensione invece in amore richiede più chiarezza. Gemelli, tutto parte con il piede giusto e la sensazione di avere il timone in mano. Nell'attività si sbloccano situazioni ferme, avanza un progetto, migliora una collaborazione. Cancro, oggi respiriamo meglio e ritroviamo lucidità per analizzare le cose con più distacco. Verifichiamo però di aver capito prima di trarre conclusioni affrettate. Ce lo chiede Mercurio ostile in bilancia. Leone, la mente produce intuizioni brillanti che possono cambiare il corso degli eventi. Siamo lucidi, veloci e molto convincenti nel parlare. Mercurio in sestile a Giove favorisce scambi e trattative. Vergine, ultimo giorno del sole nel segno. Facciamo il bilancio di una stagione che ci ha visti protagonisti. Sentiamo il bisogno di mettere tutto in ordine. Riconosciamo il valore del lavoro svolto finora, senza cadere vittime della nostra solita autocritica. Bilancia. Connessioni tra ambiti diversi producono soluzioni originali. Non scartiamo nulla troppo in fretta. Mercurio in sestile a Giove apre un varco commerciale interessante che vale la pena esplorare. Scorpione, la luna quadrata a Venere crea attriti nella rete delle relazioni. Marte in Cancro però accende una forte energia emotiva, proficua per i sentimenti. Le eventuali incomprensioni odierne nascono dalle premesse diverse, non da una cattiva volontà. Sagittario, la luna garantisce che gli accordi stipulati oggi reggano nel tempo, senza sgonfiarsi appena giriamo le spalle. Il terreno è ancora accidentato, ma Mercurio in sestile a Giove riesce a superare comunque ogni resistenza. Capricorno, il cambio della luna in acquario ci rallenta il passo in diversi ambiti e Marte in opposizione lesina sulle forze. Solo Venere protegge le nostre storie. Sul fronte delle amicizie però avvertiamo una lieve distanza. Non forziamo e consentiamo ai rapporti di respirare. Acquario, la luna nel segno forma aspetti eccellenti con Mercurio. La nostra intelligenza è al massimo e troviamo soluzioni brillanti ai guai. Concretizziamo un'intuizione senza indugi. Pesci, ultimo giorno del sole in opposizione. Sentiamo già la differenza nell'aria, come prima di un temporale che si allontana invece di piombarci addosso. Chiudiamo le questioni aperte prima che il mese cambi, perché meritano finalmente una risposta chiara. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. I limiti esistono solo nell'anima di chi è a corto di sogni. Philippe Petit.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo la nostra scoperta di invenzioni della Seconda Guerra Mondiale che ai giorni d'oggi ci aiutano nella vita di tutti i giorni o comunque sia fanno parte della nostra routine, dei nostri hobby. Oppure, come in questo caso, ci hanno salvato la vita, perché un'altra importante scoperta, più che invenzione, me fu la penicillina. E infatti sulla scoperta della penicillina gli storici sono un po' in disaccordo, perché alcuni ne attribuiscono effettivamente il merito ad Alexander Fleming nel 1928, altri al ricercatore francese Ernest Duchenne, che ne avrebbe scoperto l'antagonismo tra muffe e microbi già nel 1869. E quel che è certo però è che fu la Seconda Guerra Mondiale a dare slancio a questo potente antibiotico e alla sua produzione industriale. La speranza infatti di riuscire a ridurre le perdite umane tra i soldati fece sì che venissero messe a disposizione degli scienziati i fondi necessari a dare impulso alle ricerche. Alla prima sperimentazione parteciparono quasi 150 soldati, a cui si riuscì a curare ferite multiple infette con batteri diversi, ma la penicillina salvò la vita anche, per esempio, all'attrice Marlene Dietrich, che si era ammalata di polmonite a Bari nel 43. Passiamo poi alla saccarina, un sostituto dello zucchero che fu scoperto nel 1879 da Constantine Fallberg e Ira Remsen in un laboratorio della Johns Hopkins University. Ma a quel tempo i programmi di perdita di peso non erano certo in voga, e così la saccarina è entrata in uso solo quando la Prima Guerra Mondiale ha imposto razioni sui beni di prima necessità, come lo zucchero, e la gente quindi si è trovata senza alternative. La stessa cosa poi accadde nella Seconda Guerra Mondiale, ma stavolta il prodotto era destinato a restare sugli scaffali. Nel 1950 l'imprenditore Ben Eisenstand e suo figlio Marvin, dopo aver inventato le bustine di zucchero, sperimentarono una combinazione di saccarina e destrosio in bustine da proporre come dolcificante a basso contenuto calorico, in alternativa quindi allo zucchero. Finiamo poi con il teflon. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli scienziati alleati sperimentavano armi innovative a getto continuo, e il teflon destò interesse degli scienziati bellici appena si scoprì che era l'unico rivestimento in grado di resistere alle sostanze volatili delle prime bombe atomiche che caddero su Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Scoperto per caso nel 1938 dal chimico 27enne Roy J. Plunkett, il teflon era uno dei nomi commerciali del PTFE polimero, cioè l'abbreviazione di politetrafluoretilene, che dopo la guerra sarebbe poi stato riproposto come rivestimento antiaderente di pentoli e tegami. E allora finiamo qua la nostra carrellata di curiosità, e a voi una splendida giornata. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Manamana. Manamana. Manamana.

0: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.
1: Da Livorno a Genova,
2: da
1: studio, si potrebbero. Stavolta c'è il
3: Io che non ho mai voluto smettere.

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 22 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.47 e tramonta alle 18.58, ora legale. La luna tramonta alle 1.58 e sorge alle 17.03, luna crescente. La chiesa ricorda San Fiorenzo e Sant'Ignazio da Santiago.
0: Accadde oggi.
1: Il 22 settembre del 1676 l'astronomo danese Ole Rømer eseguiva il primo calcolo scientifico della velocità della luce, stabilita in 227.000 km al secondo. Tale misura sarebbe stata perfezionata nel 1850 dal fisico francese Hippolyte Fizeau.
0: Benessere naturale.
1: Bagni rilassanti. Accogliamo l'autunno con un bagno gradevole e rilassante. Si riempie la vasca con acqua tiepida aggiungendo 5-10 gocce di olio essenziale. In genere lo si fa per distendersi, ma è utile anche per contrastare irritazioni cutanee e alleviare dolori muscolari. Camomilla e lavanda combattono stress, insonnia e ansia, mentre rosmarino e pino silvestre alleviano i dolori alle gambe alla fine di una lunga giornata.
0: Consigli pratici.
1: Alghe in cucina. In molti paesi le alghe sono considerate verdure esattamente come quelle di terra. Contengono clorofilla, sali minerali come iodio e sodio, vitamine, proteine, neutralizzano i metalli pesanti e gli elementi radioattivi. Si può iniziare con la kombu, un'alga bruna che si trova in strisce secche scure. Aggiungendone un pezzo di 3 cm quando si cuociono cereali e legumi, si contrasta la formazione di aria nell'intestino.
0: Hanno detto...
1: Se mantieni la calma quando intorno a te tutti stanno perdendo la testa, può anche darsi che tu non abbia afferrato la situazione. Junker. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

giorni che non possono fermarsi, volti che non possono scordarsi. Al di là dei vuoti negli anni rimangono sempre costanti ed intatti. E io resto a pensarci quando scende la luna e si appoggia sul mare. Ne osservo il riflesso sperando che esso non mi faccia più ricordare il fondale. Ma come vivi non sapendoci che fine fanno le

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 22 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Ignazio e i Maurizio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 22 settembre Ornella Vanoni, il ciclista Giuseppe Beppe Saronni, il cacciatore Ruggero Rizzitelli e Andrea Bocelli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 30° grado della Vergine, hai un forte senso della verità che dimostri in tutte le tue manifestazioni. Ti conviene però controllare questa tendenza, altrimenti potresti farne una malattia. Sei poco incline al matrimonio e se ci arrivi l'unione potrebbe determinare delle restrizioni al tuo grande desiderio di essere libero. Nel lavoro sei un po' incostante. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 22 settembre per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Non sentiamoci obbligati ad accettare una proposta, però valutiamone il contenuto perché nasconde spunti utili per ridefinire il nostro approccio. Firmiamo documenti importanti senza esitare, il momento è propizio per stringere patti davvero duraturi. Toro, aria nuova, la mente si apre a prospettive diverse e siamo più disponibili al cambiamento. Belle intuizioni sul fronte professionale. Qualche tensione invece in amore richiede più chiarezza. Gemelli, tutto parte con il piede giusto e la sensazione di avere il timone in mano. Nell'attività si sbloccano situazioni ferme, avanza un progetto, migliora una collaborazione. Cancro, oggi respiriamo meglio e ritroviamo lucidità per analizzare le cose con più distacco. Verifichiamo però di aver capito prima di trarre conclusioni affrettate. Ce lo chiede Mercurio ostile in bilancia. Leone, la mente produce intuizioni brillanti che possono cambiare il corso degli eventi. Siamo lucidi, veloci e molto convincenti nel parlare. Mercurio in sestile a Giove favorisce scambi e trattative. Vergine, ultimo giorno del sole nel segno. Facciamo il bilancio di una stagione che ci ha visti protagonisti. Sentiamo il bisogno di mettere tutto in ordine. Riconosciamo il valore del lavoro svolto finora, senza cadere vittime della nostra solita autocritica. Bilancia. Connessioni tra ambiti diversi producono soluzioni originali. Non scartiamo nulla troppo in fretta. Mercurio in sestile a Giove apre un varco commerciale interessante che vale la pena esplorare. Scorpione, la luna quadrata a Venere crea attriti nella rete delle relazioni. Marte in Cancro però accende una forte energia emotiva, proficua per i sentimenti. Le eventuali incomprensioni odierne nascono dalle premesse diverse, non da una cattiva volontà. Sagittario, la luna garantisce che gli accordi stipulati oggi reggano nel tempo, senza sgonfiarsi appena giriamo le spalle. Il terreno è ancora accidentato, ma Mercurio in sestile a Giove riesce a superare comunque ogni resistenza. Capricorno, il cambio della luna in acquario ci rallenta il passo in diversi ambiti e Marte in opposizione lesina sulle forze. Solo Venere protegge le nostre storie. Sul fronte delle amicizie però avvertiamo una lieve distanza. Non forziamo e consentiamo ai rapporti di respirare. Acquario, la luna nel segno forma aspetti eccellenti con Mercurio. La nostra intelligenza è al massimo e troviamo soluzioni brillanti ai guai. Concretizziamo un'intuizione senza indugi. Pesci, ultimo giorno del sole in opposizione. Sentiamo già la differenza nell'aria, come prima di un temporale che si allontana invece di piombarci addosso. Chiudiamo le questioni aperte prima che il mese cambi, perché meritano finalmente una risposta chiara. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. I limiti esistono solo nell'anima di chi è a corto di sogni. Philippe Petit.

0: E allora, bentornati ai nostri ascoltatori per l'appuntamento numero 3 di Radici e Ricette. Noi abbiamo sempre il ricordo della numero 1, eh?
1: Certo, noi ce l'abbiamo nel cuore.
0: Nel cuore, la nostra prima puntata, ma bisogna andare avanti, si sa che bisogna andare avanti. E noi lo facciamo con piacere.
1: Sì.
0: Anche perché ogni volta ci stuzzichiamo l'appetito.
1: Sì, decisamente.
0: Decisamente, lo facciamo sempre comunque con prodotti sani.
1: Sani, naturali e coltivati comunque sia nella maniera più tradizionale possibile.
0: E buonissimi però. Infatti oggi, per chi ci segue in video, vede già che sullo sfondo dietro di noi c'è un bel cavolfiore, sì. Ma ha una colorazione particolarissima e vi voglio subito dire, no, non è come le rose blu.
1: No, no.
0: Perché il nostro editore lo ha insinuato. Quindi spieghiamolo, sì. Spieghiamolo, vai Dani.
1: Allora, abbiamo scelto oggi di parlare dei cavoli, del cavolfiore. Allora, il cavolfiore noi conosciamo tutti nel nostro immaginario, il cavolfiore bianco, quello bianco latte che ci viene fatto, lo sformato, fritto.
0: Rifatto.
1: Rifatto, brava, che qui si rifà tutto. Ma diciamo negli ultimi anni sono venuti fuori, sì, alcune colorazioni un po' strane di questo cavolfiore.
0: Molto carine, molto invitanti anche per farle mangiare ai bambini, sì. Si torna sempre lì, perché sì, sono attratti, io per esempio i miei bambini gli dico che questi, i cavolfiori, soprattutto quelli viola, un po' come le carote viola, sono di Halloween.
1: Brava. Sì. Sì, perché dai, il colore ci sta, dai.
0: Capito. E quindi loro lo mangiano e secondo loro è più buono.
1: È ovvio, ovvio, ma quello non ha cioè non c'è nessun dubbio. Allora, ora io ne ho portati due.
0: Brava, avvicinatelo.
1: Allora, eccoli, questo qua è il cavolo viola. Vedete che porzione enorme di cavolo che ho. Questo è ricco di antociani, cioè degli antiossidanti, e rispetto al cavolo bianco hanno, diciamo che stimolano il nostro sistema immunitario.
0: Vedi?
1: Quindi hanno veramente, sono ricchi di proprietà. In più mi sono divertita a portare il cavolo giallo. Perché dici, ma bianco, giallo, eh? Allora, quello è antociano. Questo è beta carotene.
0: Ah, vedi, questo qui se arrivate fino a primavera a mangiarlo vi abbronzate pure di più.
1: Capito? Questa è la ricetta, il segreto dell'abbronzatura. Attenzione.
0: L'abbronzatura, perché in estate le carote, ma in inverno zucca e
1: cavolo giallo.
0: Eh sì.
1: Beh, per preservare le loro proprietà bisogna sempre mangiare, ovviamente questo in tutte le verdure, prediligere, diciamo, cioè di cucinarli al vapore, che almeno le proprietà comunque sia rimangono e non si perdono in,
0: certo,
1: acqua
0: oppure di fare queste cotture che non sono dispersive, no?
1: Brava,
0: cioè le metti,
1: sì,
0: in forno per esempio,
1: sì,
0: rimane,
1: perfetto,
0: tutto lì,
1: sì, sì, al vapore o in forno comunque sia. Ora spopola tanto la friggitrice ad aria.
0: Io non ce l'ho, quindi lì non ti aiuto, però
1: io
0: voglio un altro colore e ora io te lo metto anche,
1: vai,
0: in immagine, perché voglio un altro colore e anche un'altra forma.
1: Immagino quale. Dei cavoli a Allora, la seconda puntata noi l'abbiamo fatta
0: sull'olio.
1: La terza puntata sul cavolo e non poteva mancare il cavolo nero.
0: Sì, perché poi
1: una bella bruschetta,
0: mamma mia,
1: con pane raffermo tostato, il cavolo nero sbollentato sopra, un bel filo di olio nuovo e voilà, la
0: io
1: scena
0: fame
1: è fatta.
0: Ma anche la merenda, il pranzo, l'aperitivo,
1: ma sì,
0: insomma,
1: ma anche la colazione,
0: anche la colazione. Sì,
1: anche la colazione, sì, decisamente sì.
0: Beh, che ha una forma diversa il cavolo nero, eh?
1: Sì.
0: Ha una forma diversa perché non è una palla, insomma, ma sono foglie. Però il cavolo nero è una coltura super sfruttabile,
1: sì,
0: veramente, perché si pianta, non ha bisogno di essere piantato tanto prima, si pianta tra agosto e settembre. E si raccoglie, se si raccoglie bene, si raccoglie fino ad aprile.
1: Sì, Sì, perché lui si rigenera.
0: Esatto.
1: E quindi è una cultura che comunque sia è, te la puoi portare avanti. In effetti poi le colture, quelle invernali, a parte l'insalata, ma sono delle colture che, come cioè come si sa, insomma, si portano, si protraggono nel tempo.
0: Sì, proprio.
1: Per dare una continuità di prodotti alle, ai contadini di una volta, che potevano sfruttare il periodo peggiore dell'anno per poter avere qualcosa in tavola. Questa era un po' la, la classificazione.
0: Poi io non so se tu l'hai mai fatto.
1: Cosa?
0: Il pesto di cavolo nero.
1: L'ho visto, ma non l'ho mai fatto.
0: È una cosa buonissima e veramente anche qui si torna lì per far mangiare queste verdure ai bambini.
1: Sì.
0: Perché è buonissimo, gustosissimo, ci si può fare sia la pasta che i crostini, le bruschette appunto, e si fa come il pesto di basilico, ma
1: uguale,
0: con il cavolo nero sbollentato, quindi parmigiano, pinoli.
1: Sì, ci può mettere, vedi, si riparte sempre da lì.
0: L'abbiamo detto nella seconda puntata che è il re, non è il principe.
1: Sì, infatti, no, e anche perché come fai a cucinare senza olio in Toscana?
0: No.
1: È impossibile,
0: no,
1: dai,
0: no, no.
1: Non è possibile. Quindi partiamo dalla base dell'olio e poi spostiamoci.
0: Mettiamo sopra
1: nelle verdure.
0: Sì, è vero, è vero, è vero.
1: Guarda che è veramente tanta roba. La mia professoressa di ecologia ci spiegava che ogni verdura ha la sua forma per un motivo molto specifico. Ovvero, in base alla stagionalità di quella verdura, ha la forma per potersi proteggere
0: dall'acqua,
1: sia dal
0: freddo, in questo caso,
1: dall'acqua, dal gelo, da tutto quello che potrebbe essere per lui un ambiente, diciamo, ostativo. Quindi tutto quello, tutte le verdure che vedete in questo periodo hanno il suo perché. Nella forma.
0: In effetti sono tutte un po' corrugate, no?
1: Sì?
0: Anche i cavoli, ma anche i broccoli, anche il cavolo romano, sono tutte un po' corrugate per proteggersi dall'acqua. Senti, io ho una domanda. Ora, parlando di questo, ho una domanda a cui probabilmente tu saprai rispondermi.
1: Vediamo,
0: il cavolo nero è vero che è più buono dopo le prime gelate?
1: Allora, sì, in effetti sì. Perché? Perché diventa più tenero.
0: Più tenero, vero?
1: Perché si intenerisce, e infatti dicono sempre di attendere le gelate proprio per raccoglierlo e per consumarlo, perché il cavolo nero c'è solo un modo per cucinarlo. Intanto bisogna togliere lo stelo, perché lo stelo purtroppo del cavolo nero non ci si fa niente.
0: No, no. Io lo do ai miei conigli.
1: Brava, solo agli animali, e qui entri in campo te, perché giustamente da veterinaria ci dirai quali sono gli animali.
0: I conigli,
1: cuidarlo.
0: Ma anche alle galline, insomma. Sì, però i miei conigli ne vanno pazzi, loro quando inizia a fare la ribollita, le foglie della verza esterna, le costole del cavolo nero, delle bietole,
1: ci loro, vanno a nozze.
0: Loro impazziti, i finocchi, cioè per loro proprio è una festa.
1: Ci credo, è festa grande. No, è meraviglioso. E poi ti dicevo, una volta che te l'hai, cioè vedrai la differenza tra il cavolo nero raccolto prima della gelata e dopo la gelata, anche
0: è
1: nella
0: vero.
1: Pulizia.
0: È vero.
1: Quando non ha preso la gelata, la pulizia è molto più difficile.
0: Infatti lo devi tagliare con le forbici.
1: Brava.
0: E dopo lo puoi sfilare.
1: E dopo
0: come si fa con le rape.
1: È un attimo.
0: È vero.
1: È velocissimo.
0: Sì.
1: E quello è il segreto.
0: Io questa differenza la conosco, perché io non resisto. Quando lo inizio a vedere a vendere, lo compro anche se non ha gelato.
1: Anch'io sono uguale.
0: Proprio non ce la faccio.
1: Sì, sì.
0: E quindi ecco, per questo sono proprio caduta nel cliché.
1: Sì,
0: senti Dani, ma noi di solito qui abbiamo parlato delle proprietà, ci siamo entusiasmate tantissimo con questi colori del cavolo. Ma noi siamo qui a parlare anche, abbiamo parlato delle radici, insomma.
1: Sì,
0: quindi
1: ora ci manca la ricetta. Per forza.
0: Allora io faccio andare prima te, perché la mia è velocissima e soprattutto sono un po' meno ligia al dovere, quindi non ho le foto.
1: No, ma vabbè. Allora, no, diciamo che io mi diletto molto in cucina e queste, una particolarità di questi cavoli colorati è che sono un pochino più dolciastri rispetto al cavolo bianco.
0: Sì, è vero.
1: E si prediligono più per il purè, lo sformato, diciamo che un pochino meno versatile rispetto al cavolo bianco. Io mi ci sono divertita, visto che avevo questi colori in casa, a creare una ricetta molto colorata. Sono partita praticamente a tagliare il cavolo colorato, ho utilizzato tutti e due i cavoli, sia il cavolo viola che il cavolo giallo, e praticamente ho creato queste bistecche, che non sono altro che fette grosse alte 2 cm di cavolo.
0: Sì, io intanto sto mandando delle immagini per far capire la preparazione che hai fatto.
1: Perfetto. E poi alla fine che è successo? Ho mischiato pangrattato, paprika, sale, origano, e poi con l'olio le ho spennellate, le ho impanate con questo mix, le ho messe in padella con l'olio. E gli scarti invece, perché se la farete ve ne accorgerete che il cavolo poi si sbriciola, perché tira fuori le rosette, quindi tante fette alte non ve ce ne vengono. Con gli scarti l'ho messa a bollire e ho creato praticamente due purè. Uno che è venuto fuori blu, perché poi l'antociano si trasforma dal viola al blu. E quello giallo è rimasto della sua colorazione, e poi ho creato questo piatto colorato perché il purè blu, il purè giallo e questa fetta di cavolo praticamente cotta, impanata, praticamente con questo mix
0: trapaneo,
1: che praticamente è già un piatto unico da solo, perché quando hai finito quel piatto sei saziatissimo.
0: Ma poi col cavolfiore, cioè, che è buonissimo, quando lo cucini così in maniera un po' creativa, è un attimo che ne mangi uno, cioè è veramente un attimo.
1: Io non nego che ieri sera eravamo praticamente 3 a tavola, perché mio figlio è in convitto, quindi non ce l'avevo, e ne ho utilizzati 2.
0: Ci credo.
1: Poi è avanzato e il mio marito l'ha fatto sparire per portarselo al lavoro oggi. Ma
0: guarda, vorrei essere in questo momento nel tuo marito.
1: Ci credo.
0: Sì.
1: Però sì, è versatile, e tanto io non me ce ne faccio niente.
0: Esatto. Sì. E io anch'io ho la mia ricetta, in cui l'ultima volta che l'ho fatto il mio bambino di 7 anni ne ha mangiato mezzo cavolo,
1: che
0: quindi
1: spettacolo.
0: Assolutamente una ricetta che consiglio per i bambini, perché è un piatto di quelli che si possono proporre anche nella serata cinema che si fa a casa, perché è un piatto che diventano proprio dei bocconcini che si possono prendere anche con le mani.
1: Buon.
0: Io faccio così: prendo il cavolo, il cavolfiore, io ho usato quello bianco ma si possono usare tutti, e ho tolto tutte le scime pezzettino per pezzettino, e quindi ho fatto una bella zuppiera di scime. Io ti dico la verità, anche un po' i gambi prendo, li taglio, e comunque ho messo tutto in una grande zuppiera, e in una zuppiera più piccola invece ho messo dell'olio, del sale, del pepe, e poi veramente mi sono sbizzarrita con le spezie.
1: Bellissime.
0: Io ho messo peperoncino, aglio in polvere, paprika, curry e curcuma. Chi più ne ha più ne metta. Ovviamente il mio bambino è un bambino che gradisce particolarmente il piccante,
1: che non è da tutti,
0: che non è da tutti, però evitando il peperoncino diventa un piatto per tutti.
1: Certo.
0: Quindi ho miscelato queste spezie bene con l'olio, le ho versate nel cavolo, ho mischiato il tutto con le mani, perché queste cose si fanno con le mani.
1: Giustissimo.
0: Ho mescolato il tutto con le mani, ho preso una bella spolverata di pane grattato, l'ho aggiunta a questo composto, ho ridato una bella rimessata, ho versato tutto in una teglia e ho messo in forno a 200 gradi per una mezz'oretta.
1: Ti vengono fuori croccantissime.
0: Sì, ti vengono fuori buonissime. Buonissime, che si possono mangiare con le mani.
1: Bella questa ricetta, ora la provo.
0: Assolutamente. E poi è una ricetta, Daniela, di quelle come piacciono a noi, no? Che uniscono il mondo, perché c'è il cavolfiore dei nostri campi, ma ci sono le spezie del mondo.
1: Brava.
0: Quindi proprio un messaggio di unione del mondo.
1: Sì.
0: Come piace a noi.
1: Come piace a noi. E poi non si butta via niente.
0: Assolutamente.
1: Perché gli scarti si danno agli animali.
0: Esatto, io ho i conigli, ecco. Io ho due conigli che vivono in giardino, quindi è proprio una cosa, faccio un passo e gli offro questa verdura.
1: Che spettacolo,
0: sì. Daniela, questa era una puntata lampo perché siamo state brave a novembre, siamo riuscite a farne due.
1: Sì.
0: E non ci bastava l'olio, abbiamo il cavolo, non abbiamo resistito al cavolo, che cavolo.
1: No. Brava, ora sono cavoli tuoi.
0: Esatto, e ora sono cavoli nostri.

0: appuntamento alla prossima ricetta. Buon appetito.
1: Ciao.
2: Radici. Sono le 6:28.
3: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Καλησπέρα. Πίλολε di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo la nostra scoperta di invenzioni della Seconda Guerra Mondiale che ai giorni d'oggi ci aiutano nella vita di tutti i giorni o comunque sia fanno parte della nostra routine, dei nostri hobby. Oppure, come in questo caso, ci hanno salvato la vita, perché un'altra importante scoperta più che invenzione fu la penicillina. E infatti sulla scoperta della penicillina gli storici sono un po' in disaccordo, perché alcuni ne attribuiscono effettivamente il merito ad Alexander Fleming nel 1928, altri al ricercatore francese Ernest Duchenne, che ne avrebbe scoperto l'antagonismo tra muffe e microbi già nel 1869. E quel che è certo però è che fu la Seconda Guerra Mondiale a dare slancio a questo potente antibiotico e alla sua produzione industriale. La speranza infatti di riuscire a ridurre le perdite umane tra i soldati fece sì che venissero messe a disposizione degli scienziati i fondi necessari a dare impulso alle ricerche. Alla prima sperimentazione parteciparono quasi 150 soldati, a cui si riuscì a curare ferite multiple infette con batteri diversi, ma la penicillina salvò la vita anche per esempio all'attrice Marlene Dietrich, che si era ammalata di polmonite a Bari nel 43. Passiamo poi alla saccarina, un sostituto dello zucchero che fu scoperto nel 1879 da Konstantin Fallberg e Ira Remsen in un laboratorio della Johns Hopkins University. Ma a quel tempo i programmi di perdita di peso non erano certo in voga, e così la saccarina è entrata in uso solo quando la prima guerra mondiale ha imposto razioni sui beni di prima necessità come lo zucchero, e la gente quindi si è trovata senza alternative. La stessa cosa poi accadde nella Seconda Guerra Mondiale, ma stavolta il prodotto era destinato a restare sugli scaffali. Nel 1950 l'imprenditore Ben Eisenstand e suo figlio Marvin, dopo aver inventato le bustine di zucchero, sperimentarono una combinazione di saccarina e destrosio in bustine da proporre come dolcificante a basso contenuto calorico, in alternativa quindi allo zucchero. Finiamo poi con il teflon. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli scienziati alleati sperimentavano armi innovative a getto continuo, e il teflon destò interesse degli scienziati bellici appena si scoprì che era l'unico rivestimento in grado di resistere alle sostanze volatili delle prime bombe atomiche che caddero su Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Scoperto per caso nel 1938 dal chimico 27enne Roy J. Plunkett, il teflon era uno dei nomi commerciali del PTFE polimero, cioè l'abbreviazione di politetrafluoretilene, che dopo la guerra sarebbe poi stato riproposto come rivestimento antiaderente di pentoli e tegami. E allora finiamo qua la nostra carrellata di curiosità, e a voi una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5, 106.1, Radio Fly.

0: non mi sto divertendo.
1: Vola con Radio Fly. Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 22 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.47 e tramonta alle 18.58, ora legale. La luna tramonta alle 1.58 e sorge alle 17.03, luna crescente. La chiesa ricorda San Fiorenzo e Sant'Ignazio da Santiago.
1: Accadde oggi.
2: Il 22 settembre del 1676 l'astronomo danese Ole Rømer eseguiva il primo calcolo scientifico della velocità della luce, stabilita in 227.000 km al secondo. Tale misura sarebbe stata perfezionata nel 1850 dal fisico francese Hippolyte Fizeau.
1: Benessere naturale.
2: Bagni rilassanti. Accogliamo l'autunno con un bagno gradevole e rilassante. Si riempie la vasca con acqua tiepida aggiungendo 5-10 gocce di olio essenziale. In genere lo si fa per distendersi, ma è utile anche per contrastare irritazioni cutanee e alleviare dolori muscolari. Camomilla e lavanda combattono stress, insonnia e ansia, mentre rosmarino e pino silvestre alleviano i dolori alle gambe alla fine di una lunga giornata.
1: Consigli pratici.
2: Alghe in cucina. In molti paesi le alghe sono considerate verdure esattamente come quelle di terra. Contengono clorofilla, sali minerali come iodio e sodio, vitamine, proteine, neutralizzano i metalli pesanti e gli elementi radioattivi. Si può iniziare con la kombu, un'alga bruna che si trova in strisce secche scure. Aggiungendone un pezzo di 3 cm quando si cuociono cereali e legumi, si contrasta la formazione di aria nell'intestino.
1: Hanno detto...
2: Se mantieni la calma quando intorno a te tutti stanno perdendo la testa, può anche darsi che tu non abbia afferrato la situazione. Junker. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

0: FlySpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: FlySpot.

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 22 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.47 e tramonta alle 18.58, ora legale. La luna tramonta alle 1.58 e sorge alle 17.03, luna crescente. La chiesa ricorda San Fiorenzo e Sant'Ignazio da Santiago.
0: Accadde oggi.
1: Il 22 settembre del 1676 l'astronomo danese Ole Rømer eseguiva il primo calcolo scientifico della velocità della luce, stabilita in 227.000 km al secondo. Tale misura sarebbe stata perfezionata nel 1850 dal fisico francese Hippolyte Fizeau.
0: Benessere naturale.
1: Bagni rilassanti. Accogliamo l'autunno con un bagno gradevole e rilassante. Si riempie la vasca con acqua tiepida aggiungendo 5-10 gocce di olio essenziale. In genere lo si fa per distendersi, ma è utile anche per contrastare irritazioni cutanee e alleviare dolori muscolari. Camomilla e lavanda combattono stress, insonnia e ansia, mentre rosmarino e pino silvestre alleviano i dolori alle gambe alla fine di una lunga giornata.
0: Consigli pratici.
1: Alghe in cucina. In molti paesi le alghe sono considerate verdure esattamente come quelle di terra. Contengono clorofilla, sali minerali come iodio e sodio, vitamine, proteine, neutralizzano i metalli pesanti e gli elementi radioattivi. Si può iniziare con la kombu, un'alga bruna che si trova in strisce secche scure. Aggiungendone un pezzo di 3 cm quando si cuociono cereali e legumi, si contrasta la formazione di aria nell'intestino.
0: Hanno detto...
1: Se mantieni la calma quando intorno a te tutti stanno perdendo la testa, può anche darsi che tu non abbia afferrato la situazione. Junker. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica. Ascolta la tua musica.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 22 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Ignazio e Maurizio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 22 settembre Ornella Vanoni, il ciclista Giuseppe Beppe Saronni, il cacciatore Ruggero Rizzitelli e Andrea Bocelli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 30° grado della Vergine, hai un forte senso della verità che dimostri in tutte le tue manifestazioni. Ti conviene però controllare questa tendenza, altrimenti potresti farne una malattia. Sei poco incline al matrimonio e se ci arrivi l'unione potrebbe determinare delle restrizioni al tuo grande desiderio di essere libero. Nel lavoro sei un po' incostante. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 22 settembre per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Non sentiamoci obbligati ad accettare una proposta, però valutiamo nel contenuto perché nasconde spunti utili per ridefinire il nostro approccio. Firmiamo documenti importanti senza esitare, il momento è propizio per stringere patti davvero duraturi. Toro, aria nuova, la mente si apre a prospettive diverse e siamo più disponibili al cambiamento. Belle intuizioni sul fronte professionale. Qualche tensione invece in amore richiede più chiarezza. Gemelli, tutto parte con il piede giusto e la sensazione di avere il timone in mano. Nell'attività si sbloccano situazioni ferme, avanza un progetto, migliora una collaborazione. Cancro, oggi respiriamo meglio e ritroviamo lucidità per analizzare le cose con più distacco. Verifichiamo però di aver capito prima di trarre conclusioni affrettate. Ce lo chiede Mercurio ostile in bilancia. Leone, la mente produce intuizioni brillanti che possono cambiare il corso degli eventi. Siamo lucidi, veloci e molto convincenti nel parlare. Mercurio in sestile a Giove favorisce scambi e trattative. Vergine, ultimo giorno del sole nel segno. Facciamo il bilancio di una stagione che ci ha visti protagonisti. Sentiamo il bisogno di mettere tutto in ordine. Riconosciamo il valore del lavoro svolto finora, senza cadere vittime della nostra solita autocritica. Bilancia. Connessioni tra ambiti diversi producono soluzioni originali. Non scartiamo nulla troppo in fretta. Mercurio in sestile a Giove apre un varco commerciale interessante che vale la pena esplorare. Scorpione, la luna quadrata a Venere crea attriti nella rete delle relazioni. Marte in Cancro però accende una forte energia emotiva, proficua per i sentimenti. Le eventuali incomprensioni odierne nascono dalle premesse diverse, non da una cattiva volontà. Sagittario, la luna garantisce che gli accordi stipulati oggi reggano nel tempo, senza sgonfiarsi appena giriamo le spalle. Il terreno è ancora accidentato, ma Mercurio in sestile a Giove riesce a superare comunque ogni resistenza. Capricorno, il cambio della luna in acquario ci rallenta il passo in diversi ambiti e Marte in opposizione lesina sulle forze. Solo Venere protegge le nostre storie. Sul fronte delle amicizie però avvertiamo una lieve distanza. Non forziamo e consentiamo ai rapporti di respirare. Acquario, la luna nel segno forma aspetti eccellenti con Mercurio. La nostra intelligenza è al massimo e troviamo soluzioni brillanti ai guai. Concretizziamo un'intuizione senza indugi. Pesci, ultimo giorno del sole in opposizione. Sentiamo già la differenza nell'aria, come prima di un temporale che si allontana invece di piombarci addosso. Chiudiamo le questioni aperte prima che il mese cambi, perché meritano finalmente una risposta chiara. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. I limiti esistono solo nell'anima di chi è a corto di sogni. Philippe Petit.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Radio Fly, la voce della tua città.

0: parlarmi più d'amore.
1: Sono le 8:01.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone la Costituzione. Lo ha scandito il presidente Mattarella, che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola, ha ricordato il capo dello Stato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. Ma sentiamo le parole del presidente della Repubblica.
3: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
2: E di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo, ha ribadito invece il ministro dell'istruzione Valditara da Amatrice. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda che deve finire, lo ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima assemblea generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere il leader ucraino Zelensky, che nelle scorse ore avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Ratcliffe. Nuovo nulla di fatto intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca. Oltre al no della Slovacchia ci sarebbe anche quello di Parigi. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, ribadisce l'alta rappresentante della politica estera UE, Callas. La stessa leader della diplomazia europea ha auspicato il rafforzamento della missione Aspides per la libera circolazione nel Mar Rosso dopo la conquista da parte dei ribelli Houthi degli accessi meridionali. E nella penisola araba ancora fuoco incrociato. Un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita ha colpito una città portuale dello Yemen. Secondo fonti locali ci sono almeno 6 morti e diversi feriti. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione USA. La nuova mossa del presidente arriva dopo la sfida lanciata dal pool televisivo della Casa Bianca, che ha deciso di non coprire più gli eventi del tycoon in solidarietà con i colleghi di CNN, MS Now e Politico, ai quali sono stati revocati gli accrediti stampa. Sentiamo Marco Mancini.
4: La decisione di Donald Trump di espellere dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico non è passata senza conseguenze. Ieri infatti le 3 testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e 3 dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione statunitense, che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. Ma anche il resto dei giornalisti accreditati si schiera con i colleghi colpiti dalla scure presidenziale. Il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente, ha deciso di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già ieri il pool non ha partecipato alla trasferta del presidente a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
2: Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare solo la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne accoltellata dall'ex in Val d'Ossola. L'uomo è stato poi bloccato. Tragedia familiare anche nel Messinese, dove una 59enne ha accoltellato il convivente. Il servizio è di Nicola Compagnone.
5: Una relazione finita da poco, un incontro che serviva per chiarirsi, che si è trasformato nell'ennesima aggressione ai danni di una donna. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne, accoltellata con 2 fendenti all'addome domenica sera dall'ex compagno a Bognanco in Val d'Ossola. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato poche ore dopo l'aggressione nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne, che non sarebbe in pericolo di vita, aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale conflittuale con l'ex. Altra aggressione nel messinese: una donna di 59 anni ha accoltellato il convivente al culmine di una lite nella loro abitazione ad Ali Terme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un cinquantenne che per fortuna ha riportato ferite non gravi.
2: I migliaia ieri a Milano hanno partecipato nella Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
0: Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro, coperto dalla maglia dell'Inter numero 8. Sandro Mazzola l'ha indossata per 17 stagioni, nelle quali ha vinto tutto: scudetti, coppe dei campioni, intercontinentali. Un campione dentro e fuori dal campo, sottolinea una bandiera dell'Inter, Beppe Bergomi.
6: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo. Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro e quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici.
0: Il presidente dell'Inter Marotta rimarca l'importanza dell'eredità morale di Mazzola.
7: Noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone: l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
0: Lo stesso senso di appartenenza omaggiato nello striscione di saluto degli ultra dell'Inter. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Vola con Radio Fly.
9: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Rimonta l'anticiclone, la stagione autunnale ormai prossima al suo ingresso ufficiale, ma nonostante i temporali anche forti è sempre il caldo anomalo a farla da padrona. Giornata di martedì al nord con addensamenti sparsi sui settori di pianura, più soleggiato sulle Alpi. Al centro avremo variabilità lungo l'Adriatico, ma con sole sull'area tirrenica. Anche al sud avremo un po' di variabilità, qualche piovasco temporale più diffuso al pomeriggio, localmente anche intenso, più sole altrove. Temperature in calo lungo l'Adriatico, il resto vedremo ancora temperature stazionarie. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Fly Spot.
11: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
12: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
11: Ma è tutto il giorno che lo fai!
12: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
11: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
12: Eh? Cosa c'entra?
11: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
12: Ma io vado velocissimo con i selfie.
11: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.

tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, 20 bodyguard, sono in un tuo bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard. Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Sono le 9.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove ha inaugurato l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha scandito il capo dello Stato, che ha ricordato: la scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere, ad unire e a non lacerare. Poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca: gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni non devono recedere dalla loro responsabilità in contesti difficili. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che poi ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo scolastico. Di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi: non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi all'indomani dell'annuncio del governo di voler inserire un tetto agli alunni stranieri in classe. Sono già iniziati i bilaterali alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU al via New York. In primo piano il faccia a faccia tra Macron e Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. La missione europea conta solo una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, lamenta l'alta rappresentante Callas, mentre il conflitto nella penisola araba non conosce sosta. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale dello Yemen controllata dai ribelli filo-iraniani, almeno 6 i morti. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo anche la guerra in Ucraina, un conflitto assurdo che deve finire, ribadisce Trump, che oggi potrebbe ricevere l'omologo Zelensky, mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia, nulla di fatto nell'ultima riunione di ieri. Operazione dei carabinieri di Pesaro e Urbino nei confronti di 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie incendiarie del tipo Molotov, scattati perquisizioni e sequestri. Requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. È stato inoltre rinvenuto materiale cartaceo contenente, tra le altre cose, riferimenti per realizzare e utilizzare manufatti incendiari. I 4 indagati, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini a collettivi composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Calcio: è iniziata l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, attesa da 4 partite di Nations League in 11 giorni, a partire da quella di venerdì sera a Roma contro il Belgio. Al gruppo azzurro si sono aggiunti Ricci e Ruggeri, sostituti degli infortunati Cristante e Di Marco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Rimonta l'anticiclone, la stagione autunnale ormai prossima al suo ingresso ufficiale, ma nonostante i temporali anche forti è sempre il caldo anomalo a farla da padrona. Giornata di martedì al nord con addensamenti sparsi sui settori di pianura, più soleggiato sulle Alpi, al centro avremo variabilità lungo l'Adriatico ma con sole sull'area tirrenica. Anche al sud avremo un po' di variabilità, qualche piovasco temporale più diffuso al pomeriggio, localmente anche intenso, più sole altrove. Temperature in calo lungo l'Adriatico, il resto vedremo ancora temperature stazionarie e tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Solo una persona ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 22 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.47 e tramonta alle 18.58, ora legale. La luna tramonta alle 1.58 e sorge alle 17.03, luna crescente. La chiesa ricorda San Fiorenzo e Sant'Ignazio da Santiago.
0: Accadde oggi.
1: Il 22 settembre del 1676 l'astronomo danese Ole Rømer eseguiva il primo calcolo scientifico della velocità della luce, stabilita in 227.000 km al secondo. Tale misura sarebbe stata perfezionata nel 1850 dal fisico francese Hippolyte Fizeau.
0: Benessere naturale.
1: Bagni rilassanti. Accogliamo l'autunno con un bagno gradevole e rilassante. Si riempie la vasca con acqua tiepida aggiungendo 5-10 gocce di olio essenziale. In genere lo si fa per distendersi, ma è utile anche per contrastare irritazioni cutanee e alleviare dolori muscolari. Camomilla e lavanda combattono stress, insonnia e ansia, mentre rosmarino e pino silvestre alleviano i dolori alle gambe alla fine di una lunga giornata.
0: Consigli pratici.
1: Alghe in cucina. In molti paesi le alghe sono considerate verdure esattamente come quelle di terra. Contengono clorofilla, sali minerali come iodio e sodio, vitamine, proteine, neutralizzano i metalli pesanti e gli elementi radioattivi. Si può iniziare con la kombu, un'alga bruna che si trova in strisce secche scure. Aggiungendone un pezzo di 3 cm quando si cuociono cereali e legumi, si contrasta la formazione di aria nell'intestino.
0: Hanno detto...
1: Se mantieni la calma quando intorno a te tutti stanno perdendo la testa, può anche darsi che tu non abbia afferrato la situazione. Junker. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, già iniziati i primi incontri a margine in un bilaterale Macron-Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Parigi, da quanto si apprende, sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas, mentre si estende il conflitto nella penisola araba. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani, almeno 6 morti, diversi feriti. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo, anche la guerra in Ucraina, un conflitto assurdo che deve finire, ribadisce il presidente USA Trump, che oggi dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. Assente a New York la premier Meloni, l'Italia sarà rappresentata dal ministro degli esteri, Tajani. E l'escalation della minaccia Houthi anche dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice ad altissimo livello convocato ieri a Palazzo Chigi. Si pensa a una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area, ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto. Tra i temi affrontati anche la situazione dello stretto di Bab el-Mandeb dopo le dichiarazioni dell'alta rappresentante Callas. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e non alzare barriere, a unire e a non lacerare. Lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella, inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha poi scandito il capo dello Stato, che ha rivolto un appello anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha affermato anche il presidente della CEI Zuppi, aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Parole che arrivano all'indomani dell'annuncio del governo di voler inserire un tetto agli alunni stranieri nelle classi. Ciclismo, dopo quello di Filippo Ganna nella categoria Elite, arriva un altro argento per l'Italia nelle cronometro ai mondiali di Montreal. Nicolas Milesi è secondo nell'Under 23 vinta dall'olandese Gall. Oggi una crono a squadre miste e le due junior. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Vola con Radio Fly.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, rimonta l'anticiclone, la stagione autunnale ormai prossima al suo ingresso ufficiale, ma nonostante i temporali anche forti è sempre il caldo anomalo a farla da padrona. Giornata di martedì al nord con addensamenti sparsi sui settori di pianura, più soleggiato sulle Alpi, al centro avremo variabilità lungo l'Adriatico ma con sole sull'area tirrenica. Anche al sud avremo un po' di variabilità, qualche piovasco temporale più diffuso al pomeriggio, localmente anche intenso, più sole altrove. Temperature in calo lungo l'Adriatico. Adriatico, il resto vedremo ancora temperature stazionarie e tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Fly Spot.
0: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Un film luminoso e pieno di speranza.
14: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
12: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
15: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
16: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind. Senza titolo, legati al tempo, ma lì.

0: E allora buonasera, ben trovati, non so nemmeno dire cosa vi voglio dire io, ma una cosa ve la dico benissimo. Ricordate una volta c'era una pubblicità che diceva e la pancia non c'è più, chissà stasera il mio grande amico e direttore Ivo Brocchi cosa canterà sulla scia di questa cosa che non c'è più, ma glielo chiederemo in questo 17 di settembre del 2026, una data forse storica, forse no, non lo so. Ma intanto lo mettiamo in onda. Buonasera, signor, anzi, dottor Ivo Brocchi.
1: Buonasera, Giuseppe. Siamo già col perculante, ma insomma. Buonasera a te, buonasera a chi ci sta ascoltando in radio e ovunque nei nostri canali social.
0: Noi ci siamo.
1: Noi siamo dappertutto siamo.
0: Peccato.
1: Non lo so se è una data storica o no, lo vedremo.
0: Dire, insomma.
1: Non lo so. Però visto che ha citato quella pubblicità,
0: sì,
1: vediamo se ti ricordi di quale prodotto era.
0: Era Noio.
1: Bravo,
0: olio Sasso.
1: Bravo, mamma mia.
0: Ma lei pensa che lei, dottor.
1: E dove li vedevi quando dicevano la pancia non c'è più? Cosa stava facendo l'attore?
0: Ora non mi portare troppo in.
1: Saltava nel letto. Che erano gli sport più belli che abbiamo fatto tutti.
0: Pensa.
1: Da ragazzi, quante volte ti sei messo sul letto a saltare in piedi e a rimbalzare come se fosse nel.
0: 4,5 milioni di italiani saltano nel letto, quindi?
1: 14 milioni.
0: 24.
1: 14 milioni e mezzo.
0: Però miliardi erano 23,2, mi sembra.
1: No, 7 milioni. Io non so di cosa parli.
0: Ma di che parli?
1: Parli del bollo?
0: Sì.
1: 14 milioni di mezzi.
0: Porca miseria.
1: 14
0: ragazzi.
1: Milioni e mezzi e 7 miliardi che non entreranno
0: non c'è più,
1: nell'estate.
0: Peccato però, perché chi ha lo yacht come Ivo Brocchi non è esente.
1: Guarda che per esempio pagheranno il bollo anche quelli che hanno la grande Panda, quelli che hanno la Clio.
0: Vabbè, più
1: la
0: di 80 kW.
1: 81.
0: 81?
1: Sì.
0: Per uno.
1: Per uno Martin perse la cappa.
0: Però i motocicli mi sembra sono esenti.
1: Ma non tutti. Il primo motociclo, anzi quello più piccolo che hai.
0: Vabbè, se uno c'ha un Honda 750.
1: Ma ti faccio un esempio. Che hai una ventina di motociclette in casa, no? Il bollo non lo pagherai sul 125 Morini che vai via da ragazzo.
0: No, quello sulla mia Vespa, le T3.
1: Sulle Vespa, sulla Vespa non pagherai il bollo.
0: Sì.
1: Benissimo.
0: È bello, la Vespa non deve.
1: Pensa un po', eliminando il bollo della Vespa potrei riuscire a mettere anche un quinto.
0: No,
1: io nemmeno uno. La moto.
0: La moto non la paghi?
1: Penso di no.
0: Ti tocca brindare alla Meloni. Ti tocca brindare. Le strade sono due. O vai a brindare o vai a fare sciopero per rimettere il bollo.
1: Lo sciopero non lo faccio. È stato bellissimo il dibattito di oggi che c'è stato fra lui, fra lei, Meloni e Renzi. Lo sai, no, perché?
0: Un qualcosa, però non l'ho
1: perché
0: capito.
1: Perché Renzi propose, quando era presidente del Consiglio, dice stiamo progettando, vediamo se lo faremo, vogliamo eliminare il bollo di circolazione, la tassa di circolazione. E la Meloni gli disse sei un venditore di pentole, queste qui sono cose che non esistono, e ovviamente oggi gli ha rinfacciato, allora anche tu sei venditore di pentole. E lei come gli ha risposto? Gli ha detto sì, tu lo promettevi, io lo faccio. E quindi poi insomma
0: vabbè dai, questo ne parleremo dopo. E vabbè, poi insomma non è successo altro in questa settimana. Che è successo?
1: No, niente, tutto liscio in questo paese,
0: tutto a posto, no?
1: La legge elettorale va avanti di gran carriera.
0: La sai che la stessa legge elettorale con 40% e poi ben 93 mi sembra premie, cioè, l'aveva votata anche Boccia, Francesco Boccia. Tempo addietro l'aveva votato Francesco Boccia, ha fatto una figuraccia in televisione diretta.
1: Questa
0: perché gli ha detto, dice non è vero, lei è mal informato, a Galeazzo Bignami, quello del Fratelli d'Italia, ha detto no, lei sei mal informato, non è vero, e lui ha tirato fuori il coso, guarda questa è la legge, Francesco Boccia dice lei c'ha un gemello, no è quella, però dice la Corte Costituzionale la bocciò, sì vabbè però l'ha rifirmata insomma, ora pensa che ora se la ripropongo, secondo me Fratelli d'Italia sta copiando un po' però la roba che aveva fatto il Partito Democratico.
1: Purtroppo c'è un fatto per questi politici tutti, di destra e di sinistra,
0: sì,
1: c'è un problema grosso, che la rete non cancella niente.
0: La memoria.
1: La rete e la memoria che invece i politici vorrebbero dimenticare. Vorrebbero dimenticare.
0: E noi non lo facciamo. E noi comunque siamo quelli che teniamo la memoria.
1: Figurati, su certe cose ci proviamo.
0: Va bene, poi ci andiamo su questa
1: non
0: cosa.
1: Non è detto che ci riusciamo.
0: Ora andiamo sui temi di questa settimana. Che cosa
1: importanti quanto quelli che abbiamo già in qualche modo accennato, però importanti. La situazione si sta aggravando.
0: Che Trump poi ci arriverà parliamo ovviamente Russia e Ucraina, ma ci eravamo già lasciati quando Trump aveva promesso 5.000 dollari, si sapeva, vero, l'altra settimana?
1: Sì.
0: Okay. No, perché ora ce l'ha col Canada, che visto vuole venire con l'Europa.
1: Ma non può venire con l'Europa in modo formale, no, come fanno i paesi.
0: Il primo aderente.
1: Paese associato.
0: Associato, sì.
1: Oggi ha fatto un discorso Carney, che è il primo ministro canadese, al Parlamento europeo. E ovviamente ha avuto l'applausi di quasi tutto l'emiciclo, escluso qualche forza politica, insomma, eccetera, che non accetta questa idea. Perché è evidente che questa iniziativa parte per rispondere in qualche modo a Trump. Non parte per altre ragioni. Non c'è,
0: Trump ha detto: io vi dazio tutti.
1: Vi dazio tutti. Però, sai, se comincia a mettere anche il Canada insieme a quest'altro, vediamo un po' come andrà.
0: Allora,
1: tanto c'è chi lavora dall'interno per distruggere l'Europa, quindi. Vedremo come vanno.
0: Vabbè, questo diciamo così.
1: L'importante è che la gente abbocchi. Poi andiamo avanti.
0: Ci sono segnali in tanti sensi, anche sul fatto di dimenticarsi cosa ha fatto Putin, un ritorno di Putin. Vabbè, lasciamo perdere. Non dimentichiamole le cose.
1: No, assolutamente. Infatti, partiamo.
0: Vedo delle cose che mi fanno
1: rabbrividire la cosa.
0: Ho visto ieri sera un esponente che stava a disquisire sul fatto che l'Ucraina, sì, però, tanto inutile finanziare, continuava a finanziare i finanziamenti, i soldi che abbiamo dato. Ma ricordiamo che l'Ucraina è stata invasa.
1: Lo so.
0: Cioè, questi, allora, il conto della serva dice: tanto se non riusciamo a. Non vince, basta, chiuso. Dice anche: questi soldi, basta adesso. Quelli che gli ha preso.
1: Lasciamoli ammazzare.
0: Se succedesse all'Italia, io uno che governa, se l'avessi al governo uno così e succede all'Italia, avrei qualche preoccupazione. Insomma,
1: credo,
0: no?
1: Dice,
0: però. Vabbè.
1: La materia non è facile. Diciamo questo.
0: Diciamo chiaramente.
1: Perché ovviamente le conseguenze di questa guerra, di queste guerre, sono pesanti sulla vita quotidiana di tutti. Lo vediamo con i prezzi dei carburanti, lo vediamo con i prezzi dell'energia, lo vediamo con le aziende in crisi. Insomma, le difficoltà ci sono soprattutto nell'Occidente, perché l'Oriente in qualche modo si arrangia da sé, cioè la Cina, l'India, i paesi, diciamo, del BRICS, trovano, diciamo, alternative, perché finora c'era la moneta americana che comandava su tutto. Ora già c'è chi comincia a pensare a fare una propria moneta.
0: Hanno piantato gli olivi tutti insieme, no?
1: Si stanno staccando da certi meccanismi. Siamo in un momento molto molto complicato.
0: Allora,
1: molto
0: facci questo conto della settimana, così.
1: Allora, per chi se lo fosse dimenticato, il 24 febbraio del 22 la Russia ha varcato le frontiere dell'Ucraina tentando di invaderla.
0: Esatto. Ovviamente, ti interrompo più, però due giorni prima Putin aveva detto: io assolutamente non
1: adesso stiamo facendo delle manovre, però dobbiamo rimettere a posto la questione della cintura.
0: Ma
1: di
0: lui prima aveva detto che non avrebbe mai invaso.
1: Sì, l'ha detto, ma insomma lo diceva in modo diplomatico, dicendo: bisogna, se nessuno si muove in quel senso, bisognerà muoversi noi. E infatti si sono mossi, si sono anche un po' impantanati. Ma se si sono impantanati, non è, diciamo, perché sono solo dei guerriglieri non proprio capacissimi. Sono impantanati perché l'Occidente per un po' di anni ha aiutato l'Ucraina a difendersi, non poteva fare altro. Anche perché con il discorso fatto proprio da Putin il 22 febbraio, due giorni prima, in cui diceva: noi dobbiamo tornare ad avere una cintura di sicurezza tipo quella dell'Unione Sovietica, e voleva dire che se lui il 24 di febbraio invade l'Ucraina e il 24 di febbraio dell'anno dopo l'ha invasa, non si ferma a quel punto lì. Ci sono le Repubbliche Baltiche, ci sono la Polonia, la Cecoslovacchia. A quel punto lui non si ferma. In questo momento l'Ucraina difende se stessa e difende l'Occidente. Non ve lo dimenticate, perché purtroppo rischia di essere molto importante questa affermazione, perché stanno succedendo cose gravissime in quell'area del mondo e cominciamo a raccontarle. Oggi, per esempio, due aerei italiani si sono dovuti allevare in cielo dai paesi baltici per bloccare due MiG russi che avevano superato le frontiere dei paesi baltici. E perché lo fanno? Non è che sono venuti qua con le bombe per tirare o con un missile, assolutamente. Lo fanno per innanzitutto mettere paura ai paesi occidentali, dicendo: noi, vedete, quando vogliamo superiamo i confini. Lo fanno perché vogliono capire quanto è forte la capacità di reazione della NATO e dei paesi affiliati alla NATO. Ce la fanno a fermarci? Non ce la fanno? Vediamo un po'. Lo fanno perché vogliono alimentare tutta quella parte di occidentali che sono pro-Russia. Diciamoci la verità. Ormai è chiaro che ci sono forze politiche che sono di qua. E tra l'altro, guardate, sono sia a destra che a sinistra. Non c'è da dire che questa è una cosa che riguarda solo un governo da una parte o dall'altra. Da una parte o dall'altra ci sono sostenitori di Putin ufficialmente. Sta venendo fuori che molti sono anche finanziati dalla Russia. E quindi tutto questo è uno sconvolgimento delle regole che hanno garantito per decenni e decenni la pace in questo continente. Siamo in un momento molto difficile. Per esempio, la presentazione nei giorni scorsi dei nuovi armamenti in mano alla Russia è stata tremenda. Loro hanno dei missili ipersonici a propulsione nucleare che possono restare in volo per giorni e settimane senza bisogno di colpire e fermarsi, che hanno una velocità tale che i nostri sistemi attuali da antimissile non sono in grado di fermare, e loro con quelli possono colpire chiunque, chiunque nel mondo. Gli americani hanno armi analoghe, ma si sa benissimo che gli americani probabilmente, se dovessero bombardare qualche paese europeo, non è detto che immediatamente reagiscano, anche perché noi, quello che questi due bravi signori Putin e Trump si sono detti in quella macchina chiusi in Alaska, non lo sappiamo.
0: Ma tu pensi ancora focalizzi quel momento lì?
1: Sì, perché lì è cambiato. Trump, che fino ad allora in qualche modo aveva continuato la politica di Biden, ovviamente ha attaccato Biden, Biden ci ha messo nei guai, eccetera, però continuava ad armare l'Ucraina. Ora, ieri il Congresso americano ha approvato un'ulteriore fetta di sanzioni economiche verso la Russia. Che si dice, si sa, è certo che stiano facendo male alla Russia, ma la Russia viene sostenuta in questo momento dalla Cina e dall'India. Cioè non la fanno crollare la Russia economicamente, perché non conviene neanche a loro farla crollare. Anche la Cina e l'India e i paesi, diciamo, a loro collegati hanno, e l'Iran hanno interesse a tenere l'Occidente sul braciere, capito? A farsi del male. A farsi del male con la benzina che sta volando verso i 3 euro e il gasolio uguale. Guardate che quando va a 3 euro la benzina non è che uno dice non faccio la giratina la domenica e in qualche modo mi arrangio. Crescerà la frutta, la verdura, il pane, cresceranno queste cose che sono essenziali. Non è un problema di chi dice ma io ce la faccio, io sono uno che ho i soldi. No, sarà un casino per tutti. Sarà un casino per tutti. Guardate, oggi c'è una dichiarazione, la dico perché è aretina questa, il settore orafo, che di cui l'altro giorno è stato detto ufficialmente è aumentato l'export, andiamo alla grande in provincia d'Arezzo, più 160%, una roba del genere di esportazione. Sì, è dovuto al fatto che l'oro è aumentato di valore, di prezzo, pardon, non di valore, perché se no la produzione è diminuita del 18% nei primi 6 mesi di quest'anno. E questo vuol dire che ci sono tante aziende in affanno, la cassa integrazione va a 2.000. Signori, se le persone che vanno a lavorare non guadagnano per poter mantenere le famiglie, sappiate che alla fine la povertà invaderà un po' tutti. Non guardiamo se ci si vede viaggiare in giro macchine da 100.000 euro e su. Quelli sono pochi numeri rispetto all'economia reale di un paese. Torniamo alla questione russa. C'è Zelensky, che ovviamente molti ricordano, lui era un buffone, eccetera. In questi 4 anni e mezzo, 5, è stato un grande condottiero per riuscire a resistere alla Russia, ma soprattutto per riuscire a convincere giorno dopo giorno primi ministri di sinistra, di destra, di centro, dell'Occidente ad aiutarlo in questa guerra, altrimenti lui sarebbe già schiacciato dalla potenza russa. E il fatto che non gli faccia andare avanti nel terreno, avete visto come è cambiato negli ultimi mesi l'atteggiamento russo? Non sparano più nel Donbass, nel Donetsk, eccetera, poco lì, anzi, lì l'Ucraina sta riconquistando territori giorno dopo giorno, perché sta portando via soldati la Russia da quella zona, sperando di ottenere quelle regioni, se dovranno arrivare ad un accordo più che altro, anche perché quelle regioni ormai sono veramente terra bruciata, non c'è rimasto niente, solo la centrale di Zaporizhia come valore c'è rimasto, se no per il resto niente. E allora lui è riuscito in qualcosa a resistere, ma cosa fa la Russia? Tira le cannonate, i missili e i droni sulle case popolari, sui palazzi, sui supermercati, sui pullman che viaggiano per le strade, per cercare di rompere questa forza enorme che ha il popolo ucraino di resistere. Lì non è Zelensky che resiste, è il popolo che resiste, perché il popolo potrebbe buttarlo giù in 3 giorni a Zelensky se veramente ci fosse una rivolta contro. Bene, la Russia è riuscita a ricompattare un popolo che era molto diviso prima che iniziasse la guerra, molto diviso. Questa è la situazione in quell'area là. Se guardiamo invece la parte in basso, quella diciamo del sud-est asiatico, dell'Asia minore, la nostra, la guerra lì continua quotidianamente. Ci sono continuamente bombardamenti da parte di strutture militari americane nei confronti di strutture, non in questo caso civili, non vanno a ammazzare la gente nelle città gli americani, vanno a colpire infrastrutture militari, vanno a colpire infrastrutture civili. Ecco, l'Iran continua a rispondere mettendo in crisi chi? Tutti i paesi intorno che sono dell'altra sponda degli islamici, che sono divisi tra sunniti e sciiti, non si possono vedere, sono altro che nemici come Ucraina e Russia, peggio ancora, si ammazzerebbero. In tutto questo c'è di mezzo Israele, dove si sta giocando una partita enorme in questi giorni, perché a inizio ottobre saranno le elezioni. È evidente che se dovesse cambiare governo cambierebbe anche la politica di Israele, ma non perché se dovesse vincere un'ala diversa da Netanyahu il giorno dopo smantellerebbero tutto, baci e abbracci, esatto, con i palestinesi. Assolutamente no, questo non esiste. Non esiste questo, perché comunque sia Israele ha una Costituzione che dice dobbiamo difenderci da quelli che hanno messo in Costituzione che ci vogliono annientare. Quindi non esisterà quello. Però non ci dimentichiamo che i Nobel della pace israeliani e palestinesi sono quelli che vogliono fare la pace, non sono quelli che vogliono fare la guerra. Qualcuno ha proposto di dare il Nobel a Trump per la pace. Meno male.
2: Beh, qualcuno gliel'ha portato.
1: Meno male che a Stoccolma hanno avuto occhio in quell'occasione. Meno male. Notizia importante anche per noi italiani: la Marina Militare Italiana farà parte del gruppo che andrà a difendere le petroliere che passeranno dallo stretto di Bab el Mandeb, che è quello stretto diverso da Hormuz, che è a nord, e quello è in mano.
2: Ma
1: diciamo,
2: non è stato bloccato dagli Houthi ora, no?
1: Appunto, è stato bloccato dagli Houthi, però l'accordo c'è già, perché diciamo una forza internazionale. E noi faremo parte di quella forza internazionale. La Marina Militare Italiana sappiamo che è tra le migliori del mondo, non ha grandissimi mezzi, nel senso che noi non abbiamo portaerei, però dal punto di vista del comportamento in tutte le operazioni militari dove si sono trovati, non a far la guerra, ma a cercare di mantenere l'ordine, si sono comportati sempre da marinai, vale a dire le regole del mare si rispettano fino all'ultima virgola, il che vuol dire si salva chi è in mare e si cerca di avere rapporti diplomatici anche con quelli che sono avversari o nemici. E in questo la Marina Italiana è lodata in tutto il mondo. Cioè, quando vediamo in tutto il mondo festeggiare la Vespucci che arriva, dove sono gli ufficiali che stanno facendo la scuola ufficiale per diventare ufficiali di Marina Italiana, non è che festeggiano una vecchia nave, una vecchia signora che porta 200 o 300 giovani marinai, no, festeggiano la Marina Italiana. Questo non va dimenticato, perché noi abbiamo dei buoni militari, oddio, non tutti, qualcuno insomma un po' deragliato, però insomma dei buoni militari, però non abbiamo gli strumenti per eventualmente difenderci. Cioè Crosetto dal primo giorno che è diventato ministro della difesa, qualcuno dice perché è un venditore di armi, ma non lo è più perché ovviamente è ministro, dice guardate che se ci attaccano a noi ci mangiano 3 giorni, ovviamente non se ci attacca l'Albania, ma se ci attacca la Russia non andiamo lontano. E ci sono grandi manovre pericolosissime nel nord della Libia. Nel nord della Libia si stanno ammassando armi di ogni tipo provenienti soprattutto dalla Russia, ma anche basi economiche nuove, industriali provenienti dalla Cina. Hanno fatto un'area di 150 ettari e la stanno strutturando come area industriale cinese per andare a produrre lì. Per quale motivo gli interessa? Gli interessa perché se continua il caos che potrebbe continuare per anni nella zona di Suez, Bab el Mandeb e Hormuz, come porti la roba in Europa?
2: È chiaro.
1: La porti producendola qua, e dove la vai a produrre? In un paese disperato come la Libia, dove non pagherai niente o poco la manodopera, dove fai l'accordo con due generali, basta, perché sono due generali, uno di qua e uno di là, la Libia è divisa in due in questo momento, no? Che si odiano fra loro, tutti i capi tribù, tutti sostanzialmente figliocci di Gheddafi, insomma, che fu ammazzato, e la situazione si sta complicando in questo modo, in cui ci sono i grandi potenti che giocano sulla disperazione dei popoli. Ti fanno l'operazione Ceuta, il Marocco, probabilmente anche quella un po' teleguidata dalla Russia, perché ha ottimi rapporti con la Russia, il Marocco, ma anche ottimi rapporti con l'Algeria. L'Algeria, per esempio, è il nostro maggior fornitore di gas in questo momento. Che ci dice che in qualche modo anche li cambino le cose? La situazione è molto, molto, molto delicata. Parliamoci chiaro. Non sfugga a nessuno questa cosa.
0: Se
1: c'è ancora due minuti per le cose internazionali, sì. Giuseppe, volevo parlare di questa iniziativa molto particolare, e diciamo che non era nemmeno annunciata, del Canada, che potrebbe diventare un paese associato dell'Unione Europea. Non è previsto, diciamo, dagli attuali atti costitutivi dell'Europa, non è previsto dai regolamenti, ma sai, i regolamenti, come tutte le cose del mondo, se hai la maggioranza importante li puoi sempre cambiare, no? Come diciamo noi, servono governi che abbiano maggioranze forti per poter fare tutto quello che hanno promesso, e quindi ognuno cerca di ottenere quello, insomma. In Europa c'è una maggioranza larga, perché c'è una maggioranza che va da destra a sinistra in questo momento in Europa, quindi la von der Leyen o il Parlamento si possono permettere anche di fare operazioni di questa natura. Che vuol dire associare il Canada all'Europa? Vorrebbe dire liberare tutti quei lacci e lacciuoli che ci sono, per esempio, nelle azioni commerciali, ma soprattutto, ha detto Carney oggi al Parlamento Europeo, noi dobbiamo mettere insieme le nostre intelligenze per recuperare tutto quello che abbiamo di ritardo nei confronti della Cina e anche di paesi occidentali. Che vuol dire questo? L'intelligenza artificiale, la transizione ecologica, la produzione di nuovi macchinari, eccetera. Probabilmente anche lo spazio, anche diciamo poter entrare come competitor con altri nella gestione dello spazio, la parte satellitare e quant'altro. Ce la faranno, non ce la faranno, provocheranno una reazione di Trump forte, così forte da poter in qualche modo bloccare tutto, perché poi sai, Trump poi riesce anche a trovare amicizie singole nei vari paesi, perché questo gli va dato atto che va avanti. Trump, che per esempio in questi giorni sta mandando sia l'ICE, se vuoi lo trovi senz'altro da qualche parte,
0: non
1: che
0: l'FBI.

0: democratico. E dice che lo sta facendo, ovviamente questa cosa è arrivata all'attenzione di molti parlamentari dem americani che in Parlamento, al Congresso, stanno chiedendo lumi su questa cosa, perché è una cosa che ovviamente può far parte della strategia, no? Sono un po' come $5,000 che io vi darò se mi fate andare avanti col governo in modo proprio pieno, perché se gli manca, sì, il Congresso non va avanti, diciamo, promesse da fare. E lì la promessa è un'altra, la promessa è non avvicinatevi, perché se vi avvicinate rischiate di essere deportati immediatamente. Questo è un po' il quadro in questo momento internazionale.
1: Sto guardando un po' quello che mi dicevi te. Un paio di minuti ce l'ho per darti una.
0: Un po' di stampa.
1: Un po', tanto per portarti sull'estero, poi veniamo sull'Italia. Sull'estero, che cosa si parla? I giornali francesi parlano di quello che è lo shock petrolifero, petrolio e gas, lo shock energetico si aggrava. Addirittura budget, sai, bilancio, carburanti. La crisi potrebbe si ripercuote sulle presidenziali.
0: Anche perché la Francia sta avendo un aumento del debito pubblico vertiginoso.
1: Purtroppo è così.
0: Vertiginoso.
1: La Francia si occupa anche di Putin, Le Monde lo fa dicendo che un presidente che insomma attiene la Russia sotto la sua cupola, perché anche lì c'è le elezioni, Russia, quindi è questo. Poi gli spagnoli invece si occupano di vari temi. Bruxelles, lo chiamo Bruxelles, accelera la nuova alleanza di sicurezza senza gli Stati Uniti, sai che nel discorso della von der Leyen ha fatto anche questo. E poi invece una cosa che mi ha colpito un po', Il Mondo dice: il veto socialista blocca una risposta europea al Marocco. Von der Leyen ha detto: la frontiera di Ceuta è Europa, quindi perché l'Europa voleva una risposta diversa su Ceuta. ABC ci porta invece sull'udienza nazionale di un giudice che vuole tutte le carte che avvisavano dell'invasione di Ceuta, cioè loro sono convinti e hanno le carte che dicono comunque questa cosa la sapeva Sanchez, la sapevano anche altri. Mi ha colpito una cosa un po' più particolare. Una cosa, parlavi degli Houthi prima,
0: sì.
1: Arabi News, questo titolo dice: un attacco contro tutti i musulmani, sai che è
0: La Mecca, la Mecca.
1: Esatto. Gli Houthi hanno tirato
0: hanno
1: due missili, hanno tirato proprio due missili qua, dopo che hanno lanciato strike
0: ma senza colpire la Mecca.
1: Sì, esatto. Dice,
0: la direzione è hanno minacciato, hanno fatto quello che fa Putin quando ti manda un MiG sopra di noi. Quella è una stessa tecnica.
1: Va bene, poi.
0: E c'è stata la reazione, diciamo, compatta dei paesi arabi. La Mecca
1: sono musulmani, scusa.
0: Ma quando c'è la guerra.
1: È vero.
0: E poi te l'ho spiegato prima: i musulmani sono divisi in due, sciiti e sunniti, si odiano. Se potessero ammazzare a vicenda, lo farebbero.
1: Va bene. Poi termino con gli ultimi due. Le Parisienne, sempre francese, devi sapere che una grossa crisi è lo scandalo che è venuto fuori dal periscolaire, che vuol dire i dopo scuola. I dopo scuola sono venuti fuori casi di pedofilia enormi nei bambini, e qui c'è una grossa, c'era appunto questa cosa qui che questo giornale qui la riporta molto spesso su questo tema, che i francesi sostanzialmente hanno perso la fiducia sugli organi del doposcuola. L'ultima cosa che ti chiedo e che ti dico è: l'ho trovato su Houston Chronicle, sostanzialmente tu sapevi che questo parla dell'Italia. In Italia è scappato un tale signore Lee Gilley, che è accusato di aver ucciso la moglie incinta, quindi è scappato e si è rifugiato in Italia, e gli hanno chiesto, gli Stati Uniti gli hanno chiesto l'estradizione, ma la Corte italiana ha detto che darà l'estradizione solo se gli dà la certezza che non verrà messo a morte. Infatti dice l'Italia, vedi, non nega l'estradizione a un sospettato di aver ucciso la moglie. Io non l'ho trovata da nessuna parte questa notizia qua. Sugli italiani, perché non è un tema
0: di
1: che.
0: Di che giorno è?
1: È questo qui, è di ieri, che 17 settembre, quando siamo? È di oggi.
0: È di oggi, può darsi che domani ci sia.
1: Perché sì.
0: Perché la notizia è venuta dall'America. Questa è venuta dall'America.
1: Cioè, se questo è un assassino che ha ammazzato, non si sa, però loro stanno cercando, è fuggito subito dopo la morte della moglie incinta, e accusano lui, e questo è scappato in Italia.
0: Noi neghiamo l'estradizione di tutti
1: c'è scritto questo, infatti.
0: Delle nostre leggi.
1: Ma colpito un po'.
0: A parte della Costituzione.
1: Ma colpito, non lo sapevo. Ho visto Italy, sono andato a leggere.
0: Non possiamo per Costituzione. Poi uno fa tutto, ma insomma.
1: Dice prima devono.

0: dobbiamo dare la certezza che non verrà sostanzialmente condannata a morte, e allora poi a quel caso lì si parla.
1: In questo caso lì lo consegneranno.
0: Va bene, ci fermiamo un attimo?
1: Fermiamoci, vai.
2: Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind. 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E dunque riprendiamo il nostro tour e finiamolo. Ripartiamo dallo stato messicano di Oaxaca, in cui la notte del 23 dicembre inizia un festival che dura ben 3 giorni ed è dedicato alle verdure intagliate. È un trionfo di Ravanelli quello che ci aspetta se andiamo in visita di questo paese, appunto, il 23 dicembre, e di Ravanelli soprattutto perché furono importati dagli spagnoli durante il periodo coloniale, che è il periodo in cui questa festa ha origine. Scolpiti da artigiani per rappresentare la natività e scene di folklore messicano, hanno una durata molto breve perché ovviamente i ravanelli appassiscono rapidamente e quindi le opere rimangono fresche e apprezzabili solo per pochissimo, e questo fa sì che si creino lunghe file in una sorta di gara contro il tempo. Passiamo poi al Soyal, una tipica festa degli indiani Hopi dell'Arizona, che appunto celebrano il solstizio d'inverno con cerimonie tradizionali che includono le danze e i riti di accoglienza degli spiriti di protezione delle montagne chiamati Kakinas. Tipici della cerimonia sono i paphos o bastoni della preghiera, che si usano per benedire tutta la comunità, comprese case, animali e piante. La festa del mare grigio è una festa tradizionale del Galles e diciamo che ha un aspetto un po' tetro. Infatti, se si gira adesso per questo periodo, in questo periodo, per le strade del Galles, possiamo imbatterci in quello che è un teschio di cavallo attaccato a una veste bianca. È tradizione infatti avere questo manichino e poi portarlo in casa dalle persone che cantano. Dopo i canti, il gruppo e il cavallo sono invitati all'interno delle case, appunto, per bere birra e mangiare dolci tradizionali. Finiamo poi il nostro tour per il mondo andando in Romania, dove c'è una tradizionale danza parata che viene chiamata Ursul, danza dell'orso, dove alcune persone vestite da orso, in passato si utilizzavano orsi veri, ballano e fanno capriole per strada il giorno della vigilia dell'anno nuovo, accompagnate dalla musica di un flauto. Lo scopo è semplicemente quello di divertirsi, ma anche quello di avere un buon augurio per l'anno successivo. E allora, con queste curiosità, io vi lascio all'appuntamento la prossima settimana. Ciao!
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

vedi questa città stanotte sembra fredda come l'Artico. Sto crazy, vorrei solo vederti sotto casa per parlarti un po'. Le 4 di notte noi bevevamo vodka, sembrava Miami.

0: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Applausi e cori davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio prima e dopo i funerali di Sandro Mazzola. Milano ha reso ieri l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni, è stato sepolto nel cimitero di Monza. Oltre ai familiari presenti alle esequie e delegazioni di varie squadre, Inter in primis, esponenti delle istituzioni non solo sportive e tanti ex calciatori. Il ricordo di Mazzola nelle parole di una bandiera nerazzurra, Beppe Bergomi.
1: Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro, ed è così. E quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici. Il primo contratto che ho fatto dopo il Mondiale dell'82, lui mi propone una cifra e io faccio per rilanciare, io ho portato mia mamma, avevo 18 anni, mi fa prenderli che sono bei soldi. Perdi una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo.
0: Tra volti noti e new entry, l'Italia lavora a Coverciano in vista del debutto in Nations League. Sulla strada del Roberto Mancini bis, anche il peso del discusso addio all'azzurro nell'estate 2023. Maurizio Pizzoferrato.
2: Non sappiamo se ci sia tutta questa voglia di nazionale nel calcio dopo tre flop mondiali consecutivi, ma ora vedremo maglie azzurre per ben 4 volte in 11 giorni. Inizia la Nations League e l'Italia del figlio il prodigo Roberto Mancini se la vedrà nell'ordine con Belgio, Turchia, Francia e ancora Turchia. Inizia un nuovo corso che mixa qualche senatore a numerosi giovani, ma non solo per apparire, assicura il CT nella prima conferenza in quel di Coverciano.
3: Sono qua per vincere, non inizio mai per perdere, quindi io sono qua per cercare di vincere il più velocemente possibile.
2: Di Marco e Cristante a casa, Roma Inter ha lasciato il segno, al loro posto Ruggeri e Ricci. Lo start è venerdì 25 all'Olimpico contro il Belgio. Come verrà accolto Mancini, l'ultimo CT capace di far vincere l'Italia, ma poi protagonista 3 anni fa di un addio shock?
3: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita e forse poi le cose si tranquillizzeranno.
0: Prima di passare il testimone alla nazionale, la Serie A ha vissuto una giornata caratterizzata tra l'altro da polemiche arbitrali. L'incontro tra gli allenatori di Serie A e i fischietti guidati dal disegnatore Orsato è stato l'occasione di un confronto fra le parti. Al termine il bilancio del presidente della Lega di Serie A, Simonelli.
4: Riunione molto positiva, Orsato ha spiegato tutte le parti un po' in discussione con anche grande senso di autocritica, perché dove gli arbitri hanno sbagliato l'ha fatto vedere e quello che lui non vuole non succederà è che gli errori si ripetano. È quello che si è detto e tutti gli allenatori d'accordo. L'importante è che sappiamo qual è il vostro metodo di giudizio in modo che lo trasmetteremo ai nostri giocatori.
0: Europei maschili di pallavolo, vigilia dei quarti di finale per l'Italia che domani sera a Torino affronterà la Finlandia, Belgio-Slovenia l'altra sfida di domani, mentre oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania, venerdì e sabato la Final Four a Milano. Ciclismo, dopo quello di Filippo Ganna nella categoria Elite, arriva un altro argento per l'Italia nelle cronometro ai mondiali di Montreal. Nicolas Milesi è secondo nella gara Under 23, vinta dall'olandese Gall. Oggi una cronometro a squadre mista e le due junior chiudono il programma delle prove contro il tempo, da domani le gare in linea. Formula 1 è alle porte il fine settimana del Gran Premio dell'Azerbaigian, che scatterà insolitamente di giovedì per evitare domenica la concomitanza con il giorno della memoria, ricordo delle vittime della seconda guerra del Nagorno-Karabakh. A Baku l'intero evento è stato anticipato di un giorno, di conseguenza la gara si disputerà di sabato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
6: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
7: Flyspot.
8: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
9: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
8: Ma io ho il giga!
9: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Fly Spot.
10: Tra poco su Radio Fly, l'oros.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 22 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Ignazio e i Maurizio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 22 settembre Ornella Vanoni, il ciclista Giuseppe Beppe Saronni, il cacciatore Ruggero Rizzitelli e Andrea Bocelli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 30° grado della Vergine, hai un forte senso della verità che dimostri in tutte le tue manifestazioni. Ti conviene però controllare questa tendenza, altrimenti potresti farne una malattia. Sei poco incline al matrimonio e se ci arrivi l'unione potrebbe determinare delle restrizioni al tuo grande desiderio di essere libero. Nel lavoro sei un po' incostante. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 22 settembre per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Non sentiamoci obbligati ad accettare una proposta, però valutiamone il contenuto perché nasconde spunti utili per ridefinire il nostro approccio. Firmiamo documenti importanti senza esitare, il momento è propizio per stringere patti davvero duraturi. Toro, aria nuova, la mente si apre a prospettive diverse e siamo più disponibili al cambiamento. Belle intuizioni sul fronte professionale. Qualche tensione invece in amore richiede più chiarezza. Gemelli, tutto parte con il piede giusto e la sensazione di avere il timone in mano. Nell'attività si sbloccano situazioni ferme, avanza un progetto, migliora una collaborazione. Cancro, oggi respiriamo meglio e ritroviamo lucidità per analizzare le cose con più distacco. Verifichiamo però di aver capito prima di trarre conclusioni affrettate. Ce lo chiede Mercurio ostile in bilancia. Leone, la mente produce intuizioni brillanti che possono cambiare il corso degli eventi. Siamo lucidi, veloci e molto convincenti nel parlare. Mercurio in sestile a Giove favorisce scambi e trattative. Vergine, ultimo giorno del sole nel segno. Facciamo il bilancio di una stagione che ci ha visti protagonisti. Sentiamo il bisogno di mettere tutto in ordine. Riconosciamo il valore del lavoro svolto finora, senza cadere vittime della nostra solita autocritica. Bilancia. Connessioni tra ambiti diversi producono soluzioni originali. Non scartiamo nulla troppo in fretta. Mercurio in sestile a Giove apre un varco commerciale interessante che vale la pena esplorare. Scorpione, la luna quadrata a Venere crea attriti nella rete delle relazioni. Marte in Cancro però accende una forte energia emotiva, proficua per i sentimenti. Le eventuali incomprensioni odierne nascono dalle premesse diverse, non da una cattiva volontà. Sagittario, la luna garantisce che gli accordi stipulati oggi reggano nel tempo, senza sgonfiarsi appena giriamo le spalle. Il terreno è ancora accidentato, ma Mercurio in sestile a Giove riesce a superare comunque ogni resistenza. Capricorno, il cambio della luna in acquario ci rallenta il passo in diversi ambiti e Marte in opposizione lesina sulle forze. Solo Venere protegge le nostre storie. Sul fronte delle amicizie però avvertiamo una lieve distanza. Non forziamo e consentiamo ai rapporti di respirare. Acquario, la luna nel segno forma aspetti eccellenti con Mercurio. La nostra intelligenza è al massimo e troviamo soluzioni brillanti ai guai. Concretizziamo un'intuizione senza indugi. Pesci, ultimo giorno del sole in opposizione. Sentiamo già la differenza nell'aria, come prima di un temporale che si allontana invece di piombarci addosso. Chiudiamo le questioni aperte prima che il mese cambi, perché meritano finalmente una risposta chiara. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. I limiti esistono solo nell'anima di chi è a corto di sogni. Philippe Petit.
0: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Radio Fly, Radio Fly, Rewind.
4: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi. Allora, adesso parleremo dell'Italia, poi ti porto ad Arezzo perché io ho temperato a quello che tu mi chiedi, no? Si dice così, ho parlato...
5: Parlato come un libro stampato.
4: Mamma mia, era io.
5: Come un libro stampato.
4: La mia professoressa di italiano si girerà, no, spero che sia viva, però se anche gira si girerà...
5: Girerà intorno al tavolo dicendo sì. No.
4: Va bene, allora parliamo di questo bollo. Boom. guardate, mi piace il titolo che vi metto qua, tanto in giornale di destra, tanto Ivo ormai ci è abituato, no? Con giornale di destra. Boom!
5: Li leggo solo quando vengo da te.
4: Boom, mi via il bollo. Giorgia Cidovannacci non ci interessa. Dal 2027 niente tassa per auto di piccola e media potenza, fino a 80 kW. Io non li so di cosa. E per tutti i motocicli. Ivo, dai, parla. Il bollo non c'è più.
5: E ora ci dobbiamo aspettare noi un anno intero, perché non sappiamo se andiamo a votare a gennaio, a maggio, ci dobbiamo aspettare che ci sia una promessa, un'azione.
4: Quindi una mancetta elettorale.
5: No, non mancetta, non è una mancia, è un modo di chiedere, comunque di far vedere che lei fa le cose.
4: Guarda, domani lo dice però, bollo auto, la mancetta di Meloni.
5: Non toglie le accise che aveva promesso, ma toglie il bollo.
4: Renzi l'ha detto e l'ha fatto.
5: Quando disse Renzi era un venditore di pentole.
4: Le pentole, il diavolo fa le pentole, sai che le donne. Ma la reazione di Gianni, che da subito ha detto la sanità sarà la prima che ne porta via, perché ricordiamo che il bollo va alle regioni, vero? E subito Gianni me la metti sulla sanità?
5: Sulla sanità?
4: Perché è quello che fa più pancia, no?
5: Quando hai finito di ridere poi te la dico io.
4: No, dilla, perché ci ha messo la sanità? Poteva dire faremo meno strade, faremo di qui, faremo di là, daremo meno contributi, te lo ricordi quel famoso bando della decorazione urbana, 187.000 euro? Quanti decoratori urbani saranno usciti fuori?
5: Lo so.
4: Non te la ricordi che feci che mi venne un po' anche da sorridere, dico ma come 187.000 euro dalla regione per il bando per imparare le decorazioni urbane? Te ricordi che ci andai io a fare sta cosa?
5: Dire
4: che dissi avrei controllato, perché io dissi secondo me, ma io mi alzai, dissi secondo me forse mancavano elettricisti e in bianchini, ma no i decoratori urbani. Vabbè, parla.
5: Dunque, sono circa 7,5 miliardi i bolli che non verranno pagati dagli italiani. Intanto spieghiamo una cosa. Ogni cittadino avrà l'eliminazione di un bollo intestato a lui. Vale a dire, io che ho la moto, avessi anche una pandina che non paga il bollo, non pagherò il bollo minore.
4: Una mano a quelli che hanno le macchine piccole.
5: Evidente, ci mancherebbe altro.
4: Quindi non è una...
5: Per l'amor di Dio. Anche perché sono di più. Anche perché sono di più.
4: Il 70%.
5: Il 70% di voi ti ha belle vinto. Non ha bisogno manco di mannaggia.
4: Eccola là. Va bene, ok.
5: Allora, 7,5 miliardi. Questi soldi vanno alle regioni. Ha già detto, noi abbiamo già la copertura per dare alle regioni 3 miliardi.
4: 70% dei veicoli, Ivo.
5: 3 miliardi. 3 miliardi invece di 7,5. Se mancano altri 4,5 miliardi alle regioni, secondo te le regioni che spendono il 90% in sanità, dove vanno a tagliare? Spiegamelo.
4: Taglieranno su cose meno importanti.
5: Non ci sono altre spese da tagliare.
4: Non lo so, la regione fa solo quelle. C'è anche la infrastruttura delle strade, come no? Tante cose fa la regione. Tanti incendi fa la regione, no?
5: E lo vogliamo spingere l'antincendio?
4: Assolutamente no. Allora che vuoi dire? Dillo allora.
5: Vuol dire che verrà tagliato la sanità.
4: Allora di te il bollo lo vuoi che ci fosse stato o no? Io no, ti dico subito.
5: Per me il bollo andava abbassato tutto. Abbassa la benzina in questo momento, che è quello che ci fa soffrire.
4: No, mi devi rispondere alla domanda. Domanda precisa: il signor Borbocchi l'avrebbe tolto il bollo oppure no?
5: Il signor Borbocchi avrebbe dato $5,000 a testa a tutti gli italiani se vince.
4: Anzi, mica Trump.
5: Allora vedi, perché non fa questo? Faccia questo. Ma no. Se mi confermate a Palazzo Chigi, vi do $5,000.
4: Ma lo vedi.
5: È così.
4: Ma dove così? Era una misura talmente antipatica che l'avevano proposta anche la sinistra. Adesso mi viene a dire che è una mancetta elettorale.
5: A me sta antipatico anche l'IRPEF, io non lo pago più. Spero che tolga l'IRPEF.
4: Ma che discorsi fai?
5: Allora l'IRPEF...
4: Ma come? Va a dare una mano alle categorie più basse, perché comunque sono le macchine più piccine. Perché dici questo?
5: Va bene, brava!
4: No.
5: L'economia italiana è a posto.
4: No, mi fai parlare un attimo. Ratio.
5: Allora, la Meloni è entrata al governo con il 42% di tassazione. Siamo al 43,8.
4: Okay.
5: Allora, quell'1,8 di tassazione, sa quanti miliardi sono?
4: Quanti sono?
5: Una vagonata.
4: Ecco, quindi
5: allora, perché ne ha tolto quelli? Perché non ha tolto
4: io
5: quello?
4: Io non ti so rispondere perché non sono un economista. Io ti dico, questa del bollo, che l'aveva proposta anche Renzi, che il diavolo fa le pentole, tutto quello che vuoi, oggi che l'ha fatta la Meloni, non è una mancetta elettorale.
5: O che ti sembra? Ora, di la verità, appena la sento dire, che hai pensato?
4: Per me no.
5: Che hai pensato?
4: Per me no.
5: O che hai pensato?
4: Ma quale?
5: Ma che hai pensato? Di la verità.
4: Io non l'ho pensato.
5: Ma se per bugiardo
4: sei riuscito a togliere.
5: Ti cresce il naso.
4: Ma quello che, scusami, tanto lo sanno tutti che sei di sinistra te, ma te quello sei che da noia, che sta facendo più cose di sinistra, la Meloni che di destra,
5: ha fatto
4: che
5: fa
4: la
5: bene.
4: Sinistra, ma dai.
5: Fa benissimo. Quelli che ci ha lasciato tre non la votano più.
4: C'è da dire che se anche la legge elettorale, la copiata che l'aveva firmata anche, come ti ho detto prima, Francesco, come si chiama?
5: Boccia.
4: Allora, oh Meloni, ma che fai? E vai a copiare la roba del PD. Tra l'hai poco visto, fa passare. Cioè,
5: secondo me assume la slide. La fa ministra.
4: Marina, la slide è un po' in difficoltà. Che succede? Che succede?
5: Tutte le difficoltà le vedi te alla slide. Io vedo la Meloni in difficoltà. A me sembra un'operazione un po' disperata questa
4: qui, che dici? Certo. No.
5: Perché allora, deve togliere popolo a vantaggio.
4: Va bene.
5: Perché se non è guai.
4: Tu non l'avresti tolto il bollo, quindi tu non l'avresti tolto. Vabbè.
5: Oh, col paese in queste condizioni, oggi non era il tempo del bollo, era il tempo delle accise. Era il tempo delle accise, Giuseppe.
4: Ma quante ne sta togliendo delle accise con queste agevolazioni? Ma il petrolio quanto costa ora? È andato a $108 della speculazione che è pazzesca.
5: Non è mica 108.
4: Ma la speculazione che c'è sopra, Ivo, con questa storia di Hormuz.
5: Ma tu lo sai quant'è la divisione del costo della benzina?
4: Sì, Ivo, è speculazione.
5: Leggilo.
4: È speculazione.
5: Ma leggi.
4: Sì, ma è speculazione.
5: Ma togli le accise.
4: Vabbè, vuol dire che
5: perché non toglie le accise? Che l'aveva promesso?
4: No, scusa,
5: l'aveva promesso o no?
4: Ma è l'agevolazione che sta dando, ora sono altre prorogate, poi sarà la metà, sti soldi non li prende. Evidentemente le può togliere, che te devo dire io? Non sono un economista, dico solo. No, non ti prendo per il culo. Prendo per il culo. Dico solo che ci saranno delle scelte. Tra l'altro c'è Giorgetti dietro, che penso che un bocconiano come lui c'ha da insegnare a tanti. Io non credo di conoscere nemmeno un miliardesimo di quello che sa lui. Esatto. Evidentemente hanno scelto con quello che hanno, fanno queste cose qui. Ma sono fatti che ti dici: arrivano la gente. Bene, togli il bollo che un tempo fa la proposta della sinistra, lo fa lei oggi, è una mancetta, è questo che non capisco.
5: Ma la mancetta
4: vuol dire che ha trovato il modo di farlo, scusa.
5: Brava.
4: Ma non è
5: l'economia italiana è a posto, signore, da domani tutti a posto, da domani champagne. Perché tanto con quei soldi che risparmiamo.
4: Come fa, a volte tu mi metti in difficoltà dicendomi la risposta secca? La risposta secca: Ivo Brocchi è contrario a togliere il bollo?
5: Sì.
4: Punto. Io no. Sì. Punto. Basta. L'hanno tolto. Quindi
5: i tuoi vincoli mi hai perso.
4: No, allora te, se sei coerente con te stesso, tutti quelli che la pensano come te, il bollo lo pagate lo stesso.
5: Ma questa è una puttanata.
4: No,
5: che dici,
4: no, che cavolo, se che non vuoi lo paghi.
5: Allora,
4: uguale.
5: Scusa, io sono contrario all'accisa, non pago l'accisa. Domani piglio la benzina a 70 centesimi.
4: E allora lo Stato ti dà la possibilità di non pagare.
5: Troppo furbo te.
4: Una volta c'erano i famosi quelli di sinistra col portafoglio a destra. Mi sembra di vedere anche qui.
5: Ivo, questo che vuol dire?
4: Se tu sei contrario, tu comunque vivi in uno Stato che la legge si rispetta a tutti, che ti piaccia o meno, si rispetta a tutti. Ma visto che sei contrario, dici no, io il bollo lo voglio.
5: Io non sono contrario a togliere il bollo, sono contrario all'utilizzo di questi strumenti in un momento che l'economia è nei guai e vai a fare un'operazione solo di facciata.
4: Quanto manca alle elezioni?
5: Un anno. O 7 mesi, non si sa, dipende da come gli frulla.
4: Questa non la so. Questa
5: allora, la scadenza naturale della legislatura è l'anno prossimo a settembre, va bene? Ma ormai sanno tutti che tenteranno di farli a maggio con un election day, perché porterebbe più gente a votare.
4: Settembre-maggio, sì.
5: Anche perché a maggio i parlamentari non si ribellerebbero, in quanto sarebbe scattato il tempo per pigliare la pensione.
4: Ah, quello c'era il giochino. Quello c'era sempre stato il giochino.
5: Infatti, se fosse a gennaio,
4: l'hanno fatto tutti.
5: Come avevano pensato di farla a gennaio le elezioni? Perché il problema della Meloni è uno solo: quanto cresce Vannacci?
4: Perché
5: è solo Vannacci che dà noia, chi gli dà noia? 5 Stelle o PD?
4: 5 Stelle ora arriva, l'hai visto? Movimento 0 Stelle, l'hai visto il Movimento 0 Stelle?
5: Il problema è solo che devo raccogliere, mentre la Meloni raccolse 40.000 firme per presentarsi alle elezioni, ora devi presentarne 400.000 di firme.
4: 10 volte
5: per una nuova legge, esatto.
4: Bello questo che.
5: E questo perché è fatto? Per dar noia alle liste che possono dar noia.
4: Invece aveva pensato anche il PD, vedi, però. Perché il PD gliel'aveva bocciata la Corte Costituzionale? L'aveva fatto male.
5: Non, ma io me ne ricordo nemmeno questa cosa.
4: Vuol dire che l'abbiamo sbagliata qualcosa.
5: Me la studierò, non lo so. La sento dire a te questa cosa.
4: Dopo il bollo. No, non ti direi l'anno sbagliato. Vado a memoria, Ivo, sta attento. Sì. 2013 ti dice qualcosa? Vada a memoria, Ivo, sta attento. Qui posso aver sbagliato.
5: La cercherò per la prossima
4: Cercala
5: volta.
4: Questa
5: perché
4: qui.
5: Non so sta
4: sì,
5: cosa.
4: Esatto. Qui. Allora, una cosa che ti voglio dire io adesso.
5: Siamo talmente nei guai in questo paese con l'economia che un'operazione del genere, anche te che non gli vuoi male, ma ti viene in mente che sia un modo, aspetta un attimo, per blandire un po', diciamo, l'incavolatura della gente che va a fare benzina e dice, Madonna, dice, la Meloni è forte, ma ha allargato il serbatoio perché una volta c'entrava 30 euro,
4: io rimango basito.
5: Perché?
4: Perché? Perché tutte le volte che viene fatto un qualcosa, viene detto, si va a colpire i poveri, si dà ai ricchi. Sì. In questo caso, tu dici, deve togliere l'accise. L'accise, scuse, vanno a colpire tutti, chi è che consuma di più e c'ha più risparmio. Questo invece è una manovra che va a colpire chi ha le macchine piccole.
5: La differenza è questa, caro Giuseppe.
4: Qual è la differenza?
5: Chi ha una macchina che costa 50.000 euro e è grossa,
4: è esclusa.
5: Aspetta, fa parlare un coglione.
4: Ma cazzo, la benzina la consuma come quell'altro, ne consuma più.
5: Posso dire la mia?
4: Sì, di la tua.
5: A lui che il piano gli costi 70 euro 100 non gliene frega niente.
4: Ma chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto questo qui?
5: Fammi finire il discorso.
4: Vabbè.
5: Al povero operaio che in questo momento è in cassa integrazione, se nella sua Panda prima spendeva 30 euro e ne spende 40, è un guai. Fagli rispendere 30 euro a lui di benzina, che è questo che fa male in questo momento. Allora, il bollo di una macchina sotto 80 cavalli è 140 euro. Ok? Il bollo di una macchina con 80 cavalli è 140
4: euro.
5: Io
4: non lo so perché io la macchina ce l'ho più grande.
5: Anch'io ce l'ho più grande. Siamo fortunati, siamo due persone fortunate.
4: Quindi non ci tocca l'esenzione del bollo, ma tocca chi...
5: Tocca chi pagava 140 euro.
4: Okay.
5: È evidente che quando arriva dicembre non tira fuori 140 euro, fa contento.
4: Esatto.
5: Ma 140 euro cosa sono rispetto a tutto quello che succede in questo paese e che andava inciso? Perché non ha tolto invece che 17 centesimi di gasolio e basta anche la benzina? Perché i poveri hanno la macchina benzina. Aspetta, i poveri hanno la macchina benzina. Tolga qui lì dei soldi. Li toglie lì, perché quello che c'ha la macchina grossa, che c'ha il Porsche, che il piano gli costi 100 euro 150, non gliene frega niente.
4: Appunto,
5: ma il povero che il suo piano gli costi sempre 50 euro invece che 40.
4: Esattamente dicendo le cose che ti dico io. Al ricco, chiamiamolo ricco così si capisce, che su un pieno gli fai, se togli le accise gli fai risparmiare 30 euro, ma che gliene frega. Invece se a quello che ha meno su un pieno di 60 euro gliene fai risparmiare

0: finisci sulla benzina, che qua vai a agevolare tutti, agevoli meno persone che ne hanno bisogno. Se invece tu vai a agevolare col fatto del bollo solo chi ha le caratteristiche, puoi farne di più. E infatti quanti milioni? 3-14? Quanti ne sono?
1: 14 milioni.
0: Ecco, ti sembra poco una manovra che va a impattare su 14
1: Madonna
0: milioni?
1: Madonna ragazzi, da domani tutti adesso lunga lì per coppe, perché la spesa diminuirà.
0: Allora, se la coerenza vuole che se tu sei nel contrario, tu paghi il bollo, punto.
1: Ma ecco, che puttanata che devi dire.
0: No, non puoi contestare una cosa e poi fare usufruirne.
1: Allora, te che c'è la macchina grossa, la diesel, invece che pagarla 2,30, paglo 2,80 domani.
0: Perché?
1: Tanto che te fa l'economia, te
0: ma io mica sto dicendo come te che dici no, il bollo no, io mica l'ho detto questo, io sono d'accordo.
1: Ora voglio vedere se la Vespina lo paghi il bollo.
0: Il bollo io sono d'accordo e non mi colpisce a me, e sono d'accordo che non lo paghino quelli che hanno sotto gli 80 kW. Sono d'accordo, bravi per loro, sono contento che non ha bisogno più loro che io.
1: Gli 80 euro di Renzi, eri d'accordo te?
0: Sì, so che
1: eri d'accordo, cioè, non sei d'accordo oggi. No, perché oggi li cava nessuno, perché c'è manco Forcuni.
0: Guarda, 80 euro era invece un piccolo contributo che a giovani andava, mi pare.
1: No, andava agli operai con pochi quadrini.
0: Ma che no, allora qual era quello del bonus
1: giovani?
0: Quello
1: era il bonus giovani, un'altra storia.
0: Ma io non li prendo.
1: L'hanno tolto.
0: Io non le prendo queste cose, non le conosco.
1: L'hanno tolto.
0: Perché io faccio parte di una categoria che pago e basta. Non le prendo queste cose, ok?
1: Benissimo.
0: Basta. E allora non mi chiedere cose che non conosco. L'80 euro, te Renzi ne è andato tanto contento, ha fatto bene 80 euro, va bene.
1: L'hanno confermata tutti, compreso la Meloni.
0: Va bene, e quella,
1: non l'ha tolti,
0: allora perché quella la chiami mancetta
1: guerra.
0: Elettorale? Perché la chiami mancetta
1: perché
0: elettorale?
1: Non è stata, ha perso le elezioni
0: ma se l'è voluta, dai, lì se l'è voluta.
1: Ha perso le elezioni.
0: Non mi trovi d'accordo, vabbè.
1: Andiamo. Non lo so che non sei d'accordo, basta essere d'accordo con quella signora.
0: No, poi non sei coerente,
1: se quella signora domani
0: dici no, niente bollo.
1: Mandato al Masri in Libia, te lo dimenticare?
0: Sì, va bene.
1: Col volo di Stato.
0: C'entra come il cavo la merenda.
1: È tutta una strategia. Tutta una strategia.
0: Andiamo a parlare di un'altra cosa invece. La sai questa cosa di questa, te l'ho detta prima, rete di medici che è venuto fuori, che ha firmato delle certificazioni false per evitare che degli immigrati, dei clandestini, quelli che dovevano essere mandati al CPR, non ci andassero. Modena in particolare, due anche della nostra Toscana, c'è un'indagine che sta venendo fuori delle cose veramente allucinanti. Cioè, questi hanno
1: sbagliato, paghi.
0: Esatto, hanno firmato documenti falsi, certificazioni false.
1: C'è un reato specifico.
0: Speriamo che
1: c'è un reato specifico.
0: Speriamo, perché poi basta mettere un coso, la medicina non si tocca, intanto quelli hanno fatto un danno allo Stato, hanno violato il codice
1: sono già condannati?
0: No, loro c'è un'indagine ora.
1: Sono già condannati?
0: Le cose ce l'hanno, sono ma ancora no, ora
1: dice, hanno fatto il danno, vediamo come sta, si giustificheranno.
0: Intanto la loro certificazione, che è risultata falsa, ha fatto in modo che venisse disattesa una legge dello Stato, punto. Uno che non ci doveva essere esce, punto, basta. Quindi loro il loro danno già l'hanno fatto, perché la certificazione è stata riconosciuta falsa, punto. E allora questa ora li condanneranno per quello che hanno fatto.
1: Si è confermato. Che ne so io?
0: Che ne pensi? Questa l'hai studiata?
1: Non la conosco.
0: La vedi?
1: Storia.
0: Allora, siccome
1: hanno fatto una cosa falsa, vanno condannati. Anche la Meloni ha dichiarato che cavava le acci.
0: Tirami fuori anche Berlusconi, che non l'hai detto stasera. Parla anche di Berlusconi.
1: Io non rompo le scatole ai morti.
0: No, questo è vero, perché questo non lo fai mai. Però l'altra volta l'hai fatto sulla vitola.
1: Ma mica hai parlato male di Berlusconi?
0: Non hai parlato male della vitola, però dicesti
1: della vitola,
0: la vitola che vuoi, Ranucci, sì, la vitola era il consulente Berlusconi, cavolo, tiralo fuori ora che ancora è di sotto.
1: E di Fini per la casa di Monte Carlo.
0: Certo, però intanto il Bugiardo l'ha fatto con Ranucci, mi pare, no?
1: Ma non mi sembra una persona per bene la vitola,
0: E perché andaste a cercare Berlusconi? Non era una cosa attinente al discorso di allora, e tu mi insegni che esiste l'obbligo,
1: quindi non bisogna dire che aveva promesso le accise tagliate la Meloni.
0: Che c'entra la Meloni?
1: No, ascoltami, te c'hai un modo di ragionare, Giuseppe. Si parlava di Berlusconi. Abbiamo detto in questa trasmissione che noi vogliamo fare la memoria. Allora, quando parlo di uno, voglio ricordare il buono e il cattivo.
0: Okay.
1: Va bene?
0: Si parlava di Berlusconi, però è ora, io ti parlavo di Berlusconi, ti ho detto perché l'hai tirato in ballo l'altra volta con la vitola.
1: Ma non è che ho tirato in ballo lui, eh?

0: È la Vitola che ha tirato in ballo Berlusconi. Ho fatto, per farti capire che personaggio è la Vitola, ti ho detto è quello che andava. Per farti capire che personaggio è la Vitola, ti ho ricordato che è stato amico di Berlusconi, sì, amico di Fini e amico di Ranucci.
1: La Vitola sul caso Ranucci non l'ha neanche citato Berlusconi.
0: La che deve stare a fare? Lui lo stanno mettendo sotto accusa per una bomba. Che lui ha confessato, tra l'altro. Quindi.
1: Allora, per tagliare il discorso, come ne pensi del caso di Ranucci ora? Che cosa? Che idea?
0: Io aspetto che Ranucci li faccia, lo interroghino innanzitutto i magistrati. Io mi domando cosa aspettano a interrogarlo. Dice che stanno aspettando di poter aver finito l'esame di tutti i device, di tutti i computer,
1: sì, mancano
0: mesi di chat. Quindi quando l'hanno fatto lo interrogheranno. Ti posso dire una cosa? Se Ranucci c'entra con questa storia, nel senso che o che l'abbia fiancheggiata o che non l'abbia ostruita una cosa o l'altra, Ranucci va condannato più degli altri perché faceva il moralista e va condannato di brutto.
1: Beh, insomma, pagava i servizi da Reggio Calabria di roba che non era, quello era, l'abbiamo visto proprio col video, cioè si faceva dare i servizi dicendo ma tu di che mi è un servizio su Reggio Calabria, non c'entrava niente. L'hai vista anche questa cosa?
0: Non l'ho vista, ragazzi.
1: Deontologicamente non è tanto bello, insomma, no.
0: Vabbè. Io non l'ho vista questa cosa, raccontamela, che ha fatto.
1: Lui in una cosa si era messo d'accordo per dei servizi che aveva e siccome erano servizi, da quello che ho capito io, che venivano, provenivano, insomma, non sapeva come pagarli. Dice me li fai figurare come servizi, che ne so, su Reggio Calabria. Questa cosa su Reggio Calabria,
0: quindi era per far quadrare i bilanci.
1: Sì, esatto, per dire ti pago, che ne so, te Ivo invece di farmi senza titolo che ne so, fai punto di vista, faccio un esempio.
0: Ho capito.
1: Vabbè, comunque. Vabbè, l'ultima cosa che ti chiedo, questa, dai, guarda, lo vedi. 5 Stelle, torna Grillo, panico a sinistra. Secondo gli esperti di sondaggi, un nuovo movimento guidato dal fondatore del Movimento 5 Stelle potrebbe portare via 3 punti percentuali al Campolano. Come se non tanti 3 punti. Che, aspetta, la fonte, l'opinione Libertà, non so che testata sia.
0: Lo so nemmeno io.
1: Che ne pensi, insomma? No, ma più che altro, il ritorno di Grillo, che pensi?
0: Perché la gente... Che devo pensare? Grillo è Grillo. Cioè è un personaggio così e la sua creatura gli è stata snaturata rispetto a come l'aveva pensata e lui è incavolato come una iena perché quello che lui aveva pensato e creato poi si è trasformato in un partito come gli altri, questa è la sostanza, e allora cerca di rimettersi in canna. È un vendicativo, quindi ce l'ha con Conte che guida ora il movimento. Non credo che vada d'accordo nemmeno con Di Battista, mi sembra che anche lì ci fu una rottura, una cosa o l'altra, eccetera. Che devo pensare?
1: È vero che negli anni Grillo aveva provato a entrare anche nell'allora PDS e fu rifiutato
0: prima di fare 5 Stelle.
1: È vero, eh?
0: Come no? Lui voleva entrare.
1: Ma non lo voglio fare. Come cioè
0: non... Perché non è che tu, se tu domani vai a Fratelli d'Italia, la tessera te la danno se vuoi. Se vai al PD te la danno lo stesso.
1: Come no, Randy,
0: te la danno lo stesso perché non c'hanno più tesserati. Sì, che vieni.
1: No,
0: basta avere, capito? No, Ivo Brocchi non ce l'ha la tessera, guarda, te lo garantisco. L'ha mai avuta e non ce l'ha la tessera.
1: No, nel senso...
0: Perché sono un libero pensatore.
1: Tu ora mi vuoi far passare Coriandolo, questa famosa frase che disse Ghinelli qui, no? Che c'era uno che in tasca aveva tante tessere che lo chiamava un Coriandolo. Vai, continua. Quindi te dici, se io vado lì me la danno. Invece nel PD all'epoca...
0: Non gliela dettero, perché... La regola sarebbe, prima di far entrare uno in un partito, perché dopo quando c'entri il partito c'è anche una responsabilità oggettiva nei confronti di quello che dici, che fai una cosa o l'altra, tant'è che ci sono dei regolamenti interni, disciplinari.
1: Ma anche oggi?
0: Anche oggi, assolutamente, tutti i partiti ce l'hanno.
1: Ivo, questa non te la posso passare.
0: Ma la passare?
1: No, non te la passare. L'attuale segretario del Partito Democratico aveva rifatto la tessera una settimana prima della candidatura. Ellis Klein non ce l'aveva più la tessera del PD. Una settimana prima ha rifatto la tessera.
0: Ma non c'era attento, fermo un attimo.
1: È vero, eh?
0: Sì, è vero. Ma lei veniva dal PD, era uscita dal PD, era entrata nel PD. Perché non l'hanno fatto tanti altri in questo periodo di fare in quel modo?
1: Ma Grillo non c'era.
0: A Grillo gli dissero di no per motivi politici, non per motivi personali. E quello che vuol dire, quello, figurate.
1: È vero che Grillo ruppe tutta la sua carriera TV quando disse qualcosa che c'era di mezzo Craxi in una trasmissione
0: televisiva? Sì, faceva un programma.
1: Faceva un programma, disse qualcosa di Craxi.
0: Lo so.
1: E mi dici che l'info è un vendicativo, perché
0: chi fa vendicativo?
1: No, è l'entourage politico,
0: evidente.
1: No, vedi che
0: guarda che lui era per rovesciare tutto,
1: sì, vabbè, anche per aprire con le scatolette,
0: sì, poi come tutte le cose noi qui la ci divertiamo, giugliamo una cosa o l'altra, quando sei lì si è costretto a stare molto al succo, come si dice,
1: sì, assolutamente,
0: come si dice dalle nostre parti.
1: Assolutamente sì. Va bene, dai, ascolta, siamo nella come seconda parte, messi? Ora andiamo a Arezzo.
0: Andiamo a Arezzo,
1: dobbiamo parlare di altro, non c'è altro, perché dopo tutto questo grande regalo
0: nazionale, no.
1: Non c'è niente di nazionale,
0: no.
1: Non
0: c'è la benzina che cresce, ma quello
1: c'è il bollo che è andato via, va bene, il bollo è andato via, ricordiamo.
0: La benzina cresce, avevo promesso che diminuiva, diminuiva
1: 14 milioni di veicoli,
0: di
1: no, persone, di italiani.
0: Sì, sì.
1: Ah, sì, veicoli.
0: Di veicoli poi poi esatto. Saranno di meno, perché magari che ne so io.
1: Allora io te lo immagini quelli che sono come te, che non lo vedono giusto questa cosa. Come fanno a non pagare il bollo nel 2027? Cioè, come fanno a dire: oh, non pago il bollo, grazie Meloni? Non lo possono dire.
0: La prima cosa lo dico grazie allo Stato, innanzitutto. Devo dire
1: ma il tuo presidente del Consiglio è come il mio, insomma, in questo
0: benissimo.
1: Momento, no?
0: Lo fai, mi devi dire qual è il guadagno di questo paese.
1: No, io ti chiedo al 2027.
0: Io voglio sapere il paese.
1: No, io voglio sapere chi va a non pagare il bollo. Primo gennaio si paga, quando si
0: primo
1: paga?
0: Gennaio, primo sì. Aprile, primo settembre?
1: No, o da settembre, mi sembra il 2027.
0: Tutto l'anno 27, chi deve pagare?
1: Chi non lo paga, che è dell'idea di Ivo Brocchi, sì. Come fa come parli di coerenza? Cioè dice, non lo pago, non lo può dire grazie Meloni.
0: Ma io con coerenza, tutte le volte vado a fare benzina, non gli pago le accise al benzinaio.
1: E paghi
0: lo
1: il bollo,
0: sai.
1: Ma te le macchine non ce l'hai da sotto di 80 kW?
0: Ma c'ho la moto.
1: Allora ti voglio vedere col bollo della moto fatto.
0: No, non lo prenderebbe neanche il sistema.
1: No, ma guarda che sport.
0: Mannaggia, io vorrei pagarlo, ma non si può. Vorrei pagare meno la benzina.
1: Questa
0: mannaggia la miseria.
1: Questa me l'hai girata proprio bene, che devo mettere la pubblicità.
0: Dai, vai.
2: Live spot.
1: E eccoci qua sulla terza parte, mentre tolgo il giornale che ci faceva vedere ancora questo bye bye bollo, lo lanciamo ad aria e adesso andiamo ad Arezzo.
0: Bye bye,
1: che si dice ora?
0: Bisogna spiegare
1: che
0: però a chi ci sta ascoltando, ma soprattutto a chi ci sta vedendo.
1: Sì, ci possono vedere Facebook, YouTube e direttamente nel nostro sito.
0: Ecco,
1: dico,
0: chi ci sta vedendo, perché io e te siamo tutte e due con le maniche corte, che stasera fuori c'era la rettina anche un pochino più fresca, si stava bene.
1: Perché siamo giovani, Baldi.
0: No,
1: giovani,
0: perché no. Questa è l'ultima puntata dell'estate 2026, perché giovedì prossimo siamo già in autunno.
1: Come siamo in autunno?
0: Eh sì, caro mio.
1: E cadono le foglie, arriva l'autunno, c'è una poesia, vero?
0: Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie.
1: Sì, quello.
0: E come era intitolata?
1: Beh.
0: Soldati. E si riferiva a soldati
1: vabbè, ora
0: di Ungaretti, Giuseppe Ungaretti.
1: Qui stavo andando...
0: Dedicò questa poesia ai soldati.
1: Io
0: non
1: qui,
0: c'era bisogno di dire altro. Si sta come d'autunno
1: sugli
0: alberi le foglie. Come ci stanno... sugli alberi le foglie d'autunno
1: cadono.
0: Attaccate piano piano
1: uno a uno cadono,
0: basta una ventata cade, ecco.
1: uno
0: i
1: cadono,
0: soldati della prima guerra mondiale erano in quel modo. Bellissima poesia.
1: Mi ricordi un periodo. Vabbè, allora senti, andiamo ad Arezzo adesso.
0: Sì. Io ho anche un po' di notizie su Arezzo, però
1: dai,
0: io vorrei invece cominciare, se possibile, con qualcuno dei tuoi servizi. Sai che ci siamo lasciati con una parola la volta scorsa,
1: due
0: parole,
1: però prima ti porto un due posti. Allora noi dobbiamo dire una cosa. Io devo ringraziare il mio grande amico Angelo Bianconi, perché stasera sono arrivato tardi, veramente tardi, siamo andati tardi a fare sti servizi e lui monta, picchia, mette, insomma, gli ho messo un po' da citazione, manca qualcosina su qualche servizio, ma vi spiego. Abbiamo avuto, e Angelino me l'ha portata questa segnalazione, un po' di lamentele per il fatto dell'innesto via Tarlati, via Bonconti a Montefeltro.
0: Sì,
1: visto c'era quella...
0: Sì. La rotatoria.
1: Sì, la rotatoria con l'unione, no?
0: Su dal cavallo o laggiù via Montefeltro?
1: Dal cavallo, perché la via è completamente bloccata in determinate ore.
0: Sì.
1: E si è visto chiaramente che la gente continua a girare al semaforo a sinistra. Allora si è detto, ma perché? Dice, pure ne era stato fatto tutti i lavori. In realtà noi siamo andati a vedere e il vice sindaco l'aveva detto che c'era da fare delle modifiche.
0: C'era da finire, sì.
1: Non è pronta la cosa, sì, l'hanno aperta, ma... dal Casentino, cioè da Tregozzano, si può entrare attraverso e si va dalla parte del parcheggio scandatore, si va direttamente alla rotonda del cavallo. Non si passa più l'Ambia, è bloccata quella corsia. Dall'altra parte, dal semaforo, si gira a sinistra e c'è un solo senso e si va e si va e là, esatto. Però effettivamente le macchine sono tante. Allora siamo andati a vedere e in questo servizio che manca la prima parte. Però a un certo punto ci siamo resi conto che qualche macchina probabilmente sbaglia, e lì noi eravamo una, lì si è vista proprio, e arriva lì in fondo, prende dalla rotonda del cavallo, verso, convinta di poter andare verso Tregozzano, arriva laggiù e ci trova però la strada chiusa, cioè la corsia chiusa. Sì. Allora cosa fanno? Fanno, che non si può fare, vanno contromano sulla rotonda, vicino e tornano indietro. Magari una segnalazione lì ci andrebbe bene. Non ci sono segnalazioni che dicono Tregozzano, però questa strada nuova la vedi, sai che è aperta. Andiamo a vedere, ci andiamo?
0: Vabbè.
1: Allora aspetta che io intanto modifico l'audio perché sennò si sente male, lo sai, e quindi dopo andiamo a vedere questa cosa. Allora abbiamo svelato quello... Manca la prima parte, come ti dicevo, no?
0: Ovviamente, come dicevamo, chi viene dalla parte di Tregozzano può tranquillamente inserirsi in questo in questa pezzo nuovo, ma chi viene dalla parte del parcheggio scambiatore è o gira prima, ci sono delle aziende, oppure si ferma o fa come quella macchina che prima abbiamo visto,
1: esatto.
0: Entra in controsenso,
1: guarda, prima una macchina c'è andata, la vedi?
0: Casotto,
1: eh? E ha ricevuto contromano, ha rigirato la mezzo. Ora l'importante è inserire la targa, vabbè.
0: Giù che qui non ci si può arrivare. Però l'aveva detto che c'era da finirlo questo lavoro e ecco perché ancora non funziona questo sistema, perché qui la rotonda non è aperta. La vediamo. Macchina che abbiamo visto passare in qua si trova davanti pezzi, una sbarra con come vedete, un senso contrario. Quella macchina è entrata in senso contrario, che forse non sarebbe tanto regolare. Allora vedi che era quello che diceva il vice sindaco, non è finito questo lavoro, quindi
1: ancora, è fatto tagli e cuci.
0: Il semaforo, quella cosa là, quella fila c'è, vediamo. Terminiamo questo giro facendovi vedere la rotonda allo stato attuale, così dovrebbe essere quasi completata. E qui ovviamente la strada che va verso il semaforo è chiusa, quindi tutto il traffico che viene da Tregozzano è dirottato dalla parte del parcheggio scambiatore, quindi l'altra rotonda, mentre dal semaforo si può venire solo in qua. Attenzione, non entrate dalla rotonda in questo momento, dal parcheggio scambiatore, per venire a Tregozzano, perché altrimenti o fate come quella macchina prima,
1: la rimessa, Angiolino, birbante,
0: non si fa, è pericoloso. Comunque c'è il cartello, non ci potete venire. A presto, adesso facciamo una puntatina, sapete dove? Alle scale mobili.
1: Vai.
0: Allora, hai visto quello con quella macchina bianca, no?
1: Sì, si è visto troppo bene, la targa non si vedeva.
0: No, ma io lo conosco.
1: Come lo conosci?
0: Lo conosco. Aveva fretta di andare da lì perché ha detto voglio pagare il bollo di quest'anno perché l'anno prossimo non me lo fanno pagare e allora ha detto io voglio correre a un tabacchino oppure a Laci per pagare il bollo perché se l'anno prossimo non me lo fanno pagare.
1: Infatti quindi ha fatto il controsenso, cioè, ha proprio violato tutto,
0: hai visto
1: fa cozzi. Poi non ci andate là perché effettivamente dopo
0: basta che quella barriera la mettano qua a cavallo
1: oppure indicazione, cioè, perché effettivamente vabbè
0: comunque va bene, è un peccato veniale,
1: però
0: questo.
1: Hai visto,
0: è
1: bella, peccato veniale, visto la rotonda bella che sta venendo lì,
0: cioè, viene tonda,
1: viene tonda proprio,
0: cosa strana.
1: Ma quella parte che era messa male l'hanno già sistemata perché adesso si gira bene, ho visto, quindi c'era un angolo che gli tornava male
0: sistemato.
1: Vabbè. Allora eravamo lì vicino,
0: sono lì per questo, per sistemare i guasti di quegli altri.
1: Allora eravamo lì vicino, potevamo noi non andare a vedere una cosa che tempo fa scandalizzò con più di 30.000 visualizzazioni le scale mobili che non si pensava che fossero così amate dagli aretini, te lo ricordi? L'unica volta che le trovai funzionante, incredibile.
0: Oggi?
1: Abbiamo detto ora nessuno lo sa che ci andiamo, non lo sa nessuno.
0: Ma neanche l'altra volta se la preannuncia,
1: tu mi ci mandasti, dicesti, però
0: ogni tanto ti ci mando,
1: ma non lo dicesti,
0: non alle scale mobili.
1: Sì, ma non lo dicesti, lo so. Ma non ci vado a pagare il bollo perché io non l'avrei pagato uguale. sono contento che non lo paga per me. Ma mi fai parlare?
0: Parla.
1: Dicevo, mi ci mandasti te. E allora io adesso ti ci riporto.
0: Ma con le scale mobili. L'audio
3: allora,
0: a posto?
3: Siamo tornati in salita Piero Maggi, giornalista retino. Perché siamo tornati qui? Perché ha piovuto. Giovedì è venuto il finimondo. Questo giovedì ha piovuto lo stesso. E siamo tornati a vedere le scale mobili che fecero tanto, tanto clamore tempo fa perché le trovavamo tutte funzionanti. Come saranno oggi che è giovedì? Vediamo, intanto vediamo che hanno già preparato tutti i sacchetti di sabbia, casomai dovesse rivenire giù tutto e coso. Ve lo ricordate, no? C'era i ghiaiottoli, come si dice noi. Allora, le prime due sono funzionanti. E noi per una volta le prendiamo. Andiamo, Angelo. Adesso ci andiamo su quelle interne. Al momento sono tutte funzionanti. Vediamo un po'. Vedete che non c'è nessun tarocco, eh? Stiamo registrando live. Signori, che vi devo dire? Boh, proviamo. Se l'altra volta qualcuno disse che ci avevano chiamato apposta... Oh, io non voglio dire niente, ma sono tutte funzionanti, cioè, quindi non ve la prendete con me. Ci rimane l'ultima, Angelo, andiamo su a vedere quella sicuramente. Boh, adesso siamo in emiciclo Papa Giovanni Paolo II, l'ultima serie di scale mobili. Signori, sono tutte funzionanti, quindi a sto punto noi abbiamo certificato questo. Post scriptum, caro Ivo, quasi quasi vengo più spesso qui, se le trovo sempre tutte funzionanti, boh, va bene, comunque ci fa piacere. A dopo.
1: Io non lo so che cosa mi...
0: Niente, bene, bene che siano tutti funzionanti, benissimo, non bene.
1: Però c'è qualcosa che non torna.
0: E perché non torna? Vuol dire che ora è
1: fatta. Erano diventate una barzelletta queste scale mobili.
0: Vuol dire che stanno facendo una manutenzione più corretta, più attenta, che ne so io, evidentemente.
1: Vabbè, comunque. Voglio dire, no, a sto giro mi ci hai mandato te?
0: No, assolutamente. Ecco, ma che c'entra? Poi che ti ci mandano,
1: ma ti ricordi Mano Massacrato?
0: Che ti ci mandi non ti ci mandi?
1: Ma Mano Massacrato l'altra volta, ma non te lo ricordi? Oh, ora le lezioni mica ci sono, Arezzo, ci sono già state, no?
0: Quindi,
1: no, che ne so, da circoscrizione.
0: Non dire così, che qualcuno si tocca se dici così.
1: No, visto che esistono le mancette elettorali qui da qualche parte, chissà che. Allora, adesso andiamo da un'altra parte. Il mio caro amico e direttore Evo Brocchi, su cui come vedete ne dissentiamo qualche volta su vari temi, mi ha dato un incarico, cioè mi ha portato qui la scorsa volta due parole.
0: Ho scoperto che tu non conoscevi due zone di Arezzo.
1: Io?
0: Aspetta.
1: Io?
0: Che tu non conoscevi due zone di Arezzo che in realtà conoscevi, ma con un nome diverso.
1: Esatto.
0: Tu conoscevi il villaggio Belvedere e conoscevi l'area della Marchionna.
1: Esatto.
0: E io ti dissi, guarda che quelle zone, quei nomi lì sono nomi farlocchi sostanzialmente, perché il territorio lì dal punto di vista catastale, urbanistico, si chiama in altro modo, sia quello del Belvedere che quello della Marchionna.
1: Io ho sempre detto Vai che pure. Te sei uno scrigno di sapere, no, le fonti del sapere.
0: Io sono
1: sapere.
0: Un rompiscatole.
1: Ecco, allora, noi siamo andati, io e il mio caro amico Angelo Bianconi, a sentire... chi aretino è, perché non è che potevo fermare per la
0: secondo
1: strada
0: secondo me proprio per matti.
1: Ce la vediamo, che dici?
0: Vai,
1: ok, andiamo,
0: questo è divertente.
1: Siamo davanti alla nostra casa del comune, la casa del comune, quindi dei cittadini aretini, e noi adesso andiamo a fare un piccolo esperimento, andiamo a chiedere ad alcuni cittadini se veramente conoscono la nostra città, e tu caro Ivo sai quali parole userò per capire se le conoscono. Andiamo. Ciao, te la posso fare una domanda su di Radio Fly?
4: Ciao.
1: Ascolta.
4: Ciao.
1: Se ti chiedo dov'è la zona Pallanca, Arezzo, che mi dici? Pallanca, dov'è?
4: Amico, penso di avete già risposto, non so proprio.
1: Ma te sei ad Arezzo, sì. E l'acqua morta dov'è?
4: Uguale. Accanto a Pallanca.
1: Troppo forte. Come ti chiami? Davide. Davide, sei forte. Ciao, grazie. Ciao. Mio chi è?
5: No, non ascolta, ti dico niente. Non
1: ascolta,
5: ti dico niente.
1: Dov'è la zona Pallanca?
5: Non lo so io.
1: Come non lo sai? Sei ad Arezzo te?
5: Certo che certo. No, ma no.
1: Ascolta, l'acqua morta?
5: Ma nemmeno.
1: Non lo sai? Neanch'io. La stiamo cercando. Ciao, grazie. Una domanda. Ma dov'è la zona Pallanca, Arezzo?
6: La zona?
1: Pallanca.
6: Non ne ho la più pallida idea. A parte che non sono di origine aretina, per cui sono...
1: Vabbè, ci abita però, ci lavora sicuramente. E anni. Ascolti, acqua morta dov'è? Sa nemmeno questo?
0: Ne importa.
1: Corso lo sa.
6: Sì, ha chiesto la persona sbagliata.
1: Come si chiama?
6: Luisa.
1: Grazie, Luisa.
6: Prego.
0: Lei è d'Arezzo? Posso fare una domanda?
1: Signora, una domanda. Dov'è la zona Pallanca d'Arezzo?
5: Pallanca.
1: Pallanca.
5: Non ne ho la più pallida idea, la più pallanca idea.
1: E acqua morta?
5: Nemmeno.
1: Sarà vicina Pallanca?
5: Sarà vicina Pallanca. Noi siamo per acqua viva, però va bene. Acqua morta non ci piace.
1: Grazie. Dopo devo dire. Barbara.
6: Barbara.
1: Ciao.
6: Ciao.
1: Posso fargli una domanda? Siete d'Arezzo voi, vero? Posso farvi una domanda? Stateria o fly, eh? Me lo dite dov'è la zona Pallanca d'Arezzo? Chi me lo dice?
7: Pallanca.
1: Pallanca, dov'è il Pallanca?
6: La scuola materna c'è, è in fondo a via Vittorio Veneto.
1: E acqua morta?
6: Acqua morta non la conosco.
0: Bella sa.
6: No.
1: Signora, complimenti, è una delle pochissime, anzi la prima che mi risponde giusto. Lei è d'Arezzo?
6: Sì.
1: Come si chiama?
6: Cristina.
1: E lei?
8: Pietro.
1: Grazie Cristina e Pietro, buona serata, salve. Domanda, siete d'Arezzo? No, non siete d'Arezzo, quindi non vi posso fare una domanda di Arezzo. Se vi chiedo a voi dov'è la zona Pallanca Arezzo, non mi rispondete.
8: Non lo so.
1: Grazie. Buonasera, posso fare una domanda? Siete d'Arezzo voi, vero? Dov'è la zona Pallanca?
9: La zona Pallanca?
1: Pallanca, dov'è Arezzo?
8: È un asilo.
1: Ma la zona qual è?
9: Non lo so.
1: Lo sai? E acqua morta?
9: Non so niente. No.
1: Ho capito. Siete d'Arezzo però, eh. Comunque state tranquilli che siete dei tanti che anch'io non lo sapevo.
8: Non lo so.
1: Grazie, buona serata.
0: Lui non mi riconosce,
1: lo intervista apposta. Questo è il grande Capaccioli, un aretino d'occhio. No, non mi riconosce, non importa. Dov'è la zona Pallanca? Dov'è la zona Pallanca?
10: La zona Pallanca, ora mi hai preso proprio in castagna.
1: Acqua morta?
10: Anche, acqua morta, no, ma Pallanca lo so, aspetta, Pallanca lo devo sapere, Pallanca, ora mi hai beccato proprio...
1: Un aiutino ti do, quando arriviamo da Olmo, se viene in qua, poi c'è la mossa.
10: La mossa?
1: E più avanti, dopo che c'è?
10: C'è Pallanca dopo?
1: No, ci dovrebbe essere il Belvedere.
10: Il Belvedere, giusto?
1: Bravo, Pallanca.
10: È il Pallanca,
1: no, preciso, non lo sapevo.
10: Sono a Torino, ragazzi, fate fare la figura dei
1: grande
10: niente.
1: Capaccioli.
10: Ci siamo visti.
1: Ora, magari te lo dico fuori onda.
10: Va bene, sì, lui lo conosco.
1: Signora, posso? È d'Arezzo lei?
7: Sì.
1: Sento, una domanda. Dov'è la zona Pallanca? Sto cercando la zona Pallanca.
7: Perché?
1: No, non la trovo. Lei lo sa dov'è la zona?
7: Zona Pallanca è in via, cioè dov'è l'asilo Pallanca forse.
1: Eccezionale. E acqua morta?
7: No.
1: Guardi, bravissima, perché noi aretini, io sono d'Arezzo, molto spesso non sappiamo dov'è la zona Pallanca.
7: Marchionna.
1: Si chiamava acqua morta.
7: Quella zona lì si chiamava acqua morta.
1: Come si chiama signora?
7: Daphne.
1: Grazie, è stata bravissima. Grazie. Ivo, adesso ho qui uno che rappresenta il gota dei commercianti d'Arezzo, Mauro Peloni. Mauro, tu sei un aretino doc, vero?
11: Grazie, troppo buono, grazie.
1: Sei un aretino? No?
11: Aretino, veramente aretino, perché sono nato in Colcitrone io.
1: Allora, se io ti chiedo, dov'è la zona Pallanca? Pallanca.
11: Non lo so. Pallanca?
1: Pallanca.
11: No, non lo so.
1: E l'acqua morta?
11: No.
1: Ivo, avevi ragione, ad Arezzo non la conosciamo questa zona. Siete due signori d'Arezzo. Allora una domanda a tutte e due. Io sono un forestiero, voglio sapere dov'è la zona Pallanca di Arezzo.
12: No, riprendete che non lo so.
13: Non lo so
0: nemmeno. Non è un problema, lei lo sa.
5: No, l'ho sentito dire però no.
1: E acqua morta?
5: Nemmeno.
0: Neanche acqua morta. Signora, lei
12: nemmeno.
5: Siamo
12: proprio
1: No. Siete come noi aretini che non lo sa nessuno.
12: È vero.
1: Solamente uno ha indovinato. cioè lo sapeva. E adesso glielo dico fuori onda. E lei?
8: Elena.
1: Ivo, ci siamo. Ciao. Se va da Albanelli. Oh, Albanelli. Allora, un altro dei personaggi più grandi d'Arezzo. Ti faccio una domanda. No, te sei uno degli aretini doc. Dov'è la zona Pallanca? Io sto cercando la zona Pallanca. E l'acqua morta la sapete in dove?
13: Ma no, io sto qui e non.
14: Ma ce la farà, lo sai? Ti cazzi.
1: Cioè, no, dai, te che sei un aretino. Cioè...
14: No, io vengo dalla mattinata, non sono aretino.
1: Ecco, allora non lo sai, manco te. Va bene. Non lo so, glielo dico fuori onda ora appena tagliamo. Vai. Andiamo da un altro aretino doc. Sei d'Arezzo, vero?
15: Arezzo.
1: Come ti chiami?
15: Arezzo, Maurizio Coradeschi.
1: Maurizio, ascolta, allora. Io sono un forestiero, mi dici dov'è la zona Pallanca che la sto cercando da un sacco di tempo?
15: Zona?
1: Pallanca.
15: Non ho la più pallida idea. E sono un aretino.
1: Ecco.
15: Sono nato ad Arezzo.
1: Ma non ti preoccupare, cerco anche acqua morta.
15: Acqua morta? Mi trovo proprio in difficoltà.
1: Non so se vicino a Pallanca, eh?
15: Non ho idea.
1: Va bene, te lo dico fuori onda.
15: Ok, grazie.
1: Sono sicuro, Ivo, che questo signore lo sa. Come si chiama?
16: Giusti Giovanni.
1: Giovanni, ascolti. Io sono un forestiero. Dov'è la zona Pallanca che non la trovo?
16: Al Belvedere.
1: E dopo c'ho da andare acqua morta. Scuola, dopo c'ho da andare acqua morta.
16: Acqua morta non me lo ricordo.
1: Acqua morta.
16: Non lo so. Non lo
1: Vabbè, vedere, comunque ci basta al Belvedere. Grazie, Giovanni. Ecco. Ivo, chiudiamo questa domanda con una persona splendida. Ciao Paola, senti, te sei una retina doc.
17: Assolutamente.
1: Io mi sono perso, devo trovare la zona Pallanca, dov'è?
17: Non lo so neanch'io.
1: Senti, al limite c'è un altro posto all'acqua morta.
17: Anche quello non lo conosco, quindi forse non sono una retina doc.
1: Sei come tutti noi aretini che non lo sappiamo, solo due l'hanno indovinato tutto il corso. Grazie Paolo, te lo dico fuori.
17: Un e mezzo gaudio.
1: Te lo dico fuori onda.
17: Perfetto, grazie.
1: Ciao, grazie.
17: Ciao.
1: Eccoci.
0: Ti sei divertito però, eh?
1: Hai visto quello lì, il penultimo, quello di Giovanni, sì, come si chiamava,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Aveva accanto una signora, quando poi fuori onda gli ho detto, per esempio, acqua morta e la Martina, sì, ha detto, ma ci abito io!
0: Ma anche un'altra persona l'ha detto.
1: Sì, ha detto, non lo sanno che è l'acqua morta. Signori, Pallanca e Marchione, Pallanca e Belvedere e com'era quell'altra, acqua morta.
0: Marchion.
1: Ma e come mai me le date così difficili?
0: Ma non sono difficili.
1: Come no? Non le allora, sapeva nessuno.
0: Il problema è molto semplice.
1: Dicela.
0: Allora, per Pallanca è diciamo anche, tra virgolette, innaturale. In che senso? Che quella l'area dal punto di vista urbanistico e storico si chiama Pallanca, tant'è che l'asilo, il comune correttamente, lo ha chiamato Pallanca.
1: Ecco, era l'area prima dell'asilo che si chiamava Pallanca.
0: Sì, sì, da 100 anni, da 200 anni, da sempre si chiama Pallanca quella, da sempre. La società che costruì il villaggio cosiddetto Belvedere a Pallanca, che era la vecchia fattoria Catalani ad Arezzo.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: In quella zona lì l'ha costruita la società Belvedere, che era dei fratelli Lebole. Hanno costruito questa zona con tutti quei palazzoni.
1: E gli hanno messo il nome Belvedere.
0: No, l'hanno messo il nome. Di che sono queste cose? Della società Belvedere. Quel Belvedere è rimasto più facile che Pallanca,
1: che
0: è rimasto
1: bello,
0: Belvedere.
1: Belvedere, ascolta, è meglio Belvedere che
0: è diventato
1: che Pallanca,
0: villaggio Belvedere è diventato, capito?
1: Scusa, secondo te, cioè, prendi una casa lì, prendevi una casa lì o avevi comprato una casa lì, era meglio dire, guarda, dove stai? Sto al Belvedere di Arezzo, oppure sto al Pallanca d'Arezzo.
0: Tra l'altro non conosco nemmeno l'origine della parola Pallanca.
1: Comunque, te l'aspettavi una cosa così?
0: Un po' sì.
1: Ah, veramente, quella signora lo sapeva dalla scuola.
0: Per la prossima volta ti dirò come fare queste interviste, ci possiamo anche trovare delle nuove sorprese.
1: Che è successo?
0: C'è un altro. Ora non lo posso dire adesso.
1: No, che ho sbagliato lì.
0: Niente. È tutto perfetto. Meglio della Meloni, pensa un po'.
1: Porca miseria, io non ho arrivato il bollo.
0: Allora,
1: votate il mio amico Ivo Brocchi, dopo quando mi chiama come assessore io vi tolgo il bollo, quello che è rimasto.
0: No.
1: Va bene, senti, se abbiamo tre minuti.
0: Alla fine, no?
1: Sì, abbiamo 2 o 3 minuti, dici le cose te.
0: No, rapidissimamente.
1: Guarda
0: una.
1: Che sei, questo è terribile, questo pallanca.
0: Abbiamo. È bellina questa cosa.
1: È bellina, sì.
0: È bellina. Non è colpa di chi non ha risposto, attento bene, ma quando un posto per 30 anni, per il Belvedere per 60 anni lo chiami in un certo modo e si chiama in un certo
1: modo. Ascolta, quelli giovani come me, allora, potevano non saperlo.
0: Per esempio, quelli giovani come te, ma guarda, te ne voglio, la prossima volta te faccio fare una facile e una più difficile.
1: Ma non me la dire ora.
0: No, me le sto segnando, se no me le dimentico.
1: Ecco,
0: sì. Io ho una RAM piccina in testa, no. C'ho un neurone e mica mi posso ricordare tante cose.
1: Allora te sicuramente il bollo non lo paghi più.
0: No, io quello allora quello, caro Giuseppe, io in genere non lo pago quando scade perché me ne dimentico.
1: Sì.
0: Ma dopo lo pago con l'aumento.
1: Ma se te dici che oggi si è aumentato tutto, se paga tutto di più, anche l'aria si respira, quindi
0: vero,
1: quello non lo
0: vero,
1: paghi.
0: È vero, si paga tutto di più.
1: Vabbè, dai, su, dici che mi volevi dire.
0: No, questo te lo dico dopo, ci mancherebbe altro.
1: Quindi...
0: No, notizie così al volo. C'è il comitato di Via Fiorentina sempre più arrabbiato.
1: Insomma.
0: Perché vuol sapere come va a finire e non entro nei particolari.
1: Qualcosa
0: invece
1: dovrebbe dire.
0: Ieri sono scaduti i 90 giorni della delibera, la prima che ha firmato era il rinnovo dei dirigenti del comune Comanducci, ti ricordi che c'era bisogno di prorogare?
1: Sì, allora, scusa, non capivo.
0: Ora tra un po' di tempo scadono, quindi anche lì vedremo come fanno le nomine, sarà interessante. Perché ci sono quelli ormai fissi, i dirigenti che non possono cambiare. Possono cambiare di posto, ma non come qualifica.
1: Come qualifica, sì, esatto.
0: E sono quelli che invece erano a tempo determinato sostanzialmente.
1: Possono essere demansionati i dirigenti?
0: No, tornano a essere... No, il dirigente normale rimane dirigente.
1: No, chiedo, nella vita, no? Visto che nel militari c'è il degradamento.
0: In ospedale, chi è medico, non è che lo possono mandare a fare l'infermiere.
1: Ah, io quelli che hanno firmato così falsi, ce li manderei
0: subito. Guarda, ho detto di questa parola, ne potevo scegliere un'altra. L'ho detto apposta perché sapevo che avreste ricordato questa cosa e hai fatto bene. Se hanno firmato...
1: Hanno fatto malissimo
0: perché fanno male tutta la categoria.
1: È quello, sì, esatto, bravo.
0: Ti dicevo, sono scaduti 90 giorni della famosa indicazione, l'ordine dato dal sindaco Comanducci al proprietario dell'area di Via Filzi per mettere a posto l'area in sicurezza.
1: Ah, dovevano fare la bonifica, sì.
0: Sono scaduti ieri.
1: L'ordinanza, sì.
0: O il 15 o il 16 settembre, quindi o ieri o ieri l'altro. Ora
1: che
0: i cittadini sono stati intervistati ieri da nostri colleghi hanno detto: noi vogliamo vedere che succede, perché la promessa fatta, e anzi quello che era scritto in ordinanza, era: se non li fa la ditta li facciamo noi e poi gli rimettiamo
1: in danno,
0: cioè noi aspettiamo, perché qui c'è l'acqua che sale, tu sai c'è la falda lì, no?
1: Sì, esatto.
0: E lì se non porti via l'acqua sale.
1: Con l'acqua salgono i topi,
0: tutto sale.
1: Sì, le ranocchie.
0: E quindi quella è una bella gatta da pelare.
1: Ora il comune deve dimostrare di avere la mano di forza.
0: Ora, anche per intervenire dovrà fare un appalto, qualcosa, non lo so come interviene. Non credo che possa chiamare te.
1: Posso farti una domanda? Quella è un'area privata, no?
0: Sì.
1: Metti che decidono di intervenire.
0: Sì.
1: Chi entra dentro fa una violazione di domicilio?
0: Se c'è un ordine del sindaco, no, perché il sindaco può ordinare un esproprio temporaneo. Temporaneamente.
1: Ah, ecco, va espropriato temporaneamente. C'è un passaggio.
0: C'è un passaggio amministrativo, ben preciso.
1: Perché altrimenti uno entra lì dentro e dice: io te denuncio.
0: C'è un passaggio che passerà anche dalle mani del prefetto, credo. Capito? Quindi ci sarà un passaggio, eccetera.
1: Quindi, caro sindaco Comanducci, mi sa che a questo giro devi usare la mano di ferro.
0: Poi c'è un'altra cosa rapidissima, te la dico. L'assessore Merelli è intervenuto e ha detto: cambieremo rapidamente il regolamento dei cimiteri urbani, perché tutto quello che è successo con l'ultimo regolamento è sbagliato. Vale a dire il fatto che funerali rimandati, persone che non possono andare in un cimitero diverso da quello dove risiedono perché il regolamento lo impediva. Dice: ma come, io ho un congiunto, un figlio, un coniuge, qualcosa in quel cimitero, anche se abito dall'altra parte della città, voglio andare in quel cimitero. Più che altro si parla di quelli piccoli, più che altro.
1: Sì.
0: Insomma, ha detto che ci metteranno le mani perché era giusta la protesta. Invece una cosa molto interessante, molto bella, molto giusta, ieri, la deputata Nisini
1: ha ricordato, sì.
0: Non solo ha ricordato, ha voluto parlare in Parlamento ricordando Roberto Bardelli, detto Breda,
1: sì,
0: che è scomparso poco più di un mese fa, dopo una malattia tremenda che lo ha massacrato nell'ultimo anno. Lo ha ricordato per dire: non ha avuto nemmeno la gioia di poter leggere una sentenza, quella della Corte d'Appello di Firenze, che lo assolveva da tutte le accuse che gli erano state rivolte a lui, ad Amendola, che era il presidente allora della Multiservizi, e al sindaco di Arezzo di allora, Ghinelli, che furono tutti e tre condannati a pene diverse fra loro. A lui fecero perdere a Breda anche il posto in consiglio comunale per la legge Severino. E niente, la Nisini ha avuto ricordarlo, l'ha fatto in Parlamento, tra l'altro l'ha fatto, si capiva chiaramente, anche con molta emozione, con grande emozione. Ha ricordato la grande amicizia che la legava a Bardelli, pur avendolo conosciuto non 100 anni fa, ma solo 5 anni prima.
1: E quindi qui Tiziana Nisini, che noi conosciamo benissimo, secondo me ha fatto una bella cosa, almeno nel
0: ricordo. Le altre notizie la prossima volta.
1: Di Roberto Breda Bardelli.
0: Posso ricordare soltanto che sono iniziate le scuole, la città è più viva. Vedi i ragazzi al giro, vedi la gente che si muove, vedi anche tante mamme che intasano le scuole davanti per portare bambini a scuola. Perché ma te quando ci andavi a scuola ti ci portavano con la macchina? Di la verità, perché io le prove.
1: No, io sono sempre venuto col bus. Ma non so se era più di 80 kW o meno di 80 kW.
0: Era più di 80 kW.
1: Penso che sì, se non si muoveva.
0: E chissà se riguarda anche le macchine le macchine pubbliche.
1: E perché, scusa?
0: Che ne so, per esempio, l'ASL che manda a giro gli infermieri con la Panda. Quelle Panda pagheranno il bollo o no?
1: Che ci manda con Ferrari, scusa, non che capito. So
0: costa quanto un Ferrari viaggiare ora, perché consumano tanto.
1: Mamma mia, hai visto il gasolio che lavora? Vabbè, chissà, ora gli diremo, ma perché non hai tolto le accise invece di togliere? Ma no, ma te l'ho spiegato.
0: Ma questa idea così banale,
1: ma
0: scusa.
1: Te l'ho spiegata, è più democratica questa. Va a chi ne ha bisogno, la benzina si consuma tutti, tu che sei un consumatore enorme di benzina.
0: Non è più democratico.
1: Oh, via, su, basta.
0: E ti dico una regola economica.
1: Oh, vai,
0: dimmi. La crescita dei trasporti crescono i prezzi al consumo. Se tu tenessi più basso il gasolio, non crescerebbe
1: se tu togli
0: consumo.
1: Il bollo è uguale, agevoli la gente che ha speso di gasolio, però non gli fai pagare il bollo, e quindi 140 euro all'anno è una bella botta per uno che ne ha bisogno.
0: Sì, assolutamente.
1: Allora dai, assolutamente. Mica si può. Sono 12 euro al mese. Un piano non ce lo fai, no.
0: Manco d'acqua minerale, neanche di acqua minerale.
1: Va bene, dai, noi vi salutiamo e appuntamento alla prossima settimana, che sarà inverno?
0: No, autunno. Lo so che non ci sono più le mezze stagioni, come dice il proverbio.
1: Quest'anno,
0: autunno e primavera.
1: Ma devi sapere,
0: stagioni.
1: Diciamolo, quest'anno ho perso un po' i giorni perché per tanti motivi, quindi vabbè, siamo qua.
0: Una volta si diceva quello, gli manca qualche venerdì o qualche giovedì, ti ricordi?
1: Ma sai che potrebbe essere una causa e poi chiudiamo? Ti do un là, no? Visto che il nostro presidente del Consiglio Meloni e il presidente Sanchez,
0: di quale ottava me lo dai?
1: Ascolta, il Sanchez non sono tanto andati d'amore d'accordo in questo periodo, abbiamo Schengen bloccato tante volte, no? Potrebbe essere una ragione per cui uno dice aspetta, non c'è andare, che magari
0: per questo hai paura che ti facessero il controllo.
1: Faccio come te, dico che non mi sta bene il bollo e lo pago.
0: Cioè, lo paghi? Sì, lo paghi. Anche perché ti trovano oggi, non è che scherzano.
1: Va bene, dai, un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato in questo giovedì 17 settembre. Chi ci ascolterà domani, chi ci ascolterà domenica.
0: A te.
1: Chi guarderà in televisione su Arezzo TV, mio amico direttore Ivo Brocchi.
0: A
1: me non mi vedono in televisione.
0: Perché tagli le immagini.
1: A me non si dice.
0: Però c'è una brutta barzelletta su questa cosa, non te la posso dire, te la dico.
1: Siamo
0: dopo.
1: In orario.
0: No, non te la posso. Come dici tu alle persone che non gli spiegavi dove era, la dico fuori onda.
1: Vabbè, diciamo a me, no, la mia figura non si vede su Arezzo TV, si vede quella del mio caro amico direttore Ivo Brocchi. Che comunque devo dire, qualcuno ti ha detto che se tu fossi stato con me stamattina non ti saresti spettinato, caro Ivo. Io mi spettinavo in un posto ventoso.
0: Non mi spettino io, no.
1: Va bene, ciao Ivo, grazie
0: ciao a tutti.
1: Come sempre, e mi raccomando, studiate Aretini, Pallanca,
0: perché
1: e
0: la settimana
1: acqua
0: prossima
1: morta.
0: Ora non lo sapete voi, ma lo mando a fare altre domande simili e ho già due
1: però
0: tre idee.
1: A me me le devi dire, se, a
0: quasi
1: me,
0: quasi non
1: a
0: te
1: me,
0: lo dico,
1: no, perché dico sempre a me. Prima ho detto a me mi, ora a me me. No,
0: va bene, è una duplicazione.
1: A me
0: ormai
1: le devi dire.
0: Oh, bravo, perfetto.
1: A me
0: perfetto.
1: Le devi dire.
0: Perfetto.
1: Me le spoileri, sì.
0: Assolutamente.
1: Ciao.
0: Arrivederci a tutti.
8: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri.
18: Radio Fly. Radio Fly. Rewind. Sono le 12:16.
19: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato dello 0,6%, ovvero lo 0,1% in più rispetto alla stima di marzo. Sulla base dei nuovi dati, nel 2024 il PIL è aumentato dell'1,1% con una revisione positiva di 0,3 punti percentuali. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Continua a crescere inoltre la pressione fiscale. Nel 2025 è salita al 42,9% del PIL, lo 0,7 in più rispetto al 2024. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Nulla di fatto nell'ultima riunione di ieri. Sul campo intanto ancora vittime. 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale e anni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
20: Vola con Radio Fly.
21: Radio Fly.
22: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Rimonta l'anticiclone, la stagione autunnale ormai prossima al suo ingresso ufficiale, ma nonostante i temporali anche forti è sempre il caldo anomalo a farla da padrona. Giornata di martedì al nord con addensamenti sparsi sui settori di pianura, più soleggiato sulle Alpi. Al centro avremo variabilità lungo l'Adriatico, ma con sole sull'area tirrenica. Anche al sud avremo un po' di variabilità, qualche piovasco temporale più diffuso al pomeriggio, localmente anche intenso, più sole altrove. Temperature in calo lungo l'Adriatico, il resto vedremo ancora temperature stazionarie. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
18: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
8: Fly Spot.
23: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace.
24: In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Te, me conosci?
2: Mamma mia, ma quanto è sculettosa la nostra sigla, caro House Rocking Chris.
3: Sculettosissima.
2: Però non ci ti piace, sento sempre convinto,
3: no,
2: vecchia canaglia.
3: No, perché in realtà non ero pronto a questa domanda che mi hai spiazzato. Perché abbiamo, dovete sapere, cari ascoltatori, che ci abbiamo pensato mille volte a farne un'altra. Abbiamo cercato brani da mettere,
2: sbattuto tantissimo.
3: E poi non ci so.
2: Poi l'ho ascoltata, no, l'ho messa di fianco all'altra. Ha detto: no, ma così bella come la prima, grande, gloriosa, originale,
3: no,
2: sigla,
3: no,
2: di
3: One
2: Two
3: Three,
2: non ci riuscirà mai più.
3: No, esatto.
2: Sono quelle cose epocali, così, come le sigle dei telefilm, dei programmi TV, quando,
3: come la sigla della domenica sportiva che abbiamo,
2: bravo,
3: usato,
2: bravo, a Castiglion Fiorentino.
3: Esatto.
2: Ma tra l'altro, che bella è stata quell'esperienza a Castiglion Fiorentino!
3: Bellissimo,
2: bello. Abbiamo,
3: va bene,
2: avuto,
3: oggi, vabbè, nonostante questo
2: non
3: momento,
2: non raccontiamo niente.
3: No, non raccontiamo,
2: va bene,
3: niente.
2: Chiudiamola qua.
3: No, perché magari metteremo online qualche stralcio qua e là, no? Non avevamo detto.
2: Ci sono delle interviste che escono, stanno uscendo in podcast.
3: Allora,
2: probabilmente nel momento in cui ascolterete questa puntata,
3: no,
2: adesso, già, cioè adesso.
3: Adesso nel vostro tempo, nel vostro momento,
2: esatto,
3: nel vostro multiverso.
2: Esatto, adesso probabilmente ci sono già delle puntate fuori.
3: Comunque, oggi che siamo un po' polemici riguardo a varie cose che concernono il DJing nel mondo del vintage, vi ricordiamo che qui a 1-2-3-4 noi usiamo solo 45 giri originali, possibilmente prime stampe, che ve lo dico,
2: tipo questa.

0: E niente, qua il brano si intitola Drunk, lui era Joe Houston, e qua è quando se ne vanno tutti a casa e tu rimani ubriaco da solo. A Raffo succede sempre che rimane ubriaco con mezza birra da bere. Tu vai sempre via con almeno mezza birra da
1: scusa,
0: bere.
1: Scusa, vorrei correggerti. Non ubriaco.
0: No, non ubriaco.
1: Perché la devo ancora bere. Giusto. Che sono lì giusto. Che ho voluto.
0: Perché hai parlato troppo.
1: Ho parlato troppo, ho messo musica, ho suonato e c'ho sempre la mia birra o la mia grappetta
0: alla
1: che
0: fine.
1: Puntualmente mi portano via perché pensano che sia finita.
0: O portano via oppure. Ma raga, ma state già andando, non ho ancora finito la birra. Dai, ma
1: dai.
0: Così, sempre così. Vabbè, Joe Houston, questa si intitolava Drunk ed è presente in un EP, ovvero Extended Play a 45 giri, uscito nel 1953. Lo diciamo sempre, gli EP erano quei dischi che contenevano due brani per lato e
1: non so cosa sia.
0: Negli anni 60 negli anni 60 addirittura li facevano a tre canzoni per lato e a 33 giri e andavano anche nei jukebox. Io te lo dico, Raffo.
1: Sei proprio infingardo.
0: Vabbè, vabbè.
1: Shame, shame, shame.

0: sì, mamma baby, mia. Smiley Lewis.
1: Ma che treno, che roba.
0: Su Imperial Records, shame, shame, shame. Tra l'altro, l'altro lato è una cartella da usare in camera da letto.
1: Che si chiama No, No.
0: Sentite solo l'inizio.
1: No! No!
0: Sentite che piano, no! Mamma mia.
1: Alza, alza, alza, alza, alza. Tu inizi a cantare.
2: No, no.
0: Questo è un da usare in camera da letto, come dicevano gli americani, backseat banger.
1: Me lo immagino. Me lo immagino, lui che guarda con lo sguardo, con la testa, con il capo leggermente chino in avanti e da un lato.
0: Esatto.
1: Con l'occhio che ti guarda dal basso verso l'alto.
0: Si sarà fumato una tonnellata di marijuana.
1: Vabbè, probabile.
0: Era un cliché.
1: E che ti guarda e dice:
0: no, no,
1: no, no.
0: No, no.
1: Bellissimo.
0: Vabbè.
1: Bravo Christian, bel disco, bel disco.
0: Sì,
1: se lo trovo lo compro.
0: Molto,
1: se lo trovo lo compro.
0: Tra l'altro mi è arrivato da poco. Che vuoi per introdurre il prossimo?
1: No, pensavo volessi dire qualcosa.
0: No, mi è arrivato da poco.
1: Dovete questo... sapere che fuori onda abbiamo appena litigato e ci siamo fatti. E quindi
0: adesso siamo quindi troppo. Adesso siamo anche
1: no, no,
0: troppo
1: volevi
0: gentili.
1: Parlare tu. No,
0: cominciamo,
1: parlare
0: cominciamo
1: io.
0: A darmi no, fastidio. Vabbè.
1: No, non mi disturba
0: presento
1: affatto.
0: Io. Gene Ellison, Somebody, Somewhere.

0: Bello, 1957,
1: ma... sì, molto bello.
0: Io di lui conosco bello. Solo dei brani.
1: Dall'altra parte c'è uno smoocher.
0: Dei pezzi incisi alla VJ, ma che molto più.

0: Fantastico, fantastico. Ma non possiamo farvelo sentire oggi.
1: Ve lo faremo sentire un'altra volta.
0: Esatto.
1: Mentre dall'altra parte invece c'è un disco, vabbè, un disco che sicuramente conoscete.
0: Sicuro.
1: Allora, Louis
0: non
1: Jordan,
0: che la conosciate in questa versione.
1: Il famoso Louis Jordan pubblicò questo. Abbiamo ascoltatori di tutte le, c'è anche chi ha appena iniziato ad ascoltare questa musica, quindi non guardarmi in questo modo.
0: Sto guardando
1: dicevo,
0: perché
1: famoso Louis Jordan,
0: non so cosa
1: dicevi
0: dire,
1: nel 1946, giusto?
0: Sì. Pubblicò incise Good Times Roll,
1: pubblicò,
0: e sul retro c'era
1: Ain't Nobody Here,
0: esatto,
1: Badass Chickens, in una versione, nella versione originale,
0: esatto.
1: Poi,
0: nella prima versione,
1: 10 anni dopo, la Mercury Records gli dice: senti, ma visto che sono cambiati un po' i tempi e quel tuo pezzo era una bomba, perché non ne fai un'altra,
0: esatto,
1: versione un po' più,
0: diamogli un po' di verve a sto brano, dai.
1: Dai.
0: E allora lui dice: ok, la faccio così, raga.

0: Mr. Louis Jordan and his Timpani Five qui a 1-2-3-4 Ain't Nobody Here But Us Chickens. La seconda versione su Mercury era il
1: 1956.
0: No, è troppo piccolo,
1: un razzo dalla terra alla luna,
0: sì,
1: questa
0: sì, una bomba atomica. Ma in più ci ha messo la chitarra elettrica molto più presente, più davanti rispetto a com'era
1: quella, ovviamente era il 56, cioè, dove la tu ci insegni la chitarra,
0: è cambiata la strumentazione,
1: esatto, la chitarra inizia a diventare protagonista. Mamma mia, vabbè, che tempi ragazzi,
0: senza gruppi vocali non sarebbe 1-2-3-4 e quindi mettiamo i Dells. Oh, what a night.

0: Oh, questi erano appunto, mamma mia, i Dells, che tra l'altro loro dopo l'epoca, diciamo, del rock and roll, continuarono a fare musica ed entrarono poi nell'epoca del soul, cavandosela benissimo, continuando a essere sempre in cinque con il basso molto presente e facendo dei pezzi soul pazzeschi. C'è una versione di Oh What a Night fatta tipo nel 69, che è una roba comunque pazzesca, e sono di quei tra i gruppi più longevi insieme ai Five Royales dei gruppi vocali.
1: Non ce l'abbiamo qui, ma andatevela a cercare, perché sì, è veramente interessante.
0: Ci sono un sacco di brani proprio belli loro di quelli della fine degli anni 60, metà fine 60. Invece dall'altra parte mettiamo un classico dei Collegians, febbraio 58, questa si intitola Zoom Zoom Zoom.

0: cosa stavo pensando? Ho visto, seguo alcuni di questi messicani di Los Angeles su Instagram, che ogni tanto fanno queste serate, le chiamano Doo-Wop Harmony Group, qualcosa del genere, dove ogni collezionista porta i suoi dischi più rari e suonano soltanto dischi Doo-Wop.
1: Che bello.
0: Loro poi sono particolarmente invasati coi lenti, quindi sono tutti lenti. Ogni tanto mi capita di guardare queste dirette su Instagram, io divento scemo e rimango lì a guardare questi che non fanno niente, ne mettono solo questi dischi e è anche abbastanza triste come cosa. Però
1: in che senso?
0: Nel senso che c'è il tipo inquadrato dalla telecamera, che è un telefono, e sta fermo, mette il disco e guarda la telecamera e si fa gli affari suoi.
1: Non è una festa con della gente che si diverte nel
0: ma magari
1: frattempo.
0: Sì, ma scusa, non lo so, ma non si vede,
1: non si sa perché non si vede,
0: si vede solo lui che mette, quindi, i dischi, sembrano nel garage di uno, vabbè. Però mi viene in mente,
1: cioè, che tipo, poi noi lo guardiamo dall'Italia e diciamo
0: una cosa super cool,
1: spettacolo, risulta esotico, eccetera.
0: Questi hanno dischi da migliaia di dollari.
1: Loro saranno dall'altra parte, che con il gomito, che dico: oh, c'è uno che ci guarda dall'Italia.
0: Esatto.
1: Oh, spettacolo.
0: Di solito mi salutano sempre, sono sempre gentili, benvenuto.
1: Come un buon vicino di casa.
0: Sì, sì, no, bravo. Bello. E pensavo, sarebbe figo fare una Doo-Wop Night, tipo in un posto dove raccontiamo qualche storia, facciamo sentire i dischi.
1: Facciamolo. Bravo, bella idea.
0: La chiamiamo, dopo te lo dico.
1: Vocal Harmony.
0: No, c'era un CD della Ace con un titolo bellissimo, Hardcore Doo-Wop Under the Street Lamp. Facciamola.
1: Bello.
0: Intanto mettiamo Eugene Church.
1: Voliamo in Florida, questo si chiama Miami. I'm going back to my

0: Ti raccontaci tutto.
1: No, in realtà mi stavo documentando un po' su Eugene Church perché non ricordavo bene.
0: Lui è un personaggio.
1: Pensa che lui era di St. Louis. St. Louis, Missouri.
0: C'era un altro che era di St. Louis,
1: esatto.
0: Che mi ricordo.
1: Un certo Chuck, per
0: giusto,
1: caso.
0: Giusto.
1: Forse.
0: Quello che ha copiato.
1: Non Chuck Norris, quello era texano.
0: Chuck Berry. Quello che ha copiato il riff di chitarra dal chitarrista di Louis Jordan. Questa sì. Ve la racconto un'altra volta e ve la faccio sentire anche.
1: È vero, perché ricordi? C'era quell'aneddoto. Sì. Bravo, Christian.
0: E invece Eugene Church.
1: Quindi vogliamo dire che se volete Christian, volete Christian a e raccontarvi
0: Raffo,
1: le storie.
0: Sì, Christian e Raffo. Ci stiamo allenando, Raffo fa la regia.
1: No, beh, facciamo tipo radio.
0: Facciamo sì, tipo radio, dove Raffo mi fa la regia e io finalmente non devo avere tre mani.
1: Comunque, se volete sentire queste storie raccontate nella vostra città, chiamateci
0: scriveteci
1: e organizziamo. Scriveteci,
0: organizziamo
1: per venire nella vostra città a fare un talk e vi raccontiamo tutte queste storie. Vabbè, direi che è giunta l'ora di salutare tutti i nostri amici.
0: Dai, mi hai lasciato così con.
1: Dici che collaborò con Jesse Belvin negli anni 50, pubblicando alcuni singoli per la Modern.
0: Come si chiamavano i due insieme?
1: The Clicks. The Clicks.
0: Bravo. E raga, sono quelli per intenderci di.
1: E poi
0: il titolo.
1: No, poi ha fatto quel stupendo stroll che mettiamo spesso che si chiama Pretty Girls Everywhere.
0: Sì.
1: Anche iconico perché sai quando alle serate vedi un sacco di belle ragazze in giro.
0: Esatto.
1: Pretty Girls Everywhere ci sta come il cacio sui maccheroni.
0: Ha fatto una versione di 16 Tones che Barini impazzisce. Tra l'altro salutiamo.
1: Ciao Matteo.
0: Grande. Te la metto, la prima volta che ci vediamo te la metto.
1: E niente, poi si è trasferito in Texas, insomma ha provato anche a fare una carriera nel gospel e poi è morto negli anni 90.
0: Vabbè,
1: è così. Comunque
0: rimane,
1: dicevamo, amici,
0: un mostro sacro,
1: amici, è ora di ascoltare l'ultimo disco di 1-2-3-4 Radio Show di oggi.
0: Già.
1: I vostri affezionati House Rocking Chris
0: e Raffo The Twist
1: vi danno appuntamento alla prossima settimana. Salutiamo tutti voi che ci ascoltate in radio, tutti voi che ci ascoltate sul podcast e che dire se non questo è Ty Hunter, Orphan Boy. Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
12: Ascolta la tua musica.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'asticella del deficit resta al 3,1% del PIL, in linea con le previsioni del governo, ma non abbastanza per uscire dalla procedura europea di infrazione. Lo conferma l'aggiornamento relativo al 2025 diffuso questa mattina dall'Istat. Continua a crescere intanto la pressione fiscale, così come il debito pubblico. Il servizio è di Cristina Scarpa.
1: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si è attestato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nell'aggiornamento sui conti economici 2024-2025 che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume, aggiornato a più 0,6%, più 0,1% rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi dell'Istat, commenta infatti il ministro dell'economia Giorgetti, che rimanda l'uscita al prossimo anno, come ricorda previsto nel documento di finanza pubblica. Ma intanto si stringono i margini per la prossima finanziaria. Non solo bisognerà tenere sotto controllo la spesa, continuando a tagliare il deficit dello 0,5% l'anno, ma andrà monitorato attentamente anche l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia, che potrebbero spingere il deficit oltre la soglia del 3% pure il prossimo anno.
0: E arrivano i primi commenti delle forze politiche: deficit oltre il 3%, ma siamo perfettamente in linea con la traiettoria fissata dal governo in un anno segnato da una congiuntura internazionale pesantissima. Le parole di Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d'Italia. I dati di oggi certificano che aver fatto 4 anni di austerità ha portato al nulla l'analisi dei parlamentari 5 Stelle. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, chiedono intanto i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione congiunta. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Circa 130 capi di Stato e di Governo, 6 giorni di plenarie e tanti incontri bilaterali. Ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione, il titolo dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU nell'era della crisi del multilateralismo e dell'incombere di vecchie e nuove emergenze. La questione climatica appare meno urgente nonostante un'estate che ha infranto tutti i record di temperatura, spazio e l'intelligenza artificiale tra sostenitori e allarmismi. E poi ci sono le guerre, tante intrecciate. Quella assurda e senza fine tra Russia e Ucraina deve finire, ribadisce Trump, che oggi dovrebbe vedere Zelensky, mentre è certo il bilaterale tra i ministri degli esteri di Mosca e Washington, Lavrov e Rubio. Tra le incognite, un possibile passaggio a New York di Xi Jinping, atteso alla Casa Bianca per incontrare Trump, che non esclude neppure di vedere il presidente iraniano Pezeshkian. Altri saranno assenti per scelta: il cancelliere tedesco Merz, dopo il disastro delle regionali, e Giorgia Meloni, con l'Italia rappresentata dal ministro degli esteri italiani.
0: Ancora donne vittime di violenza. Un 30enne è stato arrestato in provincia di Bergamo per aver ferito gravemente l'ex compagna a colpi di forbici. La donna ora è ricoverata in pericolo di vita. L'uomo, di origini marocchine e già con precedenti per rapina, lesioni personali e spaccio, è accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata davanti al figlio della coppia, un bimbo di 4 anni affidato ai nonni materni. Blitz dei carabinieri di Pesaro e Urbino. Nel mirino 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato diverse bottiglie incendiarie del tipo Molotov. Scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. I 4 indagati, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini ad ambienti antagonisti. Pallavolo, un'Italia finora pressoché perfetta, vive la vigilia dei quarti di finale degli europei maschili. Domani sera a Torino la sfida con la Finlandia, che mette in palio un posto nella Final Four di Milano. Ce ne parla Gerardo De Vivo. obiettivo.
3: 5 su 5 nel girone, la sesta perla della collana azzurra nella prima sfida da dentro o fuori, vittima la Danimarca. La banda De Giorgi si presenta imbattuta al match con la Finlandia, che domani sera metterà in palio un posto in semifinale. Sulla carta, azzurri favoriti, ma non ditelo al capitano Simone Giannelli.
4: Non conta se non è una nazionale blasonata come altre, stanno giocando bene a pallavolo, hanno giocato bene l'anno scorso anche il mondiale, adesso hanno fatto un girone di altissimo livello. Non sorprendiamoci se ci sarà da andare al tie-break, c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
3: Sulla stessa lunghezza d'onda il libero, Fabio Balaso.
5: Contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi sarà un'altra partita bella impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
3: Dalla stessa parte del tabellone degli azzurri, Francia-Romania di fronte dalle 15 a Sofia, dove dalle 18 si gioca Polonia-Germania. Chi passa affronta in semifinale la vincente di Belgio-Slovenia in programma domani a Torino.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'asticella del deficit resta al 3,1% del PIL, in linea con le previsioni del governo, ma non abbastanza per uscire dalla procedura europea di infrazione. Lo conferma l'aggiornamento relativo al 2025 diffuso questa mattina dall'Istat. Continua a crescere intanto la pressione fiscale, così come il debito pubblico. Il servizio è di Cristina Scarpa.
2: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si è attestato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nell'aggiornamento sui conti economici 2024-2025 che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume, aggiornato a più 0,6%, più 0,1% rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi dell'Istat, commenta infatti il ministro dell'economia Giorgetti, che rimanda l'uscita al prossimo anno, come ricorda previsto nel documento di finanza pubblica. Ma intanto si stringono i margini per la prossima finanziaria. Non solo bisognerà tenere sotto controllo la spesa, continuando a tagliare il deficit dello 0,5% l'anno, ma andrà monitorato attentamente anche l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia, che potrebbero spingere il deficit oltre la soglia del 3% pure il prossimo anno.
1: E arrivano i primi commenti delle forze politiche: deficit oltre il 3%, ma siamo perfettamente in linea con la traiettoria fissata dal governo in un anno segnato da una congiuntura internazionale pesantissima. Le parole di Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d'Italia. I dati di oggi certificano che aver fatto 4 anni di austerità ha portato al nulla l'analisi dei parlamentari 5 Stelle. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, chiedono intanto i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione congiunta. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Circa 130 capi di Stato e di Governo, 6 giorni di plenarie e tanti incontri bilaterali. Ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione, il titolo dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU nell'era della crisi del multilateralismo e dell'incombere di vecchie e nuove emergenze. La questione climatica appare meno urgente nonostante un'estate che ha infranto tutti i record di temperatura, spazio e l'intelligenza artificiale tra sostenitori e allarmismi. E poi ci sono le guerre, tante intrecciate. Quella assurda e senza fine tra Russia e Ucraina deve finire, ribadisce Trump, che oggi dovrebbe vedere Zelensky, mentre è certo il bilaterale tra i ministri degli esteri di Mosca e Washington, Lavrov e Rubio. Tra le incognite, un possibile passaggio a New York di Xi Jinping, atteso alla Casa Bianca per incontrare Trump, che non esclude neppure di vedere il presidente iraniano Pezeshkian. Altri saranno assenti per scelta: il cancelliere tedesco Merz, dopo il disastro delle regionali, e Giorgia Meloni, con l'Italia rappresentata dal ministro degli esteri italiani.
1: Ancora donne vittime di violenza. Un 30enne è stato arrestato in provincia di Bergamo per aver ferito gravemente l'ex compagna a colpi di forbici. La donna ora è ricoverata in pericolo di vita. L'uomo, di origini marocchine e già con precedenti per rapina, lesioni personali e spaccio, è accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata davanti al figlio della coppia, un bimbo di 4 anni affidato ai nonni materni. Blitz dei carabinieri di Pesaro e Urbino. Nel mirino 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato diverse bottiglie incendiarie del tipo Molotov. Scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. I 4 indagati, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini ad ambienti antagonisti. Pallavolo, un'Italia finora pressoché perfetta, vive la vigilia dei quarti di finale degli europei maschili. Domani sera a Torino la sfida con la Finlandia, che mette in palio un posto nella Final Four di Milano. Ce ne parla Gerardo De Vivo. obiettivo.
4: 5 su 5 nel girone, la sesta perla della collana azzurra nella prima sfida da dentro o fuori, vittima la Danimarca. La banda De Giorgi si presenta imbattuta al match con la Finlandia, che domani sera metterà in palio un posto in semifinale. Sulla carta, azzurri favoriti, ma non ditelo al capitano Simone Giannelli.
5: Non conta se non è una nazionale blasonata come altre, stanno giocando bene a pallavolo, hanno giocato bene l'anno scorso anche il mondiale, adesso hanno fatto un girone di altissimo livello. Non sorprendiamoci se ci sarà da andare al tie break, c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
4: Sulla stessa lunghezza d'onda il libero, Fabio Balaso.
6: Contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
4: Dalla stessa parte del tabellone degli azzurri, Francia-Romania di fronte dalle 15 a Sofia, dove dalle 18 si gioca Polonia-Germania. Chi passa affronta in semifinale la vincente di Belgio-Slovenia in programma domani a Torino.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Allacciate le cinture, pronte al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
8: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
9: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
8: Ma io ho il giga.
9: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
10: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia resta in procedura di infrazione per deficit eccessivo, lo certifica l'Istat, che oggi ha confermato il disavanzo al 3,1% del PIL, quindi sopra i parametri europei. La legge di bilancio quindi si complica, perché l'Italia non potrà pienamente avvalersi della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa, come il governo aveva preventivamente chiesto a Bruxelles. La clausola potrà essere attivata solo con il taglio di altre spese. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma come già esposto nel documento di finanza pubblica, l'uscita potrà accadere nel 2027, così Giorgetti. All'attacco le opposizioni: dopo 4 anni di aumento delle tasse e austerità, il governo non è riuscito a farci uscire dalla procedura dell'UE, fa sapere il Movimento 5 Stelle. Aggressioni verbali, schiaffi e minacce rivolte bambini di 3 anni. A Roma un'educatrice di un asilo nido comunale è stata sospesa dal servizio. Le indagini sono state avviate dopo le denunce dei genitori dei piccoli, e i carabinieri hanno documentato i maltrattamenti con intercettazioni audio-video. La maestra 62enne è stata ripresa

0: presa mentre strattonava con forza i bambini, li colpiva con schiaffi alla testa, al volto e alle gambe. È ora accusata di maltrattamenti nei confronti di minori. Ha confessato il ventenne di origine egiziana e accusato della violenza sessuale ai danni di un dodicenne avvenuta venerdì scorso al parco dell'Arrivore, alla periferia di Torino. A quanto si apprende, era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il dodicenne nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino, lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il dodicenne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del ragazzo. Tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Repubblica Ceca o Canada. Gli azzurri del CT Volandre sognano il quarto successo di fila. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: di me quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma giunge dall'Istat, che ha ribadito per il 2025 il deficit al 3,1% del PIL, valore che supera le soglie comunitarie. Questo quadro rende più complessa la stesura della legge di bilancio. Roma non potrà sfruttare appieno la flessibilità per le spese militari ed energetiche richiesta a Bruxelles, se non compensando con una contestuale riduzione di altri capitoli di spesa. Traspare amarezza dalle fila dell'esecutivo, il titolare dell'economia Giorgetti ha ammesso la delusione per i rilievi definitivi, precisando che comunque l'uscita dalla procedura avverrà nel 2027 come pianificato nei documenti di finanza pubblica. Immediate le critiche delle forze di opposizione, con il Movimento 5 Stelle che accusa la maggioranza di non essere riuscita a riportare il paese nei parametri europei a fronte di anni di rigore e pressione fiscale. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e il vice premier Salvini, definisce i dati in linea con le stime del governo e contesta la rigidità dei parametri dell'Unione. Donald Trump è a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà tra poco al Palazzo di Vetro, poi è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. In serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky, successivamente il leader USA terrà un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola, che introduce un limite del 30% per ogni classe agli studenti stranieri. Il ministro dell'istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. Ieri da Matrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare ad unire e non a lacerare. Sport: europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino, oggi dalle 15 la sfida tra Francia e Romania, da cui uscirà l'eventuale avversaria degli azzurri. Alle 18 Polonia-Germania, chi vince sfida una tra Belgio e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot.
3: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.
4: Sono le 16:06.

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, dobbiamo conquistare quei tifosi che si sono sentiti traditi. Comincia con questo monito la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio a Roma, poi le sfide contro Turchia, Francia e di nuovo Turchia nel giro di appena 11 giorni. Nel giorno del secondo allenamento a Coverciano, ai microfoni di Vivo Azzurro TV si presentano Pio e Sebastiano Esposito, i nuovi fratelli d'Italia alla corte del CT. Ascoltiamoli.
1: È un'emozione speciale, c'è una cosa particolare, poi secondo me magari ad oggi neanche ce ne accorgiamo al 100% di quanto è bella questa cosa, di quanto è speciale, e ora siamo qua, cerchiamo di godercela al massimo questa cosa.
2: In generale venire in nazionale è una cosa strepitosa e a volte fai fatica un po' a godertela per le tante emozioni che provi. E ci ha dato il suggerimento di godercela, però come ha detto Pio, ci ha dato i suggerimenti di campo, aiutarci a rendere meglio.
0: I due potrebbero diventare la quarta coppia di fratelli ad essere schierati contemporaneamente dopo Giuseppe Felice Milano, Aldo e Luigi Cevenini e Pippo e Simone Inzaghi. Oltre agli Esposito ha parlato anche Michael Caiode, ottimista dopo l'ultima delusione mondiale.
3: Essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste quattro partite.
0: Curva di spalle e minuto di silenzio per Sandro Mazzola non rispettato. Il giudice sportivo ha disposto un'ammenda di 10.000 euro nei confronti della Juventus. Niente chiusura del settore e sanzione attenuata, si legge nel comunicato, vista la presa di posizione del club bianconero nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Sul tema si è espresso anche Marco Tardelli, duro contro gli ultras juventini. Faccio fatica ad accettare ciò che è accaduto, dice la Gazzetta. Abbiamo toccato uno dei punti più bassi. Ultima pagina, europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino. Alla vigilia della sfida contro la nazionale scandinava, parola all'opposto Yuri Romanò.
4: È una partita che sarà tosta e loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, e quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, e però determinati, perché per noi è una partita molto importante, perché poi è la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
0: In caso di vittoria in semifinale c'è la Francia, vincente sulla Romania per 3-0. Siamo al tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Cechia o Canada. Evitate dunque, almeno fino alla finale, la Germania di Zverev o la Spagna di Alcaraz. E Sinner, in attesa di rivederlo in campo, presumibilmente in Cina, il CT Volandri non si sbilancia sulla sua presenza, ma spiega si sta allenando da una decina di giorni e sta progressivamente aumentando i carichi di lavoro. In chiusura ai motori, la Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian, dove in via del tutto eccezionale si correrà sabato e non domenica. Nel paese il 27 settembre si celebra la giornata della memoria, che onora i caduti nella seconda guerra del Nagorno-Karabakh. Il cambio di programma allora prevede per domani la conferenza stampa dei piloti, giovedì le due sessioni di libere, venerdì alle 14 le qualifiche, mentre sabato alle 13 la gara. Intanto, in attesa del Gran Premio, il Circus svela le novità per la prossima stagione: gare più corte, abolito il limite delle 3 ore, più flessibilità nella durata delle libere in caso di interruzione. Ed è tutto dallo sport.
5: Accendi la giornata con Radio Fly.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai!
8: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
8: Eh? Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie!
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
6: Flyspot. Sono le 17:06.
9: Il Biplano è un settimanale di note musicali volanti alimentato da Sound, Soul and Art, con ospiti i due piloti pionieri delle radio aretine, Stefano Zio Fraga e Mauro Giovacchini Cispi.

0: Allora, buon pomeriggio Stefano.
1: Buon pomeriggio, eccoci.
0: Abbiamo riniziato, sentito col Miagolio.
1: Miagolio ci ha lasciato, Miagolio l'abbiamo ritrovato, quindi tutto come prima.
0: Com'è up on the roof, siamo sopra...
1: Come, scusa?
0: No, nel senso siamo sopra il tetto con la gatta che scotta, quindi... Va bene, allora rinizia il biplano. Ciao Stefano, com'è andata questa estate?
1: Ma... Siamo qui, ora adesso ho condiviso il video così almeno
0: Condividere anch'io, lo taglio in più parti, lo condivido.
1: Allora, quindi l'estate che se ne sta andando, insomma, dal punto di vista meteorologico non tanto, ancora ci sono giornate bellissime, però una volta dicevamo giornate bellissime, adesso a dire questa cosa ci fa un po' paura, perché in effetti molte cose stanno cambiando, purtroppo, sì, dal punto di vista climatico, però continuiamo a far finta di niente, come ieri sera, fra l'altro, ho visto una divagazione, una bellissima trasmissione, un colloquio fra Giordano e Augias alla 7, che parlavano proprio dei cambiamenti climatici, di quello che possiamo fare, il pessimismo di Augias, l'ottimismo di Giordano, ottimismo ovviamente moderato, insomma. Continuiamo ad ignorare tutto questo, a far finta di niente, addirittura a dire che è tutta una bufola ideata dall'Europa per il Green Deal, addirittura, vabbè. Mentre invece sotto gli occhi di tutti quello che accade, quello che sta accadendo.
0: L'estate più calda da quando sono nato, ma di gran lunga, e una temperatura del mare che nella parte nord, almeno nei nostri confronti, in Liguria, ha registrato temperature di 35-36 gradi l'acqua, che è la temperatura corporea, il che è tutto dire, però cosa dobbiamo fare?
1: Poi quest'anno, come sempre, ho fatto le ferie a settembre, ero al mare qui in Toscana.
0: Si vede, ancora sei abbronzato.
1: Ero al mare proprio qui in Toscana, nella nostra Toscana, e veramente l'acqua calda come sì, mai ho sentito a settembre. Non ci hai visto, una volta per entrare in acqua dovevi... piano piano, sì. Io anche freddolone.
0: Doveva passare 2 o 3 ore.
1: Che avevi entrato piano. Sì. Adesso puoi entrare tranquillamente subito, soprattutto in certi orari.
0: Entri e esci perché ti bruci, ti scotti nell'acqua. Ora sto portando all'estremo. Quindi siamo qua oggi, il biplano, Stefano.
1: Quindi 2 ore, il biplano, che quest'anno ha una novità importantissima, perché abbiamo cambiato giorno della settimana,
0: sì,
1: giorno in cui andare in onda, non più il giovedì dalle 17 alle 19, ma il martedì dalle 17 alle 19. Il resto è uguale. Abbiamo l'extra time dedicato alla musica classica dopo le 19, quindi alle 19 finisce, diciamo, il tempo normale del biplano. Poi subito dopo il GR, per chi ci ascolta ovviamente in diretta, riprende con il nostro spazio dedicato alla musica classica. Fra l'altro quest'oggi avremo uno spazio dedicato alla musica classica, che è Mozart, perché giovedì sera, quindi dopodomani per chi ci ascolta in diretta, c'è un evento molto bello dedicato all'Orchestra Giovanile di Arezzo, in cui appunto verranno eseguite musiche di Mozart, ma ne parleremo più tardi di questo.
0: Dopo le 19.
1: Quindi musica, abbiamo preparato una scaletta che comprende alcune cose del passato e alcune novità che nel frattempo sono uscite anche in questi ultimi giorni. Ci sono delle belle novità, anzi qualcuna neanche è entrata in scaletta, per esempio il nuovo disco di Beck, che secondo me è bellissimo quanto malinconico, ma che lo troveremo in quest'autunno, sarà molto presente.
0: Posso dire che il singolo è già in programmazione playlist.
1: Infatti, ho visto che ci hanno mandato il singolo.
0: E come al solito, quando c'è un po' il rientro dalle ferie, le produzioni anche discografiche iniziano ad aumentare. Per fare un bel botto tra Natale e Capodanno, no? Così come poi aumenta la produzione dei libri, la vendita, eccetera.
1: E poi ricordiamolo, settembre per certi versi è l'inizio dell'anno, al di là che inizia l'anno scolastico, però è vero, è una sorta di Capodanno, no? Il mese di settembre, perché ti fai i propositi per il nuovo anno, stranamente accade, anzi è più facile che accada a settembre nel periodo post ferie che no al primo gennaio, vero? No?
0: Sì, ora facciamo un'intro molto lunga, anche perché è tanto che manchiamo insieme, per cui diciamo le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, che salutiamo perché già vedo i contatti e che ringraziamo e speriamo di fare un buon programma, gli psicologi hanno preso in considerazione questo mese. Finisce le vacanze, rinizia a lavorare e c'è anche una sorta di attesa che comunque ha le proprie preoccupazioni, quindi ci sono gli aspetti positivi, la ripartenza, la felice attesa, fare dei proponimenti, ripartire meglio che si può, ma c'è anche un po' la preoccupazione perché lasci in pratica le vacanze e devi riprendere anche la strada del lavoro, dell'impegno, e quindi ci sono diverse cose, e in questa sorta di bilanciamento noi cerchiamo di calare un, come si dice, non dico un jolly, ma almeno un buon asso
1: però
0: nel piatto, in tutti i sensi, nel senso musicale.
1: In effetti è brutto uscire dalle vacanze, lasciare le vacanze.
0: Appunto.
1: È proprio brutto tanto.
0: E quindi c'è un bellissimo inizio
1: sì,
0: con uno dei nostri musicisti, autori preferiti, che purtroppo nel 2026 è scomparso.
1: Esatto. Questa estate, se la dobbiamo ricordare per qualcosa, anche purtroppo per questi eventi tragici, ci ha lasciato Francesco Guccini, ci ha lasciato Glenn Hansard in maniera improvvisa, insomma un incidente d'auto di notte, praticamente alle prime ore del mattino, insomma purtroppo un grandissimo musicista, un grandissimo artista che il 12 dicembre noi avremmo dovuto vedere a Perugia, all'auditorium di San Francesco al Prato, quindi un posto
0: meraviglioso, con un acustico incredibile, una bellezza non
1: e
0: solo
1: quindi,
0: per gli orecchi ma per il cuore, per l'anima,
1: fra l'altro credo che facesse,
0: e per gli occhi pure,
1: che facesse solo due date in quel periodo, Roma e Perugia, se non sbaglio.
0: È un
1: però,
0: peccato, diciamo, il fatto di non vedere il concerto in confronto a quello che è accaduto è una cosa
1: men
0: che minima.
1: Meno che minimo, certo.
0: Però ci avevamo fatto un po' la bocca e quindi oggi.
1: Sì, che, fra l'altro, insomma, i biglietti li abbiamo acquistati credo diversi mesi fa. Era sold out, c'era credo un posto in ultima fila, cioè proprio era il pienone, e hanno dovuto ovviamente annullare e rimborsare i biglietti. Vabbè, magari ne parliamo dopo. La domanda che lascio in sospeso è questa: cioè, in un evento così tragico, che per carità, le 4-5 euro che Ticket One si trattiene, pazienza, però è etico trattenere le spese di commissione in una cosa del genere, è etico?
0: No, ne potevano fare a meno, cioè,
1: penso.
0: Insomma, credo che l'umanità,
1: al limite
0: il genere umano sia attraversato da diversi travagli che non si chiamano Marco e quindi da questo punto di vista, insomma, già che gli eventi, i concerti grandi costano un'eresia, io non me li posso permettere, lo dico chiaro e tondo, almeno questi concerti con un minor numero, vista la location e altre cose, insomma, non stiamo sempre a buttarla sui soldi, insomma, dai, credo che sia una cosa un po', vabbè, comunque, noi ci consoliamo oggi
1: apriamo con lui, perché era giusto riprendere da Glenn Hansard, perché è di lui che stiamo parlando, il grandissimo Glenn Hansard, con una canzone meravigliosa di Bruce Springsteen,
0: del Boss.
1: Tra l'altro il Boss rimane
0: una delle più significative del Boss, che diventa molto bella e molto significativa anche in questa interpretazione di Glenn Hansard, che risale a un suo EP del 2013.
1: Fra l'altro Bruce Springsteen rimase entusiasta, e come non poteva, da questa versione,
0: e si conobbero poi,
1: esatto,
0: no?
1: Fra l'altro al momento della scomparsa ha anche fatto un post molto sentito e commosso,
0: sì,
1: per ricordare l'artista irlandese. Ci sono canzoni che, diciamo, non raccontano un viaggio, perché sai, ci sono canzoni che magari sono fatte on the road per raccontare il viaggio. Questa canzone invece forse il viaggio lo è un viaggio notturno, Perché Drive All Night è veramente un viaggio notturno già dalla cadenza. E qui ci sono, insieme a Glenn Hansard, c'è Eddie Vedder, c'è Jake Clemons, che è il nipote di Clarence Clemons,
0: che suona il sassofonista
1: della East Street Band. 8
0: minuti, big man, no?
1: Otto minuti
0: big man.
1: Che noi usiamo per attraversare la notte, quindi iniziamo in maniera un po' notturna, ma anche per attraversare la memoria anche di Glenn Hansard.
0: Di questo artista incredibile. Ce l'ascoltiamo, Glenn Hansard, Drive All Night.

0: come la versione originale di Springsteen del Boss, che si aggira intorno a 9 minuti, così questo brano di Glenn Hansard della cover Driver Night sfiora quei 9 minuti.
1: Capito perché al Boss gli è piaciuta tanto? perché non è assolutamente inferiore alla sua, perché
0: no,
1: veramente una versione bellissima, forse non voglio bestemmiare e dire che l'ha superato,
0: ma insomma
1: però...
0: veramente stupendo. Poi la voce di Glenn è incredibile, direi quasi al pari o al pari di quella del Boss. Siamo un po' forse meno abituati in generale ad ascoltarla. Il legame si formò durante la premiazione della colonna sonora del film The Wants di Glenn Hansard,
1: che era protagonista lui,
0: sì, che ha vinto l'Oscar nel 2008. Ha parlato con Springsteen e fra l'altro Springsteen gli disse che doveva apprezzare il successo e quindi doveva festeggiare il fatto, perché era molto defilato Glenn Hansard, e Breezy gli ricordò: guarda che queste occasioni vanno festeggiate.
1: Che poi lui
0: gli diede un indirizzo, diciamo,
1: che poi alla fine,
0: oggettivo e psicologico, giusto,
1: che poi alla fine l'ha trovato, insomma, quell'equilibrio, perché era capace di stare alla notte degli Oscar e il giorno dopo suonare con i vagabondi
0: i
1: di Dublino, con i Baskers di Dublino, insomma,
0: per strada, che è da dove viene lui,
1: da dove viene lui, insomma, ricordiamo anche quello che intorno a Natale insieme agli U2 ha sempre fatto, poi nel documentario di Bruce Springsteen quando va in Irlanda a suonare in quel locale, ovviamente c'è Glenn Hansard che lo accoglie, insomma veramente un grandissimo artista che purtroppo ci ha lasciato quest'estate.
0: Ricordiamo che in questo EP con 4 brani non solo c'è Eddie Vedder dei Pearl Jam e Jay Clemons, che suona
1: appunto
0: nipote del grande Clarence, che faceva parte appunto del gruppo di Springsteen, ma c'è anche un altro musicista che è noto non solo come musicista ma come produttore, che è Joe Harry. Sì,
1: che poi fra l'altro i proventi di parte,
0: sì,
1: dei proventi,
0: bene ricordarlo,
1: alla Little Kid Rock, che è l'organizzazione sostenuta proprio da Clarence Clemons, insomma fu proprio anche questo un omaggio a Bruce, ma anche a Clarence, che Glenn Hansard aveva conosciuto
0: bene.
1: Perché Driver Night, siccome significa letteralmente mettersi in viaggio senza sapere esattamente dove si arriverà, per questo abbiamo voluto iniziare proprio con questa canzone, perché con questa canzone iniziamo il nostro nuovo viaggio del biplano, e anche noi non sappiamo dove ci porterà, dove arriveremo, quali strade incontreremo, quante canzoni, quanti ospiti, perché avremo anche ospiti.
0: Avremo
1: quanti incontri.
0: Cercherò anch'io di essere ospitale.
1: E quindi
0: intanto dico che il biplano ci porterà fin tanto che gira l'elica.
1: Esatto. E quindi
0: dico altro, gira l'elica.
1: Ma girano le pale?
0: le palle dell'elica.
1: E quindi dalla notte, dal viaggio notturno di Glenn Hansard, in qualche modo vediamo la luce e la vediamo con un disco nuovissimo, appena uscito.
0: Sì, il 18 di questo mese.
1: Esatto, venerdì scorso è uscito questo Apple for Isaac, il nuovo disco degli Echo and the Bunny.
0: Poi ricordiamo che le Apples for Isaac, le mele per Isacco. Isacco era il figlio di Adamo, quello della mela, no? Della mela di Eva, che lui gli diceva sempre: ma mela, puntini.
1: E lei capì male, portò la mela.
0: Sì, vabbè. E gli portò la mela e lì il
1: serpente.
0: Perché
1: lui diceva: mela, dai, sì. Voglio la mela, dai, voglio la mela. E lei: tieni, vuoi la mela?
0: E lì, insomma, il principale del luogo,
1: il capo ufficio
0: si arrabbiò tanto, lo dovevano
1: abbastanza
0: toccare la mela,
1: esatto.
0: Però lui toccava la mela, non le mele, insomma. Vabbè.
1: Quindi Ian McGoluck e Will Sergeant, che in pratica sono quelli che sono rimasti degli Echo and the Bunny, un gruppo fondamentale per il periodo post-punk, hanno realizzato dischi bellissimi, e questo brano mi ha ricordato le atmosfere dell'album forse a cui sono più legato degli Echo and the Bunny, che è Ocean Rain, che per me è disco meraviglioso. Perché dopo la notte di Glen Hansard vediamo la luce? Perché il brano si chiama semplicemente The Light That Surrounds You, quindi c'è la luce, la luce c'è, che andiamo luce a trovare
0: dopo 12 anni dal disco, esatto, che hai detto te, esce questo nuovo Apples for Isaac. Io direi di ascoltare, Stefano, no?
1: Tornati quindi dopo 12 anni, Echo and the Bunnymen, novità
0: The Light That Surrounds You.

0: Allora, uno degli 11 brani che diciamo percorrono la fallibilità umana, c'è un po' di
1: la ridondanza.
0: qui racchiusi appunto nella metafora biblica, che è il nome del lavoro, Apple for Isaac, il frutto del peccato, quindi le mele, trasmesso da Adamo, che è uno degli interpreti principali delle mele, insomma, al figlio al prodigo Isacco.
1: E allora, quindi il nuovo album per Echo and the Bunnymen dopo 12 anni di assenza, e ovviamente dicevo prima le atmosfere un po' alla Ocean Rain, ovviamente i tempi sono cambiati, anche la musica è cambiata. Ocean Rain era un disco dell'85 se non sbaglio, quindi insomma sono passati veramente tantissimi anni, però fa piacere vedere che il gruppo ha ancora voglia di suonare, di fare cose nuove, quindi sicuramente ci sarà anche un altro tour, che poi in realtà poi non hanno mai smesso di fare, perché la reunion degli Echo and the Bunnymen ha portato così tanto successo nei loro live, che fra l'altro hanno fatto anche una data in

0: Anderson mi ricordava tantissimo quella di Ian McCall, almeno così al primo ascolto. Dopo chiaramente gli anni e le epoche, le musiche sono completamente diverse. Quindi dal post-punk oscuro degli oscuro ma venato di molto pop, loro diciamo che sono stati fra i primi ad aprire proprio il post-punk, il dark alla musica pop.
1: Anche
0: su questo
1: se
0: sono stati emblematici.
1: La loro musica pop racchiude sempre un po' di psichedelia, no?
0: La psichedelia, certo. Sì, sì, questo.
1: E quindi
0: esatto. Fra l'altro uno dei e lo si sente anche nella voce di Ian McCall, uno dei suoi punti di riferimento era Jim Morrison, erano i Doors, quindi a proposito di psichedelia. Allora, dicevo, tanti gruppi si sono ispirati, secondo me, a questo periodo, a gruppi come gli Echo and the Bunnymen. Fra questi ci sono anche i newyorkesi Interpol, che
1: ci
0: anche
1: mettono,
0: per loro si parla
1: ci
0: di
1: mettono
0: un ritorno,
1: tutti in galera, no?
0: L'Interpol. Diciamo che qui torniamo un po' alle atmosfere fredde, perché gli Interpol secondo me l'hanno ascoltata tanto la musica degli anni Ottanta, sono cresciuti a pane e Joy Division, e quindi ne viene fuori questa musica. Ma il disco, il nuovo album, secondo me è anche molto bello. Loro sono, se gli Echo and the Bunnymen sono stati i protagonisti del post-punk degli anni Ottanta, loro sicuramente sono stati i protagonisti di quella che è stata la rinascita del post-punk, soprattutto newyorkese degli anni 2000, che hanno avuto un periodo di rinascita, e fra questi protagonisti sono stati sicuramente Paul Banks, Daniel Kessler e Sam Fogarino, che hanno costruito questo suono che viene definito urbano perché sicuramente racconta la parte oscura di New York.
1: Beh, direi l'ottavo lavoro, diamo anche qualche notizia biografica. È il primo per una nuova label che è la famosa Partisan Records. E tornano anche loro dopo un po' di silenzio, si limitano a solo 4 anni dal precedente lavoro. Il pronostico era l'attesa, sotto certi aspetti una parte della critica, ho letto la recensione su Impatto Sonoro, dice bah, hanno un po' disatteso, ma sotto certi altri è una sorta di continuo allargato. Quindi,
0: secondo me, rispetto al precedente album,
1: ingredienti in più.
0: Esatto, secondo me rispetto al precedente album è un piccolo passo in avanti. Secondo me c'è qualcosa di meglio in questo disco. Iron City, quindi la città oscura è fatta di metallo, cemento, acciaio, anche solitudine urbana, ce la raccontano gli Interpol.
1: Bene, ricordo che l'album si chiama This Mirror Weighs a Ton e ci ascoltiamo da Interpol, Iron City.
2: Alone in Central Park when

0: Ebbene, Interpol Iron City, un'altra nota di differenza è che dal 2014 sono tornati per la prima volta dopo quella data a registrare a New York e si sono affidati alla produzione di un certo Andrew Wyatt, che produce Rosalia e Charlie XCX e che diciamo ha corredato i brani di archi, di fiato e di fiati, dandogli densità e profondità, ma togliendo la chitarra, diciamo un po' come architrave, quindi ci ha messo questi archi, questi fiati, relegandola un po' sullo sfondo e cambiando di fatto un po' le sonorità di Interpol.
1: Diciamo che è un tentativo per il gruppo newyorkese per uscire un po' da un canone che li aveva
0: quasi stretti, un collo di bottiglia, no?
1: Loro che sono stati protagonisti, come diciamo prima, della rinascita del post-punk newyorkese, perché New York riesce sempre, questa città che è unica al mondo, riesce sempre ad avere dei movimenti, dei gruppi che escono fuori. Insomma, ricordiamo che questo era il periodo degli Strokes, degli Interpol, anche se musiche differenti, però che raccontavano la New York di quel periodo. Adesso c'è un'altra ondata, altri gruppi che vengono fuori con altre aspettative, però sempre legati alla forma canzone. Quella sembra non andarsene
0: sì,
1: via, anzi.
0: Ognuno di loro tiene conto della forma canzone delle radici, dandogli un pizzico nuovo di originalità. E quindi anche gli Strokes sono usciti all'inizio dell'estate, no?
1: Sono tornati anche loro.
0: Anche loro.
1: Così
0: diamo uno strappo.
1: Così come sono tornati anche gli Arab Strap di Aidan Moffat e Malcolm Middleton. E Moffat è veramente un grandissimo artista, perché è capace in canzoni che a volte hanno anche dei testi un po' lugubri, quasi depressi, però il disagio quotidiano che lui racconta nelle sue canzoni riesce sempre a trasformare in una sorta di poesia nera, ma anche ironica e anche con un certo grado di tenerezza. E questa è una cosa che non è facile mettere insieme in una canzone. Lui ci è riuscito, artista che fra l'altro gli Arab Strap li abbiamo visti a Castiglione del Lago pochi anni fa, in una serata piena di moscerini, di insetti che giravano. Io ricordo che lui era in calzoncini corti e mentre cantava non faceva altro che schiacciare davanti. E poi pensa che parlando con gli spettatori, quelli che erano davanti nelle prime file, gli chiese qualcosa per i moscerini, uno gli diede l'autan. Fu una scena e lui cominciò a ridere e disse: ma è crazy.
0: Ricordiamo che gli Arab Strap sono una band scozzese composti dal cantante, appunto, Aidan Moffat, e dal polistrumentista che si chiama Malcolm Middleton. E questo nuovo lavoro, Half Tall Tales, esce a 30 anni esatti da quello che è stata la pubblicazione del loro primo singolo.
1: Del primo singolo, che insomma, ricordiamo, Arab Strap è un nome che nasce da una canzone dei Bell & Sebastian che si chiama proprio The Boy with the Arab Strap, cioè questo oggetto erotico, no? Questo oggetto per giochi erotici che è appunto l'Arab Strap. Ascoltiamola questo brano, dove il protagonista è stanco, acciaccato, disilluso, pieno di paure e di contraddizioni, ma alla fine rimane una certezza, ovvero l'altro. Quindi you, tu.
0: Sì,
1: tu,
0: quindi
1: tu.
0: C'è comunque anche nei temi importanti che destano preoccupazione e anche in nei testi malinconici e nell'andamento musicale malinconico, c'è sempre il finale che è ottimistico.
1: Perché alla fine, come dice lui, resta sempre una persona.
0: You.

0: È una proprio staffilata, direi, alternative dance, vero?
1: Sì, pensa come quanto sono cambiati nel corso degli anni gli Arab Strap, che fra l'altro conobbi quando uscirono semplicemente per un motivo, perché ero innamoratissimo dei Belle and Sebastian, uno dei miei gruppi preferiti che ho veramente adorato, e loro all'epoca suonavano proprio insieme a Belle and Sebastian, si esibivano sempre insieme, credo che avessero anche la stessa etichetta. E fra l'altro l'Arab Strap, questo Sexy Toys da cui hanno preso il nome, in pratica è un Sexy Toys che Adam Morfat aveva regalato alla sua ragazza, quindi da lì è nata tutta questa cosa. I Belle and Sebastian ci fecero la canzone, si prendevano in giro, e loro invece ci fecero appunto proprio il nome del gruppo. Chissà se questa ragazza c'è ancora con lui, forse sarà difficile.
0: Non lo so, comunque anche qui gli Arab Strap il tema lo toccano, perché nel testo di questo brano Morfat lamenta prurito allo scroto,
1: eccolo,
0: pancia gonfia e pillole da non dimenticare di prendere.
1: Vabbè, questi sono gli anni anche che passano, sono gli anni che passano.
0: Sono gli anni che passano. Sono i ricordi, forse.
1: Pillole da non dimenticare, sono gli anni che passano.
0: Adesso arriva Robin, ma non è Robin Fly questo.
1: No, questo è
0: Robin Rock.
1: È figlio di Alfred, no? Non è vero, non ci credete, perché non è vero.
0: È vero, assolutamente.
1: È uno dei tanti Hitchcock nati in Gran Bretagna.
0: Si chiama
1: Robin, e anche lui negli anni '80 divoravo davvero i suoi album. Mi piaceva tantissimo proprio per questa commissione fra psichedelia, surrealismo, folk, rock, artista veramente veramente
0: geniale.
1: Sì,
0: mi ricordo anche in radio, no?
1: Tantissimo,
0: nei vecchi tempi, negli anni '80 lo programmavi tantissimo. Mi sembra anche Stefano Bianchi.
1: Anche lui, senz'altro, anche lui. E lui è stato veramente uno dei grandi eccentrici della canzone britannica, lo ricordiamo con i Soft Boys, ma anche con la sua lunghissima carriera da solista che sta continuando e continua con un album che è uscito proprio a luglio.
0: Sì, il 24 di luglio.
1: Si chiama The Confuser.
0: Per un'etichetta Latini Ghost Records.
1: Bene, il brano è descritto dallo stesso Robin come una celebrazione di crollo e ricostruzione, una specie di boogie distopico alimentato dalla chitarra wah-wah. Queste sono le parole di Robin Hitchcock per presentare questa Burden from the Ruins.
0: Allora, l'album è il 25esimo della sua lunga carriera. Ricordiamoci anche che Robin Hitchcock ha l'età, è un 73enne, insomma. Ci ascoltiamo il brano, Stefano?
1: Ascoltiamo il brano di Robin Hitchcock.
0: Building from the Ruins.

0: possiamo dire, Stefano, che sempre in non solo in questo forma. Brano, ma in tutto il nuovo lavoro di Confusion, questo brano è Building from the Ruins, con una bella costruzione, costruendo dalle rovine. Robin Hitchcock è direi un po' inedito. Prima di tutto nella cover, nella copertina, c'ha la camicia nera. Sì, di solito lui era per tutte quelle camicie
1: fiorite,
0: coloratissime. E poi addirittura, anche dal punto di vista musicale, c'è il funky, una chitarra all'inizio che sembra quasi quel brano di Isaac Hayes, Shaft. E poi addirittura c'è qualche brano, sembra qualcosa di Hendrix, ce ne sono, insomma, un basso da Stone Roses, un Mellotron, quindi direi ha colorito molto questo brano e anche questo lavoro.
1: Lui fa sempre dischi di qualità, non c'è niente da dire. Negli ultimi anni si è dedicato anche a degli album, delle cover dedicate a Bob Dylan, dedicati ai Rolling Stones, ai Velvet, insomma, ha fatto sempre delle belle cose, però anche i suoi album, c'è sempre questo connubio fra folk, psichedelia, pop, rock, funky, che riesce a mettere insieme in maniera anche molto ironica, e secondo me è un grandissimo Robin Hitchcock, continua ad esserlo.
0: Allora, facciamo un salutone alla grande Lady of the Lake, lei che è il Trasimeno, grande fotografa, Antonella Piselli, e poi un saluto, non so se la conosci, si chiama Rosanna?
1: Sì, Rosanna. Saluto anche lei.
0: Salutiamo anche Rosanna, che c'è un pezzo, no, di Nino Buonocore, Rosanna.
1: Pensavo i Toto.
0: anche.
1: Va bene, allora ci lasciamo... Ma meglio, no, ci lasciamo, facciamo una pausa per lasciare spazio alle notizie e poi riprenderemo con la seconda parte. Abbiamo tante cose da ascoltare.
0: Mancano James, 15 secondi alle notizie.
1: Allora, James Ellis Ford, Dex Smith and Runners, Di Martino, Family Stereo, Erika Badu, Mozart.
0: Gian Battista, vediamo se riusciamo a inserirli tutti. In fondo concluderemo con Mozart. E i cioccolatini che vendono a Salisburgo.
1: Quelli
0: di Salisburgo.
1: Le palle di Mozart.
0: Le palle di Mozart. Si chiamano così.
1: Purtroppo.
0: E poi c'è anche un famoso organo nella fortezza di Salisburgo. Sì. Bene, allora.
1: Quindi. Non è che lanci doppi sensi, palle, organo, no, vabbè a dopo, ciao.
0: Come minimo i tripli sensi.
1: Ciao, a dopo.
0: Ci ascoltiamo, cioè ci sentiamo dopo, quindi ciao. Spero che parta, no? Sì, è partito.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Spiragli positivi nel quadro medio orientale, secondo media giapponesi l'Iran offrirebbe di riaprire Hormuz entro 7 giorni se gli USA allentassero la pressione militare. Inoltre l'Arabia Saudita ha annunciato la riapertura dell'oleodotto Est-Ovest, riavviando le esportazioni di greggio dopo gli stop causati dagli attacchi dei droni degli Houthi, e il prezzo del petrolio oggi è in calo. In più Donald Trump, presente all'Assemblea Generale ONU, ha espresso ai propri consiglieri l'intenzione di incontrare la delegazione iraniana guidata dal presidente Zeskian e dal ministro Arcanci se le condizioni saranno favorevoli. Sempre a margine dell'Assemblea ONU esplode invece un duro scontro verbale. Il premier israeliano Netanyahu, in vista del suo discorso al Palazzo di Vetro, ha attaccato duramente il sindaco di New York Mamdani. Vergognati per aver sostenuto i mostri terroristici di Hamas che hanno massacrato il nostro popolo, ha detto Netanyahu. Mamdani ha replicato definendo Netanyahu un criminale di guerra, responsabile del genocidio, e invocando il rispetto del mandato di arresto della Corte Penale Internazionale. Ha confessato il 20enne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 12 anni avvenuta venerdì scorso al parco dell'Arrivore, alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Decisive le immagini di videosorveglianza e il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti. Aumentano nel 2025 le denunce di infortunio, 600.000 più 1,2%, delle quali 519.000 riguardano lavoratori, 81.000 si riferiscono a studenti, con un aumento in quest'ultimo caso del 3,4%. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che diminuiscono però del 3,3% i casi mortali. Sono stati 1.198 lo scorso anno, un calo, quello dei decessi sul lavoro, che riguarda soprattutto gli studenti, 4 in meno dell'anno precedente, con una flessione del 30,77%. Sport, europei di volley, sarà la Francia l'eventuale avversaria dell'Italia in semifinale. I transalpini, campioni olimpici di Andrea Gianni, italiani hanno eliminato la Romania per 3-0. Sul cammino degli azzurri di De Giorgi c'è l'ostacolo Finlandia. L'appuntamento con la nazionale scandinava è previsto per domani sera in quel di Torino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
6: Il biplano. Music First.

0: Ripresa dopo la pausa delle notizie con James Ellis Ford, I'm Sick for Another World, un altro nuovo lavoro di questo 2026.
1: Eh sì, anche questo è uscito da pochissimi giorni.
0: Lost in Another World.
1: Lost in Another World, esatto, e quanto ne abbiamo bisogno, insomma, in questo momento di perderci in un altro mondo, e ovviamente quanto ne ha avuto bisogno anche lui, perché ricordiamolo come è nato questo disco. Si è fatto,
0: l'abbiamo detto nel fuori onda, ora lo diciamo fatto, in onda.
1: Lui si è fatto portare dalla moglie un'attrezzatura semplice nel letto di ospedale dove è ricoverato, tra l'altro per una malattia anche molto grave, una leucemia acuta.
0: Quindi, sì, insomma, un laptop, un Mellotron, no?
1: Esatto, e lì ha cominciato a incidere nell'isolamento della stanza, perché ricordiamo,
0: addirittura cantava da sdraiato.
1: Leucemia vuol dire andare in isolamento totale per aplasia midollare, cioè perdere ogni difesa, quindi essere in isolamento da solo. Quindi c'è in questo disco c'è un po' la paura, l'isolamento, la memoria, l'amore, il desiderio di ritornare alla sua vita,
0: anche perché per il tipo di malattia, uno dei tipi di leucemia, gli davano solo il 30% di possibilità di sopravvivere,
1: ma e quindi lui, la musica l'ha aiutato,
0: ha rifuggito lo scoramento che di solito prende, rifugiandosi nella musica, che è il suo elemento. Ricordiamoci che lui non è solo un musicista, ma è un grandissimo produttore.
1: Eh sì, ha prodotto Depeche Mode, Arctic Monkeys, Pet Shop Boys, Klaxon, i Fontaine D.C.
0: Diciamo negli ultimi 40 anni alcuni pezzi da 90, quindi ha fatto questo album Lost in Another World, da cui ci ascoltiamo un brano, poi magari
1: ascoltato un brano.
0: Dimenticavo che veniamo dalle notizie, hai fatto bene a puntualizzare. Abbiamo altro, è un diario sonoro, diario personale
1: della malattia,
0: sonoro,
1: sì.
0: Un modo quindi per elaborare davvero non il lutto, per fortuna, ma ciò che stava vivendo, e al contempo riuscire a darsi una speranza, a tirarsi su di morale. La musica, ma anche il proprio lavoro in generale o qualsiasi altra attività, può servire molto in questi casi, così come serve una buona ed efficace cura, no Stefano?
1: Senz'altro, esatto, e sicuramente aiuta.
0: Volevo fare un saluto a un altro grande fotografo, Mauro Castellani, ho visto che ha lasciato like. Ciao, si chiama come me. Ciao. Mauro.
1: E a proposito di ricordi, di memorie, anche il nuovo disco di Kevin Rowland a nome di Dexys Midnight Runners è un disco fatto...
0: Finalmente, dopo tanti anni di solo Dexys, ritorna Dexys Midnight Runners.
1: È un disco che è proprio fatto di memorie, perché racconta la propria infanzia e adolescenza nell'Inghilterra pre-Beatles, quindi pensa che Inghilterra era quella in pratica dei primissimi anni 60, quando l'immaginario americano arrivava attraverso Elvis, Sonny Liston, Cassius Clay, ovviamente i vestiti, perché i vestiti credo che abbiano cambiato la generazione dei primi anni 60, e ovviamente la musica. Questo album è concentrato su questi ricordi.
0: Io mi ricordo che uno dei Stai Consi, Mick Talbot, veniva dalle file dei Dexys, no?
1: Dei Dexys, esatto. Sì.
0: Dexys Midnight Runners.
1: E quindi questo album Love è costruito proprio attorno a questa memoria di Kevin Rowland, l'invecchiamento, il tempo che passano, ma anche
0: l'amore,
1: la sua storia con i Dexys.
0: Sì, l'amore vero, Love, proprio l'amore in tutti i suoi molteplici aspetti, che può investire la musica, i ricordi, i miti, i simboli e quanto altro. L'amore anche verso i Dexys Midnight Runners.
1: E qui ci racconta proprio in una parte che è stata definita parte 1, la sua vita proprio da inglese, My Life in England, la sua vita in Inghilterra, e ovviamente da inglese, nei primi anni 60.
0: E questa è la part 1, ricordiamoci che questa era già uscito come brano,
1: sì.
0: Mentre in questo nuovo lavoro Love c'è anche la parte 2, beh, ci ascoltiamo.
1: Sì,
0: però
1: diciamo che la versione di qualche anno fa adesso è stata un po' cambiata,
0: sì, un po' cambiata,
1: migliorata, quindi è una nuova versione che si trova nel nuovo disco Love. Dexys Midnight Runners, ma che bello pronunciare questo nome. Ladies and gentlemen, di Dexys, si ricordi là?
0: Kevin Rowland, come on Eileen,
2: Yeah, I thought they said meet when the school kids call me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin, like generations before, wore the hand button.

0: si sente. Si sente.
1: Ha sempre avuto una voce particolare, Kevin Rowland, che a me sì, è sempre piaciuta tantissimo.
0: E poi comunica anche allegria, no?
1: Quindi molto, è un brano amore, molto gradevole, è vero, sì, sì.
0: Era stata già edita, era un greatest hits del 2003, è stata un po' cambiata e è stato aggiunto anche.
1: Lui ha detto migliorata, però.
0: Migliorata, sì, vabbè. Una parte 2, dove diciamo sono rinchiusi, racchiusi nel testo, più che rinchiusi, no, perché altrimenti no, non sarebbe una canzone. Racchiusi nel testo i toni più politici e che sono, diciamo, ciò che pensa lui di Farage, quindi lui è anti-Farage, e la parte 2 di questo My Life in England contiene appunto una cosa, diciamo, lui è di questo genere.
1: L'altra parte di Morrissey, insomma, in pratica, a proposito di inglesi.
0: Sì, vabbè,
1: proprio di britannici, anzi.
0: Sì, di britannici. Morrissey, mai. Lo sappiamo tutte le stranezze che fa, questo poi non toglie che quando scrive, canta e suona è un artista, insomma.
1: Arriviamo in Italia, finalmente, quindi approdiamo anche in Italia, lo facciamo con un disco secondo me bellissimo. Allora, io circa sette anni fa mi ero assolutamente innamorato di Afrodite, che era secondo me un disco meraviglioso di Antonio Di Martino, che non ebbe un gran successo, ma un po' al di là del debutto che fu folgorante, quella dove c'era quel brano Ho sparato Vinicio Capostella, però ha sempre avuto una carriera secondo me sottotono rispetto a quello che avrebbe meritato, perché veramente sempre scritto grandi canzoni, sempre fatto grandissimi album molto belli, e Afrodite era per me un capolavoro. Fra l'altro in quel periodo, quando uscì Afrodite, lo vidi dal vivo a vicino a Acquaviva di Montepulciano al Live Rock Festival insieme a Fabio Mugelli,
0: che salutiamo, ciao,
1: salutiamo
0: Fabio.
1: Ovviamente, e insomma un grandissimo Di
0: ha
1: Martino.
0: Ha scritto Fabio, a proposito, che non vedeva l'ora che riniziasse il biplano.
1: eccolo qua. E quindi Di Martino in questi poi d'improvviso, dall'avere anche difficoltà anche di sopravvivenza, perché sai, quando un cantautore poi non gira, non va, non vende, inizia a avere, da lì è arrivata l'esplosione di Sanremo, soprattutto con la collaborazione con
0: la Pesce.
1: E lì sono passati tutti questi anni di una collaborazione che ha avuto tantissimi frutti, che ha portato un successo incredibile, e a questo punto c'era bisogno di ritornare a qualcosa di più intimo, qualcosa di suo, e secondo me lo ha fatto con un disco meraviglioso. E soprattutto, ora purtroppo non ho avuto occasione di vederlo quest'estate, ma mi hanno detto che sta facendo dei concerti in giro per l'Italia, in luoghi anche particolarmente suggestivi, da solo con la chitarra, in situazioni molto intime. Io credo che siano delle gran belle cose.
0: Allora, ricordiamo il nome di questo nuovo lavoro, dove Di Martino, diciamo, è solo, senza Con la Pesce. Vabbè, l'album è intitolato
1: è tornato
0: L'improbabile piena del Loreto. E ricordiamo che il Loreto è un fiume che attraversa Palermo. Nasce di sorgente, meraviglioso il posto, meravigliosa l'acqua, finisce che attraversa Palermo e ne esce fuori un fiume disastrato sotto tutti gli aspetti, compresa poi l'uscita, la foce, insomma. E questo è un disco di Martino, un disco folk per sotto certi versi, sotto certi aspetti, un disco senza nessuna hit. È un'intimistica poesia, appunto, Loreto, fluviale, con note addirittura di realismo magico, che scava e invita a scavare il letto roccioso di questo fiume, che parte bene e finisce male, ma che comunque fa emergere l'oro. L'unico principio razionale immanente dalla natura, questo lo diceva un filosofo presocratico oscuro che si chiama Eraclito, che è quello del Pantarei, che quindi è il continuo, il divenire. Antonio Di Martino ce lo ricorda quasi in maniera ossessiva, mentre cerca di consolare il proprio cuore in tumulto, come le acque vorticose di un corso d'acqua come è questo suo nuovo lavoro discografico.
1: Che appunto, come diceva Mauro, è nato proprio attorno all'immagine del fiume, che è visto come luogo di mistero, di ricerca e poi alla fine anche di trasformazione.
0: Di trasformazione, perché si trova l'oro nel fondo del fiume. E anche questo.
1: No, molto bella questa lettura.
0: Anche questo brano credo che concluda.
1: Ecco, questo è il brano che conclude l'album. Secondo me, a proposito di oro, è veramente ha usato una perla per chiudere questo disco.
0: Sì.
1: Per me, ripeto, bellissimo. Storia della mia rabbia. Già il titolo, secondo me, vale la canzone, già il titolo che ha scelto per questo brano.
0: Sì, anche perché diciamo è una storia catartica, un brano catartico. Lui per fortuna riesce, come si dice, a condividere e a superare oppure affiancare, perché il superamento non è semplice e soprattutto non è mai definitivo, altrimenti non sarebbe tutto scorre, Pantarei. Ecco perché non è mai definitivo, è sempre in divenire, è sempre una crescita, no? E quindi questa potente storia catartica della rabbia che diventa per Di Martino un'amica confidente, contemplata quasi dormiente, finché non è fuggita, lasciando però il cantatore diverso e meno solo. Quindi io direi a questo punto,
1: ascoltiamo.
0: Non la volevo fare così lunga, ma poi lo sai, no, come sono fatto io.
1: Invece serve molto anche per capire meglio i brani di questo disco, che ripeto sono
0: molto belli,
1: molto
0: sì.
1: Belli,
0: oltre che la voce, i testi, c'è
1: un approccio intimo,
0: i testi sono belli e anche la
1: forse
0: musica.
1: Forse dopo il successo, dopo le luci, le pagliette che ha avuto e giustamente le ha avute con la Pesce, forse c'era bisogno di tornare a questa dimensione per Antonio Di Martino. Con nome e cognome.
0: Antonio Di Martino, testi molto belli e musica essenziale.

0: molto bella, direi che
1: bella chiusura per un disco, sì, disco bellissimo.
0: È poesia a tutti gli effetti, testi molto profondi, musica bella, misurata. Fra l'altro lui dice
1: altro che musica leggerissima.
0: Ecco, dice che questo scorrere di questo fiume Loreto, insomma, lui fa aprire sia il primo brano, l'inizio del primo brano, che il finale, perché si è immaginato lui e i suoi musicisti come un flusso che ricorda un po' il noise di un synth, di un sintetizzatore, e in cui e quindi questo flusso che ricorda lo scorrere proprio
1: dell'acqua
0: del fiume, che è poi la metafora della vita, dello scorrimento non solo del tempo ma anche di come la persona si può trasformare e cambiare, e quindi c'è stato un cut off, un aprire e un chiudere con questo synth, con questo noise del synth, che dà questo tratto di discontinuo ma di continuità, apre e chiude e nel mezzo c'è lo scorrere. Molto bello, direi
1: veramente grande disco, questo rimarrà secondo me uno dei dischi più belli di quest'annata. Allora, adesso invece abbiamo Everything But The Sun.
0: Non male,
1: Tutto tranne il figlio, perché adesso abbiamo
0: il figlio, ce l'abbiamo.
1: Abbiamo il figlio degli Everything But The Girl.
0: E non è un figlio il prodigo, no?
1: No, per niente, perché Blake Watt, che è colui che sta dietro il progetto Family Stereo, è proprio il figlio di Ben Watt e Tracy Thorn, ovvero Everything But The Girl. E ha realizzato questo progetto a proposito di canzoni intime, acustiche, molto raffinate, come abbiamo ascoltato con Di Martino. Anche questo disco, questo album, ne è pieno. Disco bello, si chiama The Thread.
0: Non aspettatevi un disco all'Everything But The Girl. Anzi, che un po' Eden.
1: Esatto. Diciamo esordi.
0: Gli esordi,
1: ma anche a me ha ricordato anche alcune cose che invece Ben Watt ha fatto da solista, perché i dischi da solista di Ben Watt erano pieni di chitarre acustiche, di sì, questi suoni che andavano. Erano i tempi di Lloyd Cole, di questi gruppi, EZ Camera, insomma, gruppi che avevano riscoperto la chitarra acustica i synth degli anni. Dei primi anni 80.
0: Io ho messo in relazione il fatto che quando il babbo e la mamma di Blake Watt, Tracy Thorn e Ben Watt erano all'apice del successo mondiale, quindi non solo in Gran Bretagna, e con i remix, con gli album, eccetera, a un certo punto fecero allora una cosa impensabile per il music business, vale a dire che chiusero tutto, non lasciarono più trapelare nulla, smisero di fare dischi, le produzioni, le post-produzioni, tutti i remix venduti a milioni di copie, eccetera, si ritirarono e, tirando il freno a mano, scomparirono, niente tour, niente più di niente, una ritirata per loro strategica e, diciamo, protettiva, voluta con estrema decisione, determinazione e caparbietà, e fecero tre figli, tra cui appunto Blake.
1: Quindi si ritirarono per produrre
0: per
1: figli, dalla
0: produrre
1: musica.
0: Figli e proteggerli.
1: E proteggerli.
0: Dal business, dal gossip e da quanto altro. E naturalmente Blake evidentemente ha usufruito di questa sorta di area e di protezione, di questo tempo di protezione, e si è rivelato, perché lui ha iniziato facendo il batterista, adesso si è messo a suonare anche la chitarra, e la chitarra la suona con quella ritmica percussiva che è tipica di quelli che hanno suonato,
1: prima
0: la batteria.
1: Ok, è davvero un gran bel disco questo The Thread. Ricordi la canzone Anthem di Leonard Cohen, in cui diceva che tutti noi abbiamo delle ferite, ma è da quelle crepe che entra la luce. In qualche modo questa canzone ricorda quella metafora, perché si chiama Fault Lines, che sono le linee delle faglie geologiche, che metaforicamente sono quelle crepe che attraversano le persone e anche i rapporti fra le persone. Era un po' un altro concetto, però alla fine siamo lì sulle metafore fra la natura e la vita e i rapporti umani.
0: Black Watt lo mettiamo per primo, figlio d'arte per secondo, il nome è Family Stereo e la canzone si chiama appunto Fault Lines.

0: Fault Lines, Family Stereo. Ricordiamo che questo è il singolo, no, del progetto, il primo singolo che esce
1: per il Family Stereo di Blake Watt, figlio di Tracy Thorn e Ben Watt, ovvero Everything But The Girl.
0: Inizia,
1: davvero un bel disco.
0: Inizia piano, poi hai sentito il climax si estende per salire anche di quella che è una certa tensione, no?
1: È un po' l'estate dei ritorni, quella che abbiamo passato quest'anno, perché parlavamo prima degli Interpol, di Kevin Rowland con i Dexys, soprattutto degli Echo and the Bunny, dopo 12 anni, ma 15 ne sono passati dal precedente album di Erika Badu, quindi la regina del neo soul, dell'acid jazz, chiamatelo come volete, però una grandissima artista che è tornata e ha... diciamo che ha sparigliato le carte, ha detto torno io, e ha fatto un disco bellissimo, buttando all'aria tutto, mettendo tutto in secondo piano, perché insieme al produttore Alchemist ha realizzato un disco molto molto bello.
0: Senti cosa dice la recensione di rockall.it. Si chiama questo nuovo di Erika Badu, Before the World Blows, è un denso viaggio tra sample jazz, sciamanismo e nostalgia analogica.
1: E poi ci sono tanti ospiti, il disco, al di là della produzione con Alchemist, ci sono anche tanti altri ospiti, e l'album si chiude con una collaborazione, diciamo, semplicemente meravigliosa.
0: Kamasi
1: Washington, che è uno dei più grandi musicisti jazz della nuova generazione, grande sassofonista, e Black Box, che è il brano che chiude l'album, è un incontro fra soul, hip hop, jazz, dove il sassofono di Kamasi Washington dialoga proprio con la voce di Erika Badu. Un'interpretazione, può leggere il brano anche come una riflessione proprio sui nostri tempi, sui tempi che stiamo vivendo, perché si parla di dipendenza dagli smartphone, con riferimenti sonori a quello che è l'afrofuturismo e alla tradizione, invece ci sono anche omaggi e riferimenti alla tradizione di un grande viaggiatore dei suoni della musica jazz, quale è stato Sun Ra. Quindi pensa quante cose ha messo dentro questo brano. Disco, ripeto, veramente molto bello, perché quando la regina torna non ce n'è per nessuno, e lo ha confermato Erika Badu con questo nuovo album, Black Box.
0: Il Biplano è un settimanale radiofonico di informazione, commento e suggerimenti musicali, in onda il giovedì dalle 17 alle 19 su Radio Fly. I piloti sono Stefano Fraga DJ e Mauro Giovacchini Cispi.

0: Erika Badu and the Alchemist, io intanto l'effetto Larsen. Black Box con il featuring di Kamasi Washington.
1: Quanti intrecci sonori in questo brano che chiude questo album Before the World Blows di Erika Badu, ritorno dopo 15 anni, quindi Black Box il brano ascoltato. Visto che siamo entrati nel mondo del neo soul, dell'acid jazz, adesso ci stiamo per un paio di brani prima di andare verso la conclusione. Il prossimo è un brano vecchio, un brano di diversi anni fa, quindi non solo novità oggi al Biplano, ma gruppo fantastico, quello dei Thievery Corporation, che poi era un gruppo di produttori e DJ, qui insieme a Elin Melgarejo, con cui rifecero una versione di questa Lebanese Blonde. Il gruppo dei Thievery Corporation, ricordiamo, insomma, nacque alla metà degli anni 90 a Washington, e questo è uno dei loro brani più celebri. La versione originale era del 2002 e questa invece fu ripubblicata nel 2020 nel progetto orchestrale chiamato Symphonic,
0: dopo 20 anni,
1: dopo ben quasi 20 anni, e quindi insomma ascoltiamo questo brano, che ci serve un po' da ponte anche per quello che andremo ad ascoltare poi, perché qui l'elettronica diventa in qualche modo una musica anche da camera.
0: Sì, perché c'è un incontro con una rinomata orchestra, che è quella filarmonica di Praga, no? Intanto ce l'ascoltiamo, Stefano, no?
1: Vai.
0: Lebanese Blonde featuring Elin Melgarejo. Potrebbe essere così?
1: Presso a poco.
0: Intanto sentiamola.

0: abbiamo anche il sitar, quindi anche indiani orientaleggianti.
1: Su questo i Thievery Corporation veramente sono imbattibili.
0: Il tutto è
1: la loro miscela
0: sorretto dalla musicalità dell'orchestra di Praga.
1: Loro veramente
0: un bel sostegno.
1: Nell'assemblare i suoni sono fantastici, veramente fra dub, jazz, appunto elettronica, veramente molto molto bravi.
0: C'è anche un po' di lounge in questo disco.
1: Sì, loro sono stati, secondo me,
0: paladini,
1: inventori anche.
0: Inventori.
1: Di quella lounge, quella però che non viene sulle palle, insomma, che non viene a noi.
0: Sulle palle.
1: Quella lounge lì. E quindi siamo arrivati adesso al momento invece della spiritualità, perché se i suoni jazz, acid jazz, dub, quello che volete, hanno avuto anche un contenuto spirituale, questo lo dobbiamo al gruppo britannico di Rob Gallagher, ovvero i Galliano, sono stati fondamentali per la storia dell'acid jazz britannico, e questo forse è il loro brano più conosciuto, secondo me il più bello in assoluto, in cui ovviamente c'è Galliano, ma ci sono anche materiali legati a grandi jazzisti che affrontavano proprio la spiritualità nella musica, come Pharoah Sanders per esempio. E il brano, fra l'altro, all'interno contiene una cosa di cui quanto mai come adesso ne abbiamo bisogno, cioè contiene una vera invocazione alla pace. Anche il titolo, Prince of Peace, la dice lunga, ma dentro il brano poi ad un certo punto c'è anche proprio una invocazione alla pace che tutti
0: quasi
1: vogliamo.
0: Un inno. Un'altra particolarità che l'ho fatta notare prima, in una delle formazioni di Galliano, anche lì ha suonato Mick Talbot, che abbiamo detto prima in quell'altra occasione, di Style Council, così curiosità, no, qualche piccola informazione. Io direi di ascoltarci prima dell'ultimo brano, che poi sarà diciamo succeduto dall'Extra Time, Galliano con Prince of Peace. Il biplano settimanale di informazione, commento e storia musicale vola il giovedì dalle 17 alle 19,

0: che brano,
1: che
0: sto
1: pezzone,
0: Prince,
1: che capolavoro,
0: pezzone,
1: capolavoro di Galliano, che non a caso per me erano il mio gruppo preferito dell'epoca dell'Acid Jazz. Per me loro erano sopra tutti gli altri.
0: In quel pollaio Galliano.
1: Loro veramente per me erano un gradino sopra, proprio per queste sonorità.
0: Questo è un brano, lo diciamo anche nel fuori onda, adesso lo ripetiamo, che anche in macchina si ascolta, che era una meraviglia.
1: Ma poi non ha perso niente, cioè sono passati dal 92, sono passati tantissimi anni, attualissimo,
0: sembra
1: bellissimo,
0: uscito domani,
1: bravo, domani.
0: Allora, rap dalle buone vibrazioni funky con influenze reggae and soul, direi anche jazz,
1: anche molto jazz.
0: Quindi Galliano, ultimo brano, quindi, prima dell'extra time.
1: E quindi a forza,
0: dove Mozart vi regala anche i sigari oltre che i cioccolati. Sto scherzando.
1: Quindi nel nostro percorso ci siamo avvicinati alla musica jazz e adesso ci entriamo proprio con Jan Batiste, anche se ovviamente l'album è dedicato a Mozart, però sentirete che la musica è puro jazz, diciamo alla Miles Davis del periodo Kind of Blue, tanto per fare un riferimento.
0: Ricordiamo anche un'altra cosa, una curiosità, ma insomma ha vinto numerosi Grammy, Emmy e Oscar, Emmy Awards, Grammy Awards
1: tutto,
0: e Oscar.
1: Ha vinto tutto.
0: Della musica, ha vinto tutto.
1: E ecco, quindi si è potuto permettere anche di realizzare un album in cui c'è il suo amore per il pianoforte, per certi suoni che noi chiamiamo primordiali, perché è da qui che, insomma, che è partita tanta black music, da questi suoni. Si chiama Black Mozart l'album, e quindi noi dopo nell'extra time arriveremo proprio al grande Wolfgang Amadeus.
0: E quindi questo lavoro che si chiama Black Mozart contiene 10 brani che fanno un po' la storia e che danno anche un impronta personale, che come ha detto Stefano è africana oltre che classica. Batiste crea un dialogo musicale che onora l'eredità duratura di Mozart e allo stesso tempo aggiunge il proprio stile, la propria vena artistica e la propria prospettiva culturale al repertorio classico di Wolfgang Amadeus Mozart. Concludiamo con Alla Blues.
1: Ok, a dopo con Mozart.
0: Extra time, rimanete in onda.

0: Buonasera da Lorenzo Villanetti. All'Assemblea Generale dell'ONU Donald Trump ha tenuto un lungo discorso attaccando duramente le stesse Nazioni Unite e la diplomazia tradizionale, ribadendo la linea dura contro l'Iran. Al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur non escludendo un vertice a margine con il presidente iraniano Pezeshkian, il leader USA ha detto: devo ancora decidere se fare un accordo con Teheran o annientarli per sempre, ipotizzando che un accordo sia più probabile dopo le elezioni americane di metà mandato. Tra i temi toccati figurano anche l'annuncio di due basi militari in Groenlandia, nuove minacce a Cuba e un appello a Putin per fermare il conflitto in Ucraina. Ha confessato il ventenne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale ai danni di un dodicenne avvenuta venerdì scorso alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sotto effetto di stupefacenti avrebbe avvicinato la giovane vittima nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino, conducendolo nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Sempre nel capoluogo piemontese, un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Ciclismo: l'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali di Montreal. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, gli uomini, Elisa Longo, Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel, le donne. Sul podio anche Francia e Svizzera.
1: L'economia.
0: L'Italia resta sotto la procedura UE per disavanzo eccessivo. A certificarlo sono i dati definitivi dell'Istat, che ha alzato di un decimale di punto la crescita del PIL nel 2025, quindi dallo 0,5% di aprile allo 0,6%, ma soprattutto ha fissato il deficit 2025 al 3,1%, quota ancora oltre i limiti di Bruxelles, un livello che lascia l'Italia ancora sotto la procedura per deficit eccessivo da parte della Commissione europea. Si complica il percorso della manovra finanziaria. Il governo non potrà beneficiare appieno dei margini di flessibilità sollecitati per difesa ed energia, a meno di non bilanciare l'impatto con tagli mirati ad altre voci di spesa. Non manca il rammarico all'interno della compagine di governo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha espresso disappunto per le cifre consolidate, ribadendo però che il rientro nei parametri europei avverrà nel 2027, come programmato nei documenti contabili. Duro l'attacco delle opposizioni, con il Movimento 5 Stelle che accusa l'esecutivo di non aver centrato gli obiettivi stabiliti nonostante la forte pressione fiscale. La maggioranza, attraverso Fratelli d'Italia e il vicepremier Salvini, replica considerandosi in traiettoria con le previsioni e criticando i vincoli stringenti imposti dalle regole comunitarie. Al via il bonus colonnine, da oggi e fino al 31 gennaio i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica. Il contributo copre l'80% delle spese sostenute, fino a un massimo di 1.500 euro per ogni privato, che sale a 8.000 euro per le colonnine nei condomini. Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Infine le borse. Piazza Affari chiude in calo di 0,5 punto percentuale e sale lo spread Bund BTP a 89 punti. Calano invece i prezzi del greggio grazie alla riapertura dell'oleodotto in Arabia Saudita e gli spiragli negoziali apertisi all'Assemblea Generale ONU. Ed è tutto, a più tardi.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radiofly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di mercoledì, al nord nuvoloso sulle pianure fino alle prealpi, con possibilità di qualche isolata piovigine su basso Piemonte, più sole dal pomeriggio e in generale sulle Alpi, qualche nube a ridosso dell'Adriatico al centro e localmente sulla fascia tirrenica. Insiste una spiccata variabilità al sud tra Sardegna orientale, Sicilia e bassa Calabria, con possibilità di rovesci. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.
5: Ebbene,
1: Ah, facciamo time. Così, senza sigla. Va bene.
5: Non importa.
1: Non me ne sono
5: questo è l'extra
1: posso
5: time.
1: Mettere la chiusura,
5: La chiusura, ok. Allora, questo è l'extra time, quindi, del Biplano, che torna da questa settimana, così come è tornata la nostra trasmissione, e ricominciamo il nostro extra time, che di solito dedichiamo alla musica classica, anche se dire musica, anzi, oggi è giusto dire musica classica, però noi chiamiamo musica classica un po' tutto il repertorio di quella che invece andrebbe chiamata musica colta, perché la musica classica dovrebbe riferirsi solamente a Beethoven, Mozart e Haydn. Questi sono i tre compositori che fanno parte di quella che viene chiamata musica classica, tutto il resto è altro, però vabbè, ovviamente questa è una sottigliezza che fra l'altro ho scoperto quest'estate leggendo alcuni libri, quindi sono il primo ad ignorare questa cosa, ma insomma oggi ci siamo nel classico, perché siamo con Wolfgang Amadeus Mozart. Il motivo per cui oggi ascoltiamo Mozart è perché c'è un evento molto bello ad Arezzo che si tiene dopodomani, quindi perché ci ascolta in diretta, il 24 settembre alle ore 21, con ingresso libero, fra l'altro ingresso gratuito, viene offerto alla città al CAMU, che è la Casa della Musica in Piazza Grande, dove l'orchestra giovanile di Arezzo, diretta da Roberto Pasquini e con il pianoforte di Daniele Martinelli, eseguiranno proprio il concerto che ascolteremo adesso, il concerto per pianoforte e orchestra K503 e la sinfonia K504, chiamata con il nomignolo di Praga. Quindi insomma un evento davvero molto bello. Diamo spazio ai giovani, questa orchestra giovanile che ha anche un contesto non solo culturale e musicale ma anche sociale. Pensa a quello che vuol dire per una città come Arezzo avere un'orchestra giovanile che si muove, che fa spettacoli, che porta cultura, che porta musica. Insomma, credo che queste realtà hanno bisogno di essere aiutate e spero che le istituzioni lo facciano, perché in passato io ricordo che in Piazza San Domenico, una delle piazze più belle della città, c'era anche un festival dedicato alle orchestre giovanili. Insomma, credo che siano cose fondamentali su cui la città può puntare anche per certi aspetti. Insomma, questo quindi giovedì sera 24
1: settembre
5: alle 21.
1: Soprattutto la città che ha dato i natali
5: esatto.
1: A Guido Monaco.
5: La città della musica doveva essere chiamata,
1: no?
5: Poi non è andata avanti la cosa, però va bene. Quindi di Wolfgang Amadeus Mozart ascolteremo il concerto per pianoforte orchestra numero 25 K503 in do maggiore. Il movimento che abbiamo scelto è l'andante, perché l'andante è uno dei momenti più emozionanti di questo concerto, che è il secondo movimento, che apre uno spazio, diciamo, nel concerto molto più intimo. Sai che quando arrivano queste atmosfere intime, insomma, a me piacciono molto. Allora prediligo sempre queste, però il concerto è tutto molto bello.
1: E poi
5: bello.
1: Questo andante ha due momenti fondanti, quindi fa rima anche un po' con andante. Il primo ha un carattere affettuoso, il secondo è più galante, no? C'è una sorta quasi di eleganza, di fare la corte, un po' civettuolo, ma insomma. E poi ricordiamoci che questo, non solo con l'andante, ma con questo K503, che nacque come opera isolata, segnò una svolta e una abbastanza forte rottura tra il pubblico di Vienna, dove nel finire degli anni del 1700 venne presentato,
5: 1786 l'anno 86, della composizione,
1: e Mozart stesso, che passava da un solista, da un virtuoso del piano, a uno che scriveva per orchestre, per archi, con andanti, con movimenti, con il mosso, con eccetera, e quindi abbandonava un po' il pubblico, il commerciale direi, per passare a una cosa più sofisticata, che non incontrò la benevolenza in primo luogo della critica, ma soprattutto di quelli che andavano a vedere le sue opere a Vienna. E quindi fu un salto, un'evoluzione che gli costò anche.
5: E noi l'ascoltiamo nella versione di un grandissimo pianista, una versione bellissima, perché Daniel Barenboim riesce a dare anche la dimensione un po' da concerto da camera, ma è anche grandissima tecnica e anche emozione. Insomma, credo che sia pianista perfetto per questo tipo di concerto, per questo tipo di musica. Allora, noi andiamo ad ascoltarlo, però prima volevo fare un breve riassunto di questa puntata, che è stata la prima, il ritorno del biplano, che è partita di notte, con la notte, una macchina, una strada, la canzone di Bruce Springsteen cantata da Glen Hansard e il sassofono di Clarence Clemons. Poi è arrivata la luce poi è arrivata la luce con gli Echo and the Bunnymen, ma la luce non cancella la città, e la città quindi è lì, ci aspetta con gli Interpol, e dentro la città ci sono persone stanche, ironiche, ferite, gli Strap. Ma ci sono le rovine dalle quali provare a ricominciare, a ripartire, Robin Hitchcock. E c'è la nostalgia di un altro mondo che ci ha raccontato James Ellis Ford dal suo letto di ospedale. E poi la memoria, l'Inghilterra di Kevin Rowland e i suoi Dexys Midnight Runners, l'America sognata prima ancora che i Beatles cambiassero tutto. E dall'Inghilterra alla Sicilia, dalla memoria alla rabbia con Di Martino. E poi le linee di faglia che attraversano le nostre relazioni con il Family Stereo, finché improvvisamente ci accorgiamo che non siamo più soltanto noi, c'è il mondo intero. E Erykah Badu guarda il nostro rapporto con la tecnologia insieme al sassofono di Kamasi Washington, e i Thievery Corporation ci portano altrove: dub, bossa nova, elettronica, jazz. Galliano ci ricorda che la musica può ancora chiedere una cosa semplicissima: la pace. E già Jean-Baptiste ci riporta al blues. E quando pensiamo di essere arrivati alla fine, ecco Mozart. Due secoli e mezzo dopo, il pianoforte entra nell'orchestra, non per cancellare tutto quello che abbiamo ascoltato, ma per dare una forma a tutto quello che abbiamo ascoltato quest'oggi. Mozart, K503, andante. Daniel Barenboim.
1: Bene, ciao. Si conclude quindi il biplano, che vi dà l'appuntamento per la replica domenica sera alle ore 21 sulle frequenze, sulle onde, sul DAB, sullo streaming di Radio Fly, mentre il podcast appena è pronto verrà messo nel nostro sito. L'appuntamento per la diretta va al prossimo martedì. Ciao, grazie per l'ascolto.
5: Ciao.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 20:04.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Assemblea generale dell'ONU a New York, lunghissimo intervento di Donald Trump che ha toccato tutti i suoi punti tradizionali, dall'Iran alla Groenlandia a Cuba. Sentiamo Nicola Di Muro.
2: Discorso funambolico di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra esaltazione dei propri successi, duri attacchi all'Iran e all'ONU e inedite aperture alla stessa Repubblica Islamica e poi minacce a Cuba, insulti alla Corte Penale Internazionale. Sono una banda di teppisti, ha detto, e l'annuncio che gli USA avranno due basi militari in Groenlandia. Infine l'appello a Putin per fermare la guerra in Ucraina. Ma il cuore dell'intervento del presidente USA è la conferma della linea dura con Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur aprendo uno spiraglio per un possibile incontro sempre a New York con il presidente iraniano Pezeshkian, Trump ha duramente criticato la diplomazia dell'ONU, affermando che per una vera stabilità sono inutili gli approcci fallimentari con parole vuote. Poi una frase che ha lasciato interdetti molti dei leader presenti al Palazzo di Vetro. Devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, ha detto Trump, che ha concluso: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni del midterm.
1: Ora per il presidente USA in programma un trilaterale con i premier di Danimarca e Groenlandia, poi incontri bilaterali con i primi ministri di Regno Unito e Giappone, infine il colloquio con il presidente ucraino Zelensky. In serata Trump ospiterà un ricevimento all'Hotte Palace Hotel, dove è previsto anche un confronto con la presidente ad interim del Venezuela. Tragedia a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate, nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato, sul posto anche gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Aumentano nel 2025 le denunce di infortunio, 600.000 più un 2%, delle quali 519.000 riguardano lavoratori e 81.000 si riferiscono a studenti, con un aumento in quest'ultimo caso del 3-4%. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che diminuiscono però del 3,3% i casi mortali. Sono stati 1.198 lo scorso anno. Terra Madre, Salone del Gusto, massimo evento del food in Italia e tra i maggiori nel mondo, torna a Torino dal 24 al 27 settembre. L'edizione 2026 segna i 40 anni dell'associazione, sarà la prima senza il suo fondatore Carlo Petrini. Tema conduttore la biodiversità. Alessio Galea ne ha parlato con la direttrice di Slow Food Italia, Serena Milano.
3: Il filo rosso è il lavoro per salvare la biodiversità ed è una volontà precisa di Carlo. Proprio lui un anno fa ci ha convocati e ci ha detto: per i nostri 40 anni noi dobbiamo celebrare il lavoro più importante e dobbiamo fare un appello a tutti.
4: Prodotti provenienti dai diversi angoli del mondo, in tal senso quali curiosità troveremo?
3: Dai presidi brasiliani, la noce barù, il guaranà, fino all'incredibile varietà di risi, l'incredibile ricchezza di legumi, anche dall'Africa, per esempio la moringa, conosciuto anche in Europa come superfood.
4: In che modo il buon cibo può garantire concretamente un futuro sostenibile al nostro pianeta?
3: Allora, noi abbiamo da un lato un sistema alimentare che, come diceva Carlo, lo definiva criminale, e dall'altra parte abbiamo un'agricoltura che è quella che noi promuoviamo, che si prende cura delle risorse naturali. Quindi un sistema monocolturale collassa, un sistema biodiverso ce la fa a resistere.
1: Sport, ancora 24 ore di tempo e l'Italia tornerà in campo nei quarti di finale dell'Europeo di volley. Mentre sale l'attesa per il match contro la nazionale finlandese, gli azzurri già conoscono la possibile avversaria in semifinale, la Francia di Andrea Giani. Lorenzo Villanetti.
5: Dopo 6 successi in altrettante gare, sarebbe un peccato per l'Italia di Fefede e Giorgi fermarsi sul più bello. L'ultimo contro la Danimarca ha aperto le porte a un'altra sfida glaciale, quella contro la Finlandia, dove serviranno nervi saldi ma soprattutto concentrazione. Parola dell'opposto Juri Romanò.
6: È una partita che sarà tosta, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, però determinati, perché poi è la partita che ci permetterà di arrivare, nel caso, alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere. raggiungere in questo europeo.
5: Final Four raggiunta dai temibili francesi di Andrea Giani, i campioni olimpici carnefici proprio degli azzurri nella semifinale parigina di 2 anni fa, nel pomeriggio hanno surclassato la Romania in 3 set. Per il remake dal sapore di rivincita però non va sottovalutata la nazionale scandinava, ascoltiamo il centrale Gianluca Galassi.
7: Mi aspetto una partita tosta, difficile, li abbiamo visti l'anno scorso quello che hanno fatto durante il mondiale, conosciamo alcuni giocatori perché sono stati in Italia, però credo che siamo pronti nel giocarlo e nel fare bene.
5: Appuntamento dunque al Palavela di Torino domani sera alle 21:05.
1: Nazionale di calcio, dopo il CT Mancini in conferenza è il turno di Michael Caillaud, il difensore del Brentford torna sulla delusione mondiale, fa male ma è un punto di ripartenza, l'Italia scenderà in campo venerdì sera in Nations League contro il Belgio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
8: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
9: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Primo fronte freddo autunnale in arrivo con piogge temporali, giornata di giovedì, quindi con una partenza soleggiata o velata e qualche addensamento. Dal pomeriggio rovesce temporali in arrivo sulle Alpi orientali in estensione, in serata alla pianura veneta, orientale al Friuli, nella notte anche sulla Romagna. Nuvoloso sull'area tirrenica ma senza fenomeni significativi. Tra sera e notte rovesce temporali anche forti sulle Marche, verso Umbria e Abruzzo. Al sud inizialmente soleggiato, qualche disturbo sulle isole, in serata anche qui nubi in aumento su Campania, Molise e il Gargano, con temporali anche intensi nella notte, temperature ancora stazionarie. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Fly Spot.
11: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
12: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
11: Ma è tutto il giorno che lo fai?
12: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
11: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
12: Cosa c'entra?
11: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
12: Ma io vado velocissimo con i selfie.
11: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
10: Flyspot.
13: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliera.

0: Vecchio un vero e proprio impero finanziario. Cosimo il Vecchio, conosciuto anche come Cosimo Pater Patriae, mantenne e rafforzò le sorti politiche della famiglia, divenne poi l'uomo più ricco del suo tempo e raccolse intorno a sé geni dell'epoca: l'architetto Michelozzo, gli scultori Lorenzo Gilberti e Donatello, pittori come Andrea del Castagno, Beato Angelico e Benozzo Gozzoli. Piero di Cosimo de' Medici, detto Piero il Gottoso perché soffriva di gotta, malattia che poi in realtà è ereditaria dei Medici, fu signore di Firenze per circa 5 anni, fu patrono dell'Accademia Platonica e fece lavorare grandi artisti come Donatello, Andrea del Verrocchio e Sandro Botticelli, fu padre di Giuliano, assassinato durante la congiura, e Lorenzo, che divenne Lorenzo il Magnifico. Lorenzo il Magnifico, che sicuramente è il personaggio di spicco maggiore all'interno della famiglia, che ha ereditato dai suoi antenati un profondo rispetto per le arti e le lettere, fu mecenate, abile statista e poeta. Soffriva di gotta come il padre e morì l'8 aprile del 1492 al fianco del secondogenito Piero. Ebbe infatti 8 figli e gli amici Pico della Mirandola e Angelo Poliziano. 2 anni prima aveva scritto la canzone di Bacco, che iniziava così: quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Passiamo poi al primo papa della casa dei Medici, Giovanni de' Medici, Leone X, figlio di Lorenzo il Magnifico, che spostò il potere della famiglia da Firenze a Roma. Coetaneo di Michelangelo e suo compagno nell'adolescenza, Leone X ne favorì la carriera a Roma e con vari incarichi, ma gli chiese anche di andare a Firenze per affidargli la glorificazione monumentale della famiglia, le cappelle Medice della Sagrestia Nuova Firenze nel complesso della Basilica di San Lorenzo. La sua Roma papale, attraverso i fasti dell'arte, testimoniò magnificenza e potere. Per questo il 500 è denominato il secolo di Leone X. Clemente VII, cugino di Leone X, vide per 6 mesi da Castel Sant'Angelo, dove lo portarono in salvo le sue guardie svizzere, il sacco di Roma delle Anziche Necchi del 1527. Fu lui, dopo la conquista di Firenze da parte di Carlo V, che fece ritornare a Roma Michelangelo per affrescare il grande giudizio universale, che purtroppo però non riuscì a veder completo. Abbiamo poi Caterina de' Medici, che divenne la reggente di Francia dopo la morte del marito, re Enrico II. Personalità tra le più influenti tra le guerre di religione tra cattolici e ugonotti, ebbe forse un ruolo nel massacro della notte di San Bartolomeo. Fu la madre di Francesco II, Carlo IX e Enrico III, delle regine Elisabetta, regina di Spagna, e Margherita, regina di Navarra e di Francia. Maria de' Medici fu la seconda regina di Francia di casa Medici dopo Caterina e divenne moglie di Enrico IV. Il suo principale consigliere fu il futuro cardinale Richelieu e fece costruire il palazzo di Lussemburgo a Parigi e chiamò nel 1622-1624 l'artista fiammingo Rubens per decorare le gallerie con 21 dipinti raffiguranti gli eventi della sua vita. Finiamo poi con Cosimo II de' Medici, che ebbe come tutore di matematica per diverse estati Galileo Galilei, che poi nominò primo professore di filosofia e matematica a Pisa e matematico e filosofo del Granduca di Toscana nel 1610. Proprio a Cosimo II lo scienziato dedicò il Sidereus Nuncius e chiamò le stelle Medice e le 4 lune di Giove, che poi andò a scoprire. E con queste curiosità relative alla grande famiglia dei Medici, io vi lascio a domani. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Assemblea generale dell'ONU a New York, lunghissimo intervento di Donald Trump che ha toccato tutti i suoi punti tradizionali, dall'Iran alla Groenlandia a Cuba. Sentiamo Nicola Di Muro.
3: Discorso funambolico di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra esaltazione dei propri successi, duri attacchi all'Iran e all'ONU e inedite aperture alla stessa Repubblica Islamica e poi minacce a Cuba, insulti alla Corte Penale Internazionale, sono una banda di teppisti, ha detto, e l'annuncio che gli USA avranno due basi militari in Groenlandia. Infine l'appello a Putin per fermare la guerra in Ucraina. Ma il cuore dell'intervento del presidente USA è la conferma della linea dura con Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur aprendo uno spiraglio per un possibile incontro sempre a New York con il presidente iraniano Pezeshkian, Trump ha duramente criticato la diplomazia dell'ONU, affermando che per una vera stabilità sono inutili gli approcci fallimentari con parole vuote. Poi una frase che ha lasciato interdetti molti dei leader presenti al Palazzo di Vetro. Devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, ha detto Trump, che ha concluso: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni del midterm.
2: Ora per il presidente USA in programma un trilaterale con i premier di Danimarca e Groenlandia, poi incontri bilaterali con i primi ministri di Regno Unito e Giappone, infine il colloquio con il presidente ucraino Zelensky. In serata Trump ospiterà un ricevimento al Lotte Palace Hotel, dove è previsto anche un confronto con la presidente ad interim del Venezuela. Tragedia a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate, nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato, sul posto anche gli agenti della polizia locale, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Aumentano nel 2025 le denunce di infortunio, 600.000 più un 2%, delle quali 519.000 riguardano lavoratori e 81.000 si riferiscono a studenti, con un aumento in quest'ultimo caso del 3-4%. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che diminuiscono però del 3,3% i casi mortali. Sono stati 1.198 lo scorso anno. Terra Madre, Salone del Gusto, massimo evento del food in Italia e tra i maggiori nel mondo, torna a Torino dal 24 al 27 settembre. L'edizione 2026 segna i 40 anni dell'associazione, sarà la prima senza il suo fondatore Carlo Petrini. Tema conduttore la biodiversità. Alessio Galea ne ha parlato con la direttrice di Slow Food Italia, Serena Milano.
4: Il filo rosso è il lavoro per salvare la biodiversità ed è una volontà precisa di Carlo. Proprio lui un anno fa ci ha convocati e ci ha detto: per i nostri 40 anni noi dobbiamo celebrare il lavoro più importante e dobbiamo fare un appello a tutti.
5: Prodotti provenienti dai diversi angoli del mondo, in tal senso quali curiosità troveremo?
4: Dai presidi brasiliani, la noce barù, il guaranà, fino all'incredibile varietà di risi, l'incredibile ricchezza di legumi, anche dall'Africa, per esempio la moringa, conosciuto anche in Europa come superfood.
5: In che modo il buon cibo può garantire concretamente un futuro sostenibile al nostro pianeta?
4: Allora, noi abbiamo da un lato un sistema alimentare che, come diceva Carlo, lo definiva criminale, e dall'altra parte abbiamo un'agricoltura che è quella che noi promuoviamo, che si prende cura delle risorse naturali. Quindi un sistema monocolturale collassa, un sistema biodiverso ce la fa a resistere.
2: Sport, ancora 24 ore di tempo e l'Italia tornerà in campo nei quarti di finale dell'Europeo di volley. Mentre sale l'attesa per il match contro la nazionale finlandese, gli azzurri già conoscono la possibile avversaria in semifinale, la Francia di Andrea Giani. Lorenzo Villanetti.
6: Dopo sei successi in altrettante gare, sarebbe un peccato per l'Italia di Fefe De Giorgi fermarsi sul più bello. L'ultimo contro la Danimarca ha aperto le porte a un'altra sfida glaciale, quella contro la Finlandia, dove serviranno nervi saldi ma soprattutto concentrazione. Parola dell'opposto Juri Romanò.
7: È una partita che sarà tosta, quindi dovremmo essere pronti anche dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, però determinati, perché poi è la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
6: Final Four raggiunta dai temibili francesi di Andrea Gianni, i campioni olimpici carnefici proprio degli azzurri nella semifinale parigina di 2 anni fa, nel pomeriggio hanno surclassato la Romania in 3 set. Per il remake dal sapore di rivincita però non va sottovalutata la nazionale scandinava. Ascoltiamo il centrale Gianluca Galassi.
8: Mi aspetto una partita tosta, difficile, li abbiamo visti l'anno scorso quello che hanno fatto durante il mondiale, conosciamo alcuni giocatori perché sono stati in Italia, però credo che siamo pronti nel giocarlo e nel fare bene.
6: Appuntamento dunque al Palavela di Torino domani sera alle 21:05.
2: Nazionale di calcio, dopo il CT Mancini in conferenza è il turno di Michael Caiode, il difensore del Brentford torna sulla delusione mondiale, fa male ma è un punto di ripartenza, l'Italia scenderà in campo venerdì sera in Nations League contro il Belgio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
9: Accendi la giornata con Radio Fly. Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning. E quando vi è la sera, partiamo con l'ennesima puntata di Stinging Swing. Mi sembra che sia la numero 16 per questo 2023. Naturalmente le frequenze, le onde, lo streaming, i social, il dub e tutto quanto è quello di Radio Fly. La voce è quella di Mauro Giovacchini, che vi accompagnerà con questo programma di jazz armonico. Una 30ina di minuti circa, forse anche 2 o 3 minuti di meno, qui su Radio Fly, a conoscere e soprattutto direi ad ascoltare o cercare di ascoltare la musica jazz nelle sue armonie, diciamo più accattivanti, credo forse anche più semplici, comunque mai banali e sempre molto belle. Quindi partiamo subito, a dopo!

Iniziamo subito con un po' di atmosfera con il brano intitolato Skylark e tratto dall'album Three Falls. Al piano Taylor Egisti, nato il 24 settembre dell'84, è un pianista e compositore jazz americano. Il trio di Egisti comprende il bassista Irish Raghavan e il batterista Eric Harland. È anche membro del gruppo di Eric Harland, Voyager, Kendry Scott Oracle e il Gretchen Parlato. Naturalmente lui inizia molto presto, è considerato un bambino prodigio dall'età di 15 anni. Egisti è stato membro della facoltà dello Stanford Jazz Workshop presso la Stanford University e ha vinto un Grammy per il suo lavoro da solista. La voce in questo brano Skyfall è quella di Casey Abram. Fly.

0: una delle tante cover, delle tante interpretazioni di questo brano Fly Me to the Moon, che non è solo uno standard ma è anche un classic, ed è un brano musicale scritto da Bart Howard nel 1954 con il titolo In Other Words. La canzone divenne popolare grazie alla prima riga del testo che cita appunto Fly Me to the Moon, ma poi ci sono voluti alcuni anni allorché gli editori cambiassero il titolo ufficialmente. Tra le tantissime interpretazioni prestigiose, non per ultima questa di Gabriel Chiararo, appunto Fly Me to the Moon, contenuta in Christmas Jazz Night, una raccolta di canzoni jazz natalizie, naturalmente tutte abbastanza note e soprattutto molto ben interpretate.
1: Il jazz armonico di Radio Fly, Sting is We.
0: Il martedì alle ore 21 e il sabato alle 19:30. Radio Fly.

è questo brano sentimentale che ci siamo finiti di ascoltare che ha segnato il jazz armonico di oggi, e quanto di meglio Oscar Peterson ha fatto con Quiet Nights of Quiet Stars. Oscar Emmanuel Peterson è stato un pianista canadese di musica jazz straordinario, virtuoso del pianoforte, è stato uno dei pianisti più prolifici della storia della musica afroamericana. Peterson, Oscar Peterson, è anche autore di numerosi testi di esercizi jazz per giovani pianisti, oltre che grandissimo compositore.

0: E anche un musicista, autore, cantante, chitarrista eccentrico qual è il grande Robert Zimmerman, avete senz'altro capito che parlo di Bob Dylan, nel 2017 si è messo a fare un disco di cover del repertorio tradizionale americano, compresa la musica jazz. Triplicate, questo è il nome del lavoro, era il 38esimo album in studio, quindi dello statunitense Bob Dylan, pubblicato nel 2017 nel mese di marzo. Ci siamo ascoltati un brano dal titolo Stardust, che appunto è uno dei classici della musica americana, firmato, gli autori sono Augie Carmichael e Mitchell Parrish.
1: Il jazz a Radio Fly con Sting is Wing.

0: that again, dearie, please.
1: No, they can't take that away from me.
2: Decisamente rilassata l'area generale di Stinging Swing di oggi, qui sottolineata due voci splendide, ma anche il magico strumento di Louis Armstrong, la cornetta, insieme alla stupenda voce di Ella Fitzgerald, in questo duetto che assume la connotazione e una dimensione artistica notevole in questo brano They Can't Take Away From Me.

0: L'atmosfera molto morbida oggi, quindi direi che è proprio il caso di dire che concludiamo in bellezza una canzone dal titolo Coltrane Playing the Blues, tratta da Waiting for the Sun to Rise, un album recentissimo di Mark Jordan. Canadese dell'Ontario, ma nativo addirittura di Brooklyn, classe 1947, una cospicua discografia che gli ha guadagnato riconoscimenti. Raffinato, elegante, cantore delle After Hours, voce con cadenze forti e soavi entro jazz e canzone d'autore. Bei suoni di pianoforte, venatura soul, e Lou Pomenti è il produttore, arrangiatore e magico pianista ed è uno dei protagonisti di questo album, che è veramente un buon lavoro, una bella sorpresa. Confesso, non conoscevo fino a un paio di mesi fa Mark Jordan. La tromba poi di Randy Brecker percorre questo ed altri pezzi con inimmaginabile maestria. Folk jazz? Bah, tiriamo ad indovinare. Voce da altri tempi, da locali notturni, da luna affogata in un pozzo. Mark Jordan canta come un gattopardo, vola come un uccello notturno, fra blues, jazz e qualcosa di inclassificabile. Sempre più difficile muoversi fra le categorie. Un disco buono, direi quasi indimenticabile. Da fine estate, da inizio inverno, da sempre, da sole declinante, oro zecchino. Il titolo, ricordo, Waiting for the Sun to Rise, Mark Jordan. Non è un pianista, è uno che non ci va piano per niente, ma è un grande esecutore, autore, interprete. È l'ultimo brano di oggi, registrazione in presa diretta di Sting Swing, quindi contempla anche gli errori lasciati appositamente. E quindi Maurizio Facchini vi ringrazia comunque dell'ascolto, vi ricordo l'appuntamento con questo programma cosiddetto di jazz armonico, cosiddetto da me, il martedì sera alle ore 21 e il tardo pomeriggio del sabato dopo le 19:30. Vi ringrazio per l'ascolto, ciao, a presto.
1: Il jazz armonico di Radio Fly, Sting is Wing.
0: Il martedì alle ore 21
1: e il sabato alle 19:30
0: Radio Fly.
2: Sono le 21:37.

0: L'iSpot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

facciamo stop e play per la nostra musica e la nostra playlist di questa sera, con il quale cominciamo il nuovo singolo di D.O.D. I'll Be Rare, adesso su Radio Fly.

pagina ufficiale del nostro sito radiofly.cloud, eh? Ovviamente FM DAB Plus, streaming senza interruzioni. Voi vi lamentate del pieno che è sempre più caro, eh? Ma sapete quanto costa al litro il carburante della Formula 1? Potrebbe essere ancora più caro. Vabbè, lì ci sono i soldi, giustamente. È un gioco, tra virgolette, diciamo uno sport, quindi chi se ne è, a un certo punto, mentre la nostra è la vita reale. Comunque sappiate che in Formula 1 il carburante costa 500 euro al litro.

sua TV, vabbè, non ha problemi ovviamente per farla, sarà la Trump TV, immaginate come si possa chiamare, ovviamente lui non ha fantasia, Trump TV proprio, si deve chiamare come mi chiamo io, insomma, basta, quello è. E il suo DNA, come ad esempio la canzone che stiamo per ascoltare nel mix di Maceo Plex degli Empire of the Sun, che sta arrivando adesso nella Fly Dance di

autunnale. Mi viene da sorridere adesso guardando questo meme, appunto, questo cavallo.

quanto pare non si dovrebbe pagare il bollo al di sotto della potenza di 80 kW, ci sono quelli invece che non ci rientrano per un kilowatt, quindi appunto questo meme è, diciamo così, a dire tolgo il cavallo, tolgo la potenza così non pago il bollo. Vabbè, vedremo un po'. Poi si vocifera anche che verrà tolto il tanto così sospirato, diciamo, canone Rai, lì si ragionerà non in cavalli, non in potenza, ma in pollici sicuramente. Quanti pollici avete a casa e tutti andranno a segare il proprio TV, che adesso sono veramente più grandi di qualche tempo fa, anche il costo è più accessibile. She's the feeling, Alex.

sta per sposare è ormai giunto nell'altare, che non ha coraggio poi di interrompere il matrimonio per X motivi, arriva lì e dice: adesso come faccio, cosa faccio, come faccio a interrompere il matrimonio che io non voglio portare a termine? Bene, io ingaggio un sabotatore per 500 euro, che appare al momento del fatidico sì dicendo: io sono l'amante, e quindi salta tutto per

non mi è nuova, in questo Gadabi, ascoltando bene alle 22.33 di questo martedì 22 settembre 2026.

White Line, anche perché a Venezia sappiamo che i costi sono ovviamente tarati su un certo tipo di turismo, c'è però chi si è anche lamentato perché sullo scontrino da 72 euro per un toast croissant e due aperitivi, insomma 72 euro, insomma,

0: lei vuole la metà dei soldi, eh. No, non siamo ancora divorziati, quindi per metà del gruzzoletto.
1: Andiamo ad ascoltare adesso un grande successo del

computer, comunque anche sul vostro telefonino, nel tastierino, si è tatuata appunto lì la tastiera per permettere al figlio di digitare con il ditino direttamente sul braccio della mamma per poterci parlare. Bellissima iniziativa, complimenti. Live Again!

porto, a Cluj-Napoca, in Romania, un biglietto gratuito per l'autobus in cambio di 20 squat. Questo viene fatto davanti a una macchina che con intelligenza artificiale riconosce se voi fate i 20 squat e vi dà il biglietto magico.

può sopportarmi il panino da casa. È una delle cose più classiche, no? Che io nella mia gioventù, il panino fatto quando è fretta con due fette di pane e via, con quello che si trovava. Se no, sei degli alimentari con il bel panino, bello farcito, che ne so, un tonno e capperi oppure un classico salame, poteva andar bene. Non sleep in Ibiza, San Sebastian, a Ibiza non si dorme, non si dorme mai, ma chi lo dice? Io dormo come anche a Ibiza, anzi dorme benissimo, spiagge bellissime, poi è normale che c'è anche la vita notturna, anche, giusto?

ricordo, ovviamente il trucco era quello di dormire fino a mezzanotte e mezzo, l'una, e poi andare in discoteca, quindi poter far nottata in modo che avere energia, perché poi se vuoi fare anche il male di pizza diventa un po' dura. Palm off your hands, Adriatic!

Lettonia potete noleggiare il marito per un'ora. Non pensate subito male, potrebbe essere anche quello, non si sa, perché... Ma diciamo che c'è questo servizio che ti permette di avere un tutto fare per un'ora, no? Se hai bisogno dei servizi in casa, questo arriva e ti fa a 35 euro l'ora, praticamente ti mette a posto casa o le cose che devono essere messe a posto se non hai il marito.

volta che era un po' più stressato questo, perché ha fatto installare delle telecamere perché voleva trovare chi gli rubasse i soldi, e le telecamere però hanno registrato anche altro. Tramite la visione ovviamente dei filmati ha scoperto che la moglie fa sesso col cane. Pensate un po', moglie 38enne che fa sesso con il cane, quindi ovviamente illegale, ed è stata arrestata prontamente. Mo'

l'ingresso e dici ok, vuoi stare dentro, stacci, però non puoi neanche uscire, quindi poi prima o poi da qualche parte dovrai uscire. Insomma, sono vari escamotage per ritornare in possesso, giustamente direi, della propria abitazione. Euforia! Siamo quasi nel finale, della Fly Dance,

Dance. Non mi rimane altro che augurarvi una buona notte, un buon proseguimento con la nostra programmazione e ricordarvi anche di mettere il like sulla pagina di Radio Fly per rimanere connessi su tutto quello che succede qua nella nostra emittente. Buonanotte da Joss DJ e vi lascio con Eiffel Blue.

0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo ad uno dei mali dell'umanità, l'alitosi. Un problema che non è solamente contemporaneo, ma che ha le sue radici nell'antichità. E infatti già a partire dalle popolazioni babilonesi si cercarono delle soluzioni per questo dramma. E ben 5.000 anni fa i babilonesi stessi provarono a spazzolare via dalla bocca odori indiscreti con dei ramoscelli, quindi a mo' di spazzolino, mentre gli egizi riuscirono a inventare le prime mentine 3.000 anni fa. Il problema dell'alitosi era talmente tanto importante che tra gli ebrei è considerato anche motivo di divorzio, infatti nella Torah viene condannato come una seria disabilità. E a proposito di divorzi, ci sono anche dei miti che sono raccolti nel Libro dei Re, che è un'opera poetica in cui si racconta il passato mitico e storico della Persia. Appunto, si racconta anche che questa sposa, giovane sposa Naid, venne ripudiata dal marito Darab, il re persiano Darab, perché soffriva di alitosi. Venne ripudiata e rispedita in Macedonia, dove diede alla luce un figlio maschio, perché nel frattempo era rimasta incinta. E verrà chiamato Iskander, che diventerà poi il più famoso condottiero di tutti i tempi, Alessandro il Grande. Ma qual è la causa dell'alitosi? Beh, anzitutto dobbiamo dire che un italiano su quattro soffre di questo problema, e nella maggior parte dei casi i colpevoli sono dei batteri che si trovano nella bocca, che si cibano dello stesso cibo di cui noi facciamo uso, di gocce di liquido nasale, tessuti del cavo orale, e emettono poi gas, specialmente solfati, che sono mal tollerati dalla maggior parte dei nasi. Molto comune è anche la litosi da parodontopatia, cioè infiammazioni e infezioni del parodonto, il tessuto di sostegno dei denti, che provocano poi il sanguinamento delle gengive. Secondo alcune ricerche, a soffrirne in maniera lieve o avanzata sarebbe addirittura il 62% degli italiani. Il fiato pesante è sempre stato considerato quindi un flagello dell'antichità, però bisogna aspettare la fine del XIX secolo affinché venga riconosciuto come diagnosi medica. Solo allora il termine alitosi inizia a diventare comune, grazie anche agli sforzi non certo disinteressati di un'azienda chiamata Listerine. Fino agli inizi del Novecento Listerine produceva un antisettico multiuso, venduto anche come disinfettante chirurgico o lavapavimenti. Gerard Burns Lambert, uno degli eredi dell'impresa, spinse negli anni 20 per campagne pubblicitarie incentrate sull'uso di Listerine come colluttorio. L'alitosi veniva dipinta come una disgustosa condizione medica capace di compromettere la vita sentimentale o gli affari, e la nostra moderna fobia verso l'alito cattivo e la paura di non essere accettati a causa di questo disturbo ha origine proprio in quegli anni. Ci sono dei cibi che fanno odorare l'alito in modo più pungente, come per esempio l'aglio, perché ha all'interno l'allicina, una molecola instabile che si trasforma rapidamente in composti sulfuri, che quindi regalano questo odore poco piacevole. Ma anche il caffè tende a appesantire l'alito, perché la caffeina rallenta la produzione di saliva, che ha il compito principale di lavare via i batteri e tenere la bocca pulita. E lo stesso si ha con il vino. Gli amminoacidi del formaggio favoriscono la formazione di composti solforanti e volatili molto, molto olezzosi, e anche le carni rosse. Ma come possiamo fare a capire se il nostro alito non è proprio dei migliori? Beh, è stato inventato un test, Hot to Kiss, cioè baciabile, e per il quale praticamente si misurano i beta galattosidasi del proprio alito, e se il cucchiaio trattato chimicamente diventa blu bisogna rinunciare ai baci, perché significa che il nostro alito non è dei migliori. E questa invenzione è stata fatta da un medico, Rosenberg, della Società Internazionale per Ricerche sull'alito cattivo. E con queste curiosità, sperando che tutti quanti non abbiano un alito pestilenziale, io vi lascio a domani. Ciao.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: È mezzanotte e 7 minuti.

0: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo all'amore, sì, perché sul cervello ha lo stesso effetto dell'alcol. E infatti l'azione dell'ossitocina somiglia molto da vicino ai postumi di una sonora sbronza. Si disinibisce ma rende aggressivi, e questo lo dimostra una ricerca che appunto chiarisce i lati oscuri dell'ormone dell'amore. Storditi, confusi, labili, sono tutti aggettivi che si addicono molto agli innamorati e anche a chi è esagerato con l'alcol. E appunto da questa intuizione parte uno studio che dimostra proprio come alcol e ossitocina hanno sul cervello effetti molto simili, se non identici. L'ossitocina, un ormone prodotto dall'ipotalamo, è fondamentale nel cementare il rapporto tra madre e figlio e gioca un ruolo chiave nelle interazioni sociali. Il suo picco, che coincide appunto con i momenti topici dell'innamoramento, quindi dagli abbracci agli orgasmi, agisce sui circuiti corticali, limbico e prefrontale, allentando i freni inibitori solitamente imposti da stress, paura e ansia. Questo meccanismo alimenta comportamenti prosociali come altruismo, generosità, empatia e ci rende più capaci di flirtare e fare la prima mossa, atteggiamenti indispensabili in una chiave evolutiva. Ma questo eccesso di fiducia può anche alimentare dinamiche comportamentali spiacevoli, di cui appunto si parla poco, complice forse il soprannome dell'ormone dell'amore. Ian Mitchell e i colleghi della scuola di psicologia dell'Università di Birmingham hanno confrontato gli effetti neurologici di un accentuato consumo di alcol e di una dose di ossitocina somministrata per via nasale. Le due sostanze sembrano intercettare recettori diversi nel cervello, ma agiscono in modo analogo sui recettori del GABA, un neurotrasmettitore inibitore, nella corteccia prefrontale e nelle strutture limbiche, dice Mitchell. Questi circuiti neuronali controllano come percepiamo ansia e stress nelle situazioni sociali, per esempio durante un colloquio di lavoro o quando chiediamo di uscire a qualcuno che non conosciamo. Alcol e ossitocina possono far sembrare queste situazioni meno spaventose, e allo stesso tempo però le due sostanze possono generare delle situazioni socialmente pericolose. Entrambe infatti rendono più aggressivi e suscettibili, più invidiosi e meno socialmente inclusivi. Agendo sui meccanismi che regolano la paura, possono farci correre dei rischi inutili perché aumentano in modo esagerato la fiducia nelle nostre capacità. Tuttavia, capire con quali dinamiche agisca l'ossitocina è importante per mettere a punto usi terapeutici di questo ormone, i cui benefici non sono però esenti appunto da effetti spiacevoli. E allora, con queste curiosità e lati oscuri dell'amore, io vi lascio e vi auguro una splendida giornata. Ciao!

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

拿出，哦，再拿出。

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.